0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto, da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla Portineria Imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia a seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
2: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
4: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
2: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e WILM dell'appalto metalmeccanico che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli

0: giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, in cui nel paesaggio naturale urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
1: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché è assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo, e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura, e tutto questo non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
0: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno, a pochi metri da via Lago Verde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
1: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
0: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada, per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
1: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori. Perché appunto queste strade non sono sicure, e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme, perché in queste strade non è possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidaire, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune, centrato in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
4: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
5: Sì.
4: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
3: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029, un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
6: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nel

poi nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato. Quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in

0: 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
3: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari con in cima il prodotto principe, il Primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
2: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del Primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
3: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale, e dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Estendere anche alla fascia di età compresa tra i 70 e i 74 anni il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
4: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento.

0: Puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città, dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
1: Se pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità di cui l'atleta si dotava.
0: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
1: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
0: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
2: Molto spesso quando si parla si dice: noi crediamo nella cultura. Tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
0: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
5: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale che dura già da decenni di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura, in un senso, ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
4: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il Taranto torna a casa, dunque domenica alle ore 20 i rossoblù affronteranno lo stadio Erasmo Iacovone e il Novoli per la sesta giornata del campionato di eccellenza. Sarà una partita a pubblico ridotto. Infatti, la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, al termine del sopralluogo effettuato nella giornata di ieri, ha espresso parere favorevole, ma in via temporanea. La riapertura avverrà con una capienza ridotta, probabilmente 10.000 spettatori, con lo spostamento di alcuni abbonati in altri settori dello stadio. Soddisfazione da parte del club ionio che ha definito quella del ritorno allo Iacovone una giornata impegnativa e intensa, sottolineando come fosse un risultato.

0: risultato atteso da tutta la tifoseria, sottolineato anche dai 2.500 abbonati che negli scorsi mesi hanno voluto dar fiducia al club ionico in attesa di vedere la squadra arrivare nelle primissime posizioni di classifica. La società ha inoltre chiesto ai sostenitori comprensione e collaborazione per gli eventuali disagi e continuerà a lavorare con le istituzioni per arrivare, una volta completati tutti gli interventi, al pieno utilizzo dello stadio. Dunque, la lunga attesa sta per terminare, lo Iacovone riaprirà i cancelli e ci sarà una presenza significativa sugli spalti, quella di Paola Raisi Iacovone, la moglie del compianto Erasmo, che così ha voluto invitare la tifoseria a essere presente nell'impianto sportivo domenica sera.
1: Vorrei annunciarvi la mia presenza allo stadio Iacovone il giorno 27 domenica e spero di potervi vedere in tanti, in tantissimi dentro a quello stadio e soprattutto spero di vedere le famiglie, i bambini, insomma. Tutto quello che sarà possibile per poter rendere questo esordio in campo un evento davvero importante.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
0: Sono Ginusa e Manduria le due tarantine che avanzano all'autunno successivo di Coppa Italia di promozione. La formazione ginosina ha vinto 4-3 i calci di rigore contro la Real Virtus Grottaglie, che continua a pareggiare nei tempi regolamentari 0-0, questa volta il risultato con il successo della formazione ospite che avanza, così come il Manduria che supera 2-0 il Sava, ribaltando il 2-1 dell'andata. Adesso si concentreranno tutte e quattro le formazioni nel prossimo turno del campionato di promozione che scatterà domenica prossima.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
0: Ancora in campo il terzo turno di Serie A2 d'Elite nel girone B con la formazione della New Taranto che giocherà in trasferta a Campobasso contro il CUS Molise, formazione che in classifica ha 3 punti guadagnati nelle prime 2 giornate di campionato, mentre per Taranto un solo punto, il pari per 4-4 contro la formazione di Messina. Serve dare un'accelerata e la formazione ionica nella giornata di domani dovrà farlo. La giornata comincerà nella serata di venerdì con i match tra Cosenza e Futura e Lazio contro Pescara. Il resto della giornata, Formia contro CDM Futsal e, come detto, CUS Molise contro Taranto. A seguire, invece, Messina Real Fabbrica, Sulmona contro EUR, Russi contro Canicattì Calcio a 5.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
0: Dopo settimane di preparazione e test amichevoli, la RPNet Dinamo Taranto farà il suo esordio in campionato, appuntamento sabato ore 18 al Palafium, dove la formazione di coach Palagiano affronterà la polisportiva Battipagliese. Una prima gara subito impegnativa per il nuovo gruppo rossoblu, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Dall'altra parte ci sarà una Battipaglia giovane, ma con elementi che hanno già maturato esperienza nel settore delle nazionali giovanili italiane. Coach Palagiano si aspetta una gara intensa e mette in guardia le sue giocatrici dall'aggressività delle avversarie. Serviranno ritmo, fisicità ed esperienza, ma soprattutto calma e concentrazione nei momenti più delicati della partita. La squadra arriva all'appuntamento con entusiasmo e motivazione. Per il tecnico sarà anche l'occasione per capire come il gruppo, costruito praticamente da zero, saprà trasferire sul campo il lavoro svolto nelle settimane di preparazione. Stagione dunque alle porte, ingresso gratuito per la sfida di sabato, ore 18, al Palafium. L'RPNet Dinamo Taranto affronta Battipaglia per cercare i primi 2 punti della stagione.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione,

Attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile,

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova

identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione.

occasione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale.

0: sociale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

fermata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del

intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Runway. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, ma che luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per

il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite

discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori: Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa

0: Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Tre persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per due donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco, confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con quattro militari dell'esercito italiano appartenente all'undicesimo reggimento Bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva. Due chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
3: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, è stato il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: Ma buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, benvenuti nel salotto mattutino, anzi in cucina, a questo punto stiamo facendo tutti colazione, benvenuti e buona colazione, buongiorno da Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV, la nostra trasmissione dedicata al territorio, alla storia, alla tradizione, alla cultura, e parleremo esattamente di questo, tanta storia quest'oggi, perché in questi giorni si sta svolgendo ad esempio il convegno di studi alla Magna Grecia, che quindi veramente tanta roba, ma anche parleremo di tradizioni. Ovviamente non mancheranno le nostre rubriche con il Taranto Oroscopo che ritorna, quindi l'attesissima classifica per la prossima settimana, sacro e profano, facciamo un po' di tutto noi, e l'occhio puntato anche sulle Proloco con il nostro nuovo appuntamento dedicato alle Proloco, Proloco Hub, l'appuntamento dedicato esclusivamente alle Proloco, gli appuntamenti sul territorio delle Proloco, è curato da Armando Blasi. Ritornerà anche il nostro caro Alfredo Bianchi, tutta colpa di Alfredo, il nostro linguista, insomma ce n'è per tutti, e vi racconteremo dei dettagli di Taranto e della provincia di Taranto che voi non avete mai sentito. Ad esempio parleremo di D'Annunzio. Ed è anche contestualizzato. Che c'entra D'Annunzio con Taranto? Beh, rimanete sintonizzati. 3, 2, 1, via!
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci tornati in studio. Allora partiamo alla grande con l'accadde più o meno oggi, perché più o meno oggi di qualche anno fa è accaduto qualcosa. In particolar modo accadde il 22 settembre 1898 e questa è la notizia che riguarda direttamente Gabriele D'Annunzio. Voi ce l'avete presente D'Annunzio, uomo di una sobrietà che è rimasta nella storia peraltro? Ecco, in casa di D'Annunzio è il Vittoriale adesso è diventata una casa museo, è un museo, e nacque proprio questa sua casa per volontà dello stesso D'Annunzio per celebrare le sue gesta. Cioè un po' come ha fatto Elton John, che si è fatto il film, si è prodotto il film sulle sue gesta da vivo. Vabbè, un po' di autocommemorazione da vivo, però insomma è nato, lui ha creato questo spazio pazzesco all'interno del Vittoriale, dei giardini, in particolar modo del Vittoriale, c'è la prua dell'incrociatore Puglia. Cioè un incrociatore, la prua, una roba enorme. Mi sa che dovremmo avere anche delle foto. Ora vediamo, magari su internet riusciamo a ritrovare qualche foto di questo incrociatore Puglia che si trova nel giardino del Vittoriale. Vabbè, e che cosa c'entra con Taranto questa storia? Beh, perché appunto il 22 settembre 1898 venne varato questo incrociatore immenso, 300.000 tonnellate, una roba pazzesca, era gigantesco. Per l'occasione addirittura ovviamente venne varato in arsenale militare, visto che era un fiore all'occhiello della Regia Marina, venne niente di meno che Vittorio Emanuele ad inaugurarlo, quindi grandissimi festeggiamenti in città, e la madrina d'eccellenza dell'occasione di questo grandissimo evento era addirittura la figlia del re del Montenegro, quindi avevamo trovato pure una madrina un po' così molto molto importante. Città in festa, addirittura anche paesi limitrofi in festa, si parla di tantissime bande che suonavano ovunque, orchestrine, c'era veramente di tutto di più. E a un certo punto organizzarono anche dei fuochi pirotecnici la sera del 22 di settembre, fuochi pirotecnici incredibili che passarono alla storia. Ovviamente il re contentissimo, la principessa pure del Montenegro contentissimi, tutti felici e contenti, stampa nazionale, internazionale, tanta roba. Cosa accade? Che il re riparte, l'incrociatore viene varato, il giorno dopo, il 23, si decide di replicare lo spettacolo di fuochi d'artificio, tuttavia è praticamente un 5 kg di fuochi sfuggono di mano e scoppiano praticamente, causando, ahimè, la morte di tre persone più tantissimi feriti. Questa notizia però diciamo poteva un po' inficiare la grande notizia del varo dell'incrociatore, sicché si pensò di ometterla completamente, quindi la stampa nazionale ed internazionale non ne parlò assolutamente. La notizia venne ripresa dopo diversi giorni, perché comunque era una cosa importante, era una tragedia, venne ripresa dopo diversi giorni e fu affissa proprio sul muro del comune, del palazzo comunale, una lapide con il ricordo di queste persone che rimasero uccise in questo incidente. Detto ciò, l'incrociatore insomma si ritrovò per navigare tutti i mari praticamente del mondo fino al 1923, anno in cui venne dismesso e si pensò bene di regalarlo a chi? Chi può gradire come regalo, come dono, un incrociatore? Ovviamente Gabriele D'Annunzio. E Gabriele D'Annunzio, ben contento, sempre in virtù di quella sobrietà che dicevamo all'inizio, ben contento di questo regalo, decise di posizionarlo nel giardino del Vittoriale. Ecco cosa c'entra Gabriele D'Annunzio con Taranto. Linea alla regia.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca. Ennesimo episodio di violenza scosso il rione Salinella. Un uomo di 54 anni si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata a seguito di un accoltellamento avvenuto in via Lago di Monticchio. Fortunatamente l'uomo, colpito da diversi fendenti al torace, non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinato dal Pubblico Ministero di Grazia, stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona. L'aggressione sarebbe maturata al culmine di una violenta lite legata a vecchi rancori familiari. Voltiamo pagina e passiamo all'emergenza lavoro all'industria. La crisi dello stabilimento ex Ilva raggiunge il punto di non ritorno. I parchi minerali sono ormai vuoti e la mancanza di materie prime sta decretando il blocco totale dell'impianto. Per la prima volta la cassa integrazione ha colpito anche i lavoratori dell'agglomerato, portando il totale quota 3.500 cassa integrati. Senza liquidità né forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda appronterà la messa in preriscaldo degli impianti, passaggio fondamentale prima dello spegnimento. Parliamo ora di politica. L'amministrazione comunale di Taranto interviene nel dibattito sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, sulle trattative di partenariato con il gruppo Ladisa. L'ente di Palazzo di Città chiarisce che la struttura dovrà mantenere la sua originaria destinazione d'uso e vocazione pubblica, tutelando i gestori attuali e l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Apertura al dialogo con i privati dunque, ma solo a patto di mettere al primo posto l'interesse della comunità tarantina. Ci sono però anche buone notizie legate all'ambiente e al territorio. Il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari ha presentato la raccomandazione finale per la tutela del Mar Piccolo, un piano articolato coordinato dalla professoressa Maria Casola, che definisce 20 interventi 26 priorità triennali, tra cui la piena operatività del Parco Mar Piccolo e il rilancio della mitilicoltura. Il commissario straordinario Vito Felice Auricchio ha già accolto le linee guida, definendole una vera e propria bussola metodologica. E domenica, festa di solidarietà, la spiaggia di Lido Azzurro farà da cornice alla prima edizione della Festival degli Aquiloni Due Mari, un solo evento organizzato dall'Associazione I Menestrelli. Dalle 10 alle 19 spettacolo di volo libero, laboratori per bambini, musica e cibo locale animeranno la costa. L'evento, un grande cuore solidale, parte del ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Grande attesa per il match di domani tra Taranto e Novoli alle ore 20, Rosario Erasmo Iacovone, la sfida di campionato che vedrà dopo due anni rivedere i tifosi sugli spalti. Un momento importante, ma soprattutto di condivisione sportiva a tinte rosso-blu. Domani anche la Serie D con il Martina a Nardò per cercare la terza vittoria stagionale. Si torna in campo anche in promozione con le quattro tarantine che giocheranno in campionato dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Ricordiamo che nel pomeriggio odierno l'RPNet giocherà il proprio match di Serie B femminile di basket in campo contro la formazione di Battipaglia. Gioca invece in trasferta la prima gara la formazione della De Florio Taranto. Domani in campo anche la formazione di Castellaneta in B interregionale maschile e giocherà in trasferta sul campo di Civitanova.
2: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

siamo ritornati in studio. Beh, parliamo adesso di archeologia, quindi mi sento un po' nella mia comfort zone in questo momento, perché finalmente si parla di archeologia, perché proprio in questi giorni si sta svolgendo qui a Taranto il 65esimo convegno degli studi della Magna Grecia. È uno dei momenti più importanti dell'archeologia a livello internazionale. Voi pensate che nasce a Taranto questo momento nel 1961, quindi questa è la primissima edizione del convegno degli studi alla Magna Grecia. L'idea è di Carlo Belli, idea che vuole creare un momento di discussione e di studio nell'asse Taranto-Napoli-Roma che si concentri attorno alla Magna Grecia. Il primo di questi, la prima edizione del convegno ha proprio questo scopo, cioè quello di delineare quelli che saranno poi i vari step della cultura, della storia, dello studio, dell'approfondimento della Magna Grecia. E questo avviene esattamente quello che avviene da quel momento fino ai giorni nostri, perché ogni anno vengono richiamati ricercatori e studiosi da tutto il mondo, perché man mano che gli anni passano questo convegno acquisisce un respiro sempre più internazionale, vengono scelti dei temi specifici o delle monografie e si approfondiscono quei temi, dopodiché alla fine vengono redatti i cosiddetti atti del convegno di studi, che è allo stato, che sono allo stato attuale una sorta di record, perché praticamente gli atti sono attualmente la biblioteca archeologica di riferimento magno-greca più grande al mondo. Quindi se qualcuno vuole sapere, vuole conoscere qualcosa di magno-grecia, di Magna Grecia, deve venire proprio qui. Convegno di studi che peraltro si è sempre solo ed esclusivamente tenuto a Taranto, in quanto Taranto è stata riconosciuta universalmente la capitale della Magna Grecia. Quest'anno di che cosa si parla? Beh, ovviamente ci sono stati i giochi del Mediterraneo, quindi si parla di atletismo, quindi non un argomento da poco, c'è veramente tanto di cui parlare, ma noi approfondiremo questo aspetto nel prossimo step. Quindi adesso, attenzione, vi ho lanciato l'input, ma voi rimanete sintonizzati, in linea alla regia, torniamo tra pochissimo con un grande ospite.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
4: E siamo ritornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Beh, stavamo parlando di convegno degli studi alla Magna Grecia, abbiamo anticipato un ospitone, un grande ospite, perché praticamente tutto il convegno vive grazie al comitato organizzativo che fa capo al consiglio direttivo dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, ed è qui che abbiamo, e sono veramente felice di avere qui in trasmissione Aldo Siciliano, il professor Aldo Siciliano, il presidente. Devo chiamare presidente o professore? Buongiorno. Presidente.
5: Ma, come crede più opportuno, buongiorno.
4: Professore, mi è venuto spontaneo.
5: Mi viene chiamato. Come preferisce lei?
4: Perfetto, ok, professore, mi viene più spontaneo, professore, ok. Allora, io, come insomma noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi, le ho anticipato, non farò l'intervista canonica, tecnica, perché tanto ci sono quelli che gliel'hanno già fatta, quindi insomma io cerco di un po' di far arrivare i messaggi un po' più a tutti, ecco, anche alle persone che magari possono sentire convegno di studi e si spaventano. Non è il caso di spaventarsi, o no?
5: Perché?
4: Magari si inibiscono, ecco, noi evitiamo, quindi facciamo una chiacchierata più informale.
5: Informale, quindi più umana.
4: Più umana, soprattutto, che bello, professore, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lei comunque ha più di 60 anni dalla storica edizione del 61, lei ha una bella responsabilità, ecco. Com'è cambiata la missione del convegno nel corso degli anni e come si mantiene intatta l'eredità intellettuale? Proprio perché adesso abbiamo anche un pubblico diverso, dei linguaggi diversi. Questa è l'unica domanda un pochino più tecnica che le faccio. Come è cambiata la missione?
5: È cominciato nel 1961 il convegno, credo che fosse il 4 novembre. Non so, che è una data ormai per noi canonica. È nato in maniera entusiastica da parte della città. Questo è significativo, la Marina, il Comune, la Provincia, tutti gli enti pubblici territoriali aderirono con grande viva partecipazione, qualcosa che poi un poco è scomparto. Ed era nato per lanciare il nome di Taranto nell'alta cultura internazionale. I primi convegni vedevano la partecipazione di un numero abbastanza contenuto e limitato, però c'era un elemento che era particolarmente positivo. A quei tempi c'era grande disponibilità di fondi, che sono fondamentali, e quindi si potevano fare anche ricevimenti, spostamenti e quant'altro. Sino ad un certo momento noi prevedevamo ogni anno un giorno libero e spostavamo i nostri ospiti nel territorio per far conoscere la città. Santa e giusta, perché si dice sempre bisogna destagionalizzare gli eventi e quant'altro. Noi avevamo scelto questa data, inizio autunno, fine estate, anche per poter avere un pubblico a Taranto in un periodo recensore.
4: Certo.
5: Tutto è andato bene, poi l'abbiamo spostato alla fine di settembre. Ricordo sempre con entusiasmo la motonave messaci a disposizione dalla Marina Militare, ci facevano fare un bel itinerario, le Cheradi, le isole di San Pietro e San Paolo, il Mar Piccolo, e veramente tutti erano ben lieti di opportunità così significative. Per cadere proprio nell'umano, ricordo i ricevimenti favolosi alla SEM, la gloriosa SEM, che ora non c'è più.
4: Anche Pasolini parlò della SEM, quindi è un pezzo di storia di Taranto. Lei, ecco, mi ha dato l'assist, tra l'altro, lei ha parlato giustamente di fondi, mi è venuto poi, ho fatto un ragionamento un po' particolare, fondi slash ricerca, ci sono molti giovani ricercatori, lei come vede anche l'approccio di questi giovani ricercatori, questa eredità come viene tramandata, e c'è la possibilità, cioè il suo stato di salute, ecco, diciamo così, com'è?
5: Una caratteristica del convegno fu un'operazione particolarmente intelligente, cioè di coinvolgere molti giovani attraverso dei contributi, delle borse di studio che permettessero agli stessi di partecipare ai nostri lavori. Noi siamo riusciti ad avere addirittura 60 giovani borsisti che partecipavano al convegno. Una caratteristica è l'aspetto anche umano che si può notare durante il convegno. Noi siamo una grande famiglia, coloro che partecipano rimangono affezionati e ricordano con affetto Taranto per il livello altissimo scientifico, ma anche per il calore umano che i tarantini sapevano loro trasmettere. Ma
4: lei ormai è tarantino, nonostante l'accento che potrebbe dire altro, però secondo me lei è anche un po' tarantino, ci è diventato nel frattempo.
5: Beh, nel frattempo mi hanno conferito la cittadinanza onoraria di Taranto. Ecco.
4: E oltre questo, per il cuore, cioè nel senso, lei ha un luogo del cuore, un posto del cuore a Taranto, perché ormai la conoscicchia, diciamo, no? Un po' la conosce.
5: E non mi sento, noi gli eccesi, posso dire che io ormai mi sento più tarantino che l'eccese.
4: Wow.
5: Mi dispiace doverlo dire, ma Taranto, io ho impegnato tanti anni della mia vita, ho veramente dato tutto me stesso, ci ho creduto e credo che sia opportuno un ricambio generazionale. Appunto questi giovani che noi facciamo partecipare hanno la possibilità di confrontarsi, discutere, parlare con i più grandi maestri nel settore storico archeologico, ragazzi che hanno studiato sul manuale
4: magari
5: di storia
4: scritto da quel docente, cioè.
5: Hanno potuto parlare con l'autore di quel manuale e guardate che è sempre stato fatto in un rapporto non di superiorità, ma un rapporto amicale, collaborativo. Cioè i grandi professori sono modesti normalmente, non tutti sono particolarmente modesti, ma la norma è quella. E quindi tutti sappiamo che se operiamo solo per noi stessi siamo rimasti all'Ottocento, in cui il grande studioso si chiudeva in biblioteca, lavorava e pubblicava, ma non è più questa la mission in questa fase. È certo che quando io ero studente, ero rappresentante degli studenti e andavo a contestare il preside della mia facoltà. Il preside della mia facoltà si chiamava Attilio Stazio, praticamente l'anima del convegno di Mia Grecia. Lui rimase colpito anche dal modo in cui io mi rapportavo e cercavo di portare avanti attività in favore soprattutto dei giovani. Questo mi è rimasto. Io ho fatto il capoclasse dalla prima elementare, non so...
4: Quindi ce l'aveva proprio nel DNA.
5: E quindi far crescere i giovani è fondamentale.
4: Anche perché sennò la cultura se diventa chiusa, diventa solo un qualcosa tra addetti ai lavori, ci si scambia. Infatti, non si cresce.
5: Vive, cioè passa il tempo, ma chi invece lascia delle orme?

0: dicono, ha detto qualcuno più famoso di me, allora ha svolto un ruolo sicuramente positivo. Cioè, dobbiamo disseminare cultura, dobbiamo coinvolgere i giovani, dobbiamo coinvolgere i cittadini normali, i quali spesso ci hanno rimproverato di essere chiusi in una torre di avorio.
1: Ah, no.
0: Abbiamo cercato di cambiare, per esempio quest'anno, in preparazione dello svolgimento del tema del convegno, cioè giochi e atletismo nel Mediterraneo, noi abbiamo organizzato un ciclo di conferenze che avvicinassero i giovani, ma il pubblico dei cittadini di Taranto, hanno avuto un buon riscontro. Poi ci sono stati i giochi e allora noi ci abbiamo reso una conclusione culturale dei giochi, perché abbiamo impostato un convegno che ancora
1: contestualizziamo, diamo anche un perché, ecco, a tutto ciò. E se dovesse esprimere proprio un augurio, perché io ho capito, ho percepito, per fare queste cose ci vuole cuore, punto, umanità e cuore, altrimenti cuore, se rimane qualcosa di sterile ce la cantiamo e ce la suoniamo, detta volgarmente. Però se dovesse esprimere un augurio o un sogno personale verso questa città che lei sicuramente ha avuto modo di conoscere con una narrazione differente, cioè conoscere il fatto che è stata narrata negli ultimi anni in maniera sbagliata, ecco, se lei dovesse esprimere un augurio dal suo punto di vista privilegiato, diciamo così, che augurio va a fare per Taranto e i tarantini?
0: L'augurio che veramente i cittadini di Taranto siano orgogliosi delle proprie origini, della propria storia, e che si sentano investiti di un ruolo significativo e importante. Taranto e la storia sono un tutt'uno. Molto spesso noi parliamo di Taranto antica, però è riduttivo.
1: Non è solo quello.
0: La storia di Taranto è una storia di 2700 anni e sono stato un riferimento a parer mio anche e soprattutto culturale, perché con la cultura si cresce, con la cultura forse si diffonde anche amore, perché si capisce che la persona colta non può odiare un proprio simile. La persona colta si sente parte dell'umanità, non un essere superiore. Quindi io amo Taranto e vorrei che i tarantini amassero Taranto, amassero se stessi un poco di più, perdessero meno tempo a fare i leoni da tastiera, ma facessero talvolta qualche proposta invece di cliccare qualsiasi cosa. Se un limite, mi permetto di dirmelo, alla mia veneranda età posso essere sincero, proporre, non solamente criticare. Il professor Stadio mi diceva sempre: guarda che il problema non sono tanto i soldi, ma avere le idee, perché se hanno le idee, se hanno dei progetti, molto probabilmente poi si riesce a trovare chi eroga dei fondi per concretizzare questi progetti. Quindi sforziamoci sempre ad essere uomini in cui ci si misura cominciando dalla parte più alta, dal cervello.
1: Detto ciò, penso che abbiamo veramente detto tutto. Io la ringrazio, tra l'altro il riassunto, noi umilmente cerchiamo di fare esattamente questo con la nostra trasmissione, in maniera veramente molto, non so se degnamente o indegnamente, però cerchiamo di fare assolutamente questo. Io la ringrazio per essere stata nostra ospite e spero di averla magari proprio qui in studio, così ci facciamo una chiacchierata ancora più lunga, perché è veramente un piacere ascoltarla. Grazie per essere stato con noi, professor Siciliano.
0: Grazie a lei, aspetto tutta la città di Taranto il 24 pomeriggio alle ore 15 presso il Palazzo della Provincia. Grazie,
1: grazie.
0: Siate numerosi.
1: Assolutamente. Grazie al professor Siciliano e noi diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti.

0: vestiti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco. Confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riservo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenente all'undicesimo reggimento Bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva. 2 chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
3: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, è stato il Belgio che ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Cittadella News Hit.

0: Radio Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E siamo ritornati in studio, finalmente è tornata la rubrica più amata dai tarantini, le tarantine, non solo, non è mai troppo tardi, ma non è mai troppo tardi per dire che è tutta colpa di Alfredo Bianchi, se adesso ci poniamo le domande sulle etimologie. Ciao Alfredo,
2: ciao,
1: bentornato.
2: Siamo al 51 di agosto, no, non è vero.
1: Siamo
2: oggi,
1: al 72
2: non
1: di agosto, ci siamo
2: oggi,
1: mecciati.
2: Oggi frischino.
1: Senza, sì. Ci siamo anche mecciati, siamo vestiti di verde, vesti verde speranza.
2: Esattamente.
1: Speriamo che.
2: Fantastico.
1: Ma di cosa parliamo oggi, caro Alfredo? Allora,
2: in realtà oggi facciamo una cosa un po' fuori da. Visto che
1: abbiamo parlato del di atletismo.
2: Benissimo. Allora, io, visto che mi sono in questa settimana mi sono prodigato nei miei canali personali per parlare un po' di questo argomento, di questa ricerca che in realtà è nuova ma non proprio, sul genoma, sul DNA del nostro atleta di Taranto, che ricordiamo non è Icco. Icco
1: no,
2: era un atleta di Taranto, per carità.
1: Ribadiamo, no, ogni tanto lo dobbiamo sempre dire questo fatto, un po' come le colonne doriche,
2: Icco,
1: che non è Icco,
2: era un atleta di Taranto, estremamente
1: atleta.
2: Importante, ma quello nella tomba, lo scheletro al museo, non ha, ed è senza
1: persona.
2: Nome, è ignoto, nome ignoto. Ed è l'atleta di Taranto in generale. Allora,
1: il genoma.
2: Intanto il genoma.
1: Madonna,
2: allora,
1: la prima mattina dobbiamo dire queste
2: benissimo.
1: Cose. Il genoma.
2: Allora,
1: okay.
2: Il DNA di questa persona. In realtà rientra in un gruppo di. In una serie di studi che sono stati fatti sul genoma di tutta una serie di tombe, proprio in realtà nell'area tarantina. Quindi proprio nell'area storica di Taranto, per capirci, dal Bradano, quindi dal confine con la Basilicata, fin giù, diciamo, verso Marugio. Insomma, tutta l'area alla costa ionica tarantina.
1: E quindi questo ci può un po' fare una mappa del DNA.
2: Allora, cosa ci dice, cosa ci ha detto questo DNA? Soprattutto però è importante noi cosa dobbiamo, che informazioni dobbiamo tirare fuori da questa cosa e cosa non tirare fuori da questa dalle informazioni che abbiamo ricevuto. Allora, intanto ci dice che c'è una percentuale particolarmente alta di DNA appunto di origine greca, in senso balcanica,
1: e
2: meridionale,
1: fin qui,
2: greca.
1: Quindi
2: e fin qui tutto
1: greci.
2: Bello. Fin qui tutto bello. Attenzione però. Questo signore, considerata la sua bella sepoltura, il fatto che si potesse permettere di fare una serie di sport, manco uno, probabilmente stava bene.
1: Beh, come ogni atleta, l'abbiamo
2: era
1: detto
2: danaroso.
1: Più volte, cioè per allenarsi non devi
2: benissimo.
1: Andare a lavorare.
2: E il DNA ci conferma che probabilmente era anche parte della nobiltà, dell'oligarchia tarantina, cioè di quelli che poi
1: discendevano
2: direttamente dai coloni, dai famosi coloni. Attenzione però, è questa cosa. Fino a qui tutto regolare, tutto normale, nonostante però nel suo genoma c'è comunque più che traccia anche di DNA autoctono della penisola italiana, non voglio dire italiano perché starei dicendo una cosa che non è proprio corretta. Però attenzione, ovviamente questo non vuol dire, quindi, proprio perché era un nobile, proprio perché che poi il suo genoma fosse sia da prendere, ecco, come media generale, generica di quello che doveva essere il genoma della popolazione, diciamo, della Cora Tarantina, quindi del territorio di Taranto, perché ricordiamoci, quando arrivano i coloni qua, con qualsiasi altro posto in Italia, in Sicilia, ovviamente
1: c'era già
2: gente
1: prima.
2: Quindi, partendo dal presupposto che non è stato sterminata nessuna popolazione, ovviamente, e che soprattutto partivano uomini, questi uomini a un certo punto
1: le
2: donne per fare i figli li hanno presi,
1: sì.
2: Quindi abbiamo in realtà una genetica che ci parla di un'origine prettamente, diciamo, dell'area greca e di un'origine, diciamo, autoctona. Attenzione però, ricordiamoci che il genoma degli abitanti ancora oggi del sud Italia, che è abbastanza nettamente distinto da quello del resto della penisola, perché è un continuum del Mediterraneo orientale, quindi il nostro DNA è accorpato a quello dei Balcani meridionali e dell'Anatolia, che sarebbe attuale Turchia, quindi Cipro, eccetera, e che quindi queste popolazioni autoctone dell'Italia pre-greca anche, ovviamente, probabilmente comunque sono arrivate dai Balcani e dal mare Egeo. Quindi oggi, ad esempio, un abitante può essere di Taranto, può essere di Gallipoli, può essere di Reggio Calabria, ha più geneticamente in comune con un abitante di Creta di Rodi nel Dodecaneso che con un italiano di Terni o di Rimini, assolutamente. Quindi però, importante, questo signore era greco, ma il fatto che probabilmente il DNA della buona parte della popolazione, quindi quella non nobile, non fosse al 100%, ma manco al 50%, anzi la media è circa tra il 14 e il 20%, aperta e chiusa parentesi, di questo genoma. Benissimo, dato questo genoma maschile, aplogruppo Y, quindi la parte mitocondriale femminile
1: non la
2: conosciamo, nel senso, quindi c'è anche metà sostanzialmente completamente sconosciuto. non, ecco, il DNA non è cultura e non è identità e non è etnia, quindi non esiste il DNA greco, messapico, italico, non esiste, è una cosa che noi, diciamo, ci abbiamo appioppato sopra.
1: Ci racconta un po' della di storia.
2: Però ecco, dobbiamo capire che le popolazioni autoctone e locali a un certo punto si ellenizzano, cioè entrano a essere parte in toto e totalmente del mondo greco, quindi sono indistinguibili
1: quindi
2: da quei nobili originali.
1: Dicendo, ok, discendiamo dagli Spartani, però discendiamo anche
2: dagli
1: Spartani.
2: Anche dagli Spartani,
1: questa parolina.
2: Esatto, che però ecco, il DNA, anche se fosse solo un'anticchia di DNA greco, e non lo è, molto di più, comunque non nega una grecità storica e culturale che ovviamente non ha niente a che fare col DNA, ovviamente.
1: Mamma mia. Abbiamo fatto un momento boom culturale pesante. Adesso ho bisogno di riprendermi dopo
2: anche
1: questa
2: io.
1: Cosa.
2: Basta, perché è una settimana.
1: Quindi settimana
2: di
1: prossima
2: cosa.
1: Diciamo due o tre parolacce, l'origine, l'etimologia.
2: Bravissimo,
1: delle parolacce in dialetto,
2: preparo.
1: Così ritorniamo un attimo in una cosa un po' più sobria. Torniamo alla forma. Grazie per essere
2: Grazie
1: stato con
2: voi.
1: Noi. Tutta colpa tua sempre, Alfredo Bianchi. Settimana prossima.
2: Assolutamente.
1: Se avete qualche parolaccia di cui
2: domande, curiosità,
1: cioè scrivete, whatsappateci, scriveteci, ma tanto ci abbiamo l'enciclopedia, qualche espressione strana, qualche insulto particolare.
2: Why not?
1: A disposizione per matrimoni, cresimi e battesimi. Aldo. Non so, il nuovo nome, Aldo. Aldo.
2: Aldo Alfonso Alberto.
1: Aldo Alfonso Alberto.
2: I tipici.
1: Vabbè, i tipici. Aldo da Taranto, greco, parzialmente. Linea alla regia.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso è il momento di rilassarci, perché ritorna un appuntamento di quelli proprio che ci piaceva proprio tanto, tanto, tanto, tanto, l'appuntamento con le stelle. E quando si parla di stelle, ovviamente, chi ti chiamo? Marianna Campo. Marianna, buongiorno, bentornata.
1: Ciao Silvia, ciao amici.
0: Beh, fatto delle belle vacanze.
1: Sì,
0: a scrutare colorate, a scrutare le stelle. Noi spoileriamo il tuo attuale colore di capelli, speriamo di riuscire a vederlo la settimana prossima. Nel frattempo però spoileriamo
1: un
0: po'.
1: Io la settimana scorsa che mi hai vista tu, ad oggi ho cambiato.
0: Ecco, quindi noi spoileriamo, non spoileriamo, quella foto non è aggiornata col colore di capelli attuale. Tuttavia iniziamo a spoilerare un po' come sarà la settimana che viene per i segni zodiacali. E ti ricordo ancora prima di cominciare che tanto la sottoscritta quanto il buon Piero Caffio che sta in regia siamo tutti e due del Capricorno. Quindi come ogni puntata, anche quando c'è Gis Nicoletti, siamo tutti del Capricorno. Tu ricordati sempre questo. E adesso dodicesimo posto.
1: E abbiamo avuto questa entrata della Sole in Bilancia, quindi adesso siamo sotto l'influenza di questo segno della Bilancia. Dodicesimo posto, il segno che ha appena lasciato il Sole, quindi Vergine. Ti senti più leggero e osi di più, però tu non sei abituato a queste cose, non sei abituato all'improvvisazione. Questa volta il tuo asso nella manica è proprio questo: esci dalla tua zona di comfort.
0: Undicesimo
1: posto, Gemelli, meno testa e più sentimenti, ti lanci in un nuovo modo di vita, meno spiegato, chi ti avvicino lascia che ti viva senza manuali di istruzioni. Sappiamo che Gemelli sono imprevedibili ed è difficile stare a fianco a questo segno.
0: Ah, segno doppio tra l'altro.
1: Posto, ti senti che basta poco per riaccendere l'entusiasmo, le gioie semplici diventano molto importanti, passi da momenti movimentati.

0: presentati a momenti di quiete totale. Non opposto bilancia il segno che abbiamo attualmente. In questo momento stai pensando mai una gioia. Il mondo ha una lingua che tu non capisci, ma in questo modo vedi cose nuove che non avresti mai potuto vedere prima. Ottavo posto, acquario, hai voglia di stare con le persone che ami. Tu non vivi questo sentimento come coppia soltanto, ma come condivisione più ampia. Goditi la compagnia, ma senza che ti imponi la tua volontà. È molto impostato questo segno, vabbè, il mio ascendente, quindi un po' lo capisco. Settimo posto, Silvia, c'è il tuo ascendente.
1: Ariete, dai.
0: Vuoi che il comando sia tutto tuo, ma questa volta non funziona così. Utilizza la tua dolcezza e la tua autenticità. Evidenzia il tuo lato più dolce. Questa è la mossa vincente.
1: Beh, il lato dolce dell'Ariete. Vabbè.
0: È poco, ma diciamo, è quasi invisibile. Sesto posto, Leone. I motori sono accesi, ma in una fase iniziale. Tu sei già partito a tutta velocità. Invece hai bisogno di un momento di calma. Comunica cosa vuoi, potrebbe sorprenderti. Quinto posto, Toro. Hai tutto in mano, ma senza una consapevolezza emotiva. Non vai lontano se ti senti che non c'è entusiasmo. È il caso che tu lasci tutto e aspetti qualcosa che si accenda veramente.
1: E ancora non hai chiamato
0: Capricorno.
1: Ah, eccolo, dicevo, vabbè, può continuare a parlare, Piero? Sì, puoi parlare, vai.
0: Qualche fastidio c'è, ma meglio che scegli con cura ciò che dici. Se devi dire qualcosa, fallo in modo netto e meno allusioni e più chiarezza.
1: Ma noi siamo molto chiari, però, oggettivamente. Infatti.
0: Siamo cattivelli, nel senso, fatelo più dolcemente. Ecco, il senso
1: siamo
0: bella.
1: Cattivelli, Piero. Tu ti senti cattivello? Ma neanche io sono la persona più dolce del mondo. Vabbè, andiamo avanti. Terzo posto.
0: Terzo posto, Cancro, stai vivendo tutta una situazione emotiva alta. Lascia che tutto si sistemi con la logica, datti fiducia e dai fiducia a chi ti è a fianco.
1: Due.
0: Secondo posto, Pesci, tutto va bene anche se non tutto è perfetto, ma l'atmosfera è quieta e calma. La tua intuizione, la tua saggezza diventano il dono per chi ti sta vicino.
1: And the winner is...
0: E anche la settimana scorsa avevamo sia questa settimana che la settimana scorsa Scorpione.
1: Ah, un segno a caso che guarda caso è quello dell'astrologa. Ma non è che tu che queste tue classifiche siano un tantinello viziate, no?
0: No, perché sono stato anche l'ultimo posto in passato.
1: È vero. Quindi Scorpione, che succede?
0: Ci sono un sacco di pianeti qui sotto questo segno, ecco perché al primo posto ci sono i pianeti che lo stanno aiutando. Tanta passione, tanta fantasia, tanta libertà. Sei senza tabù, finalmente ti muovi in uno spazio dove tu vinci e quel pizzico di pepe che mancava adesso c'è.
1: Beh, in effetti vi mancava il pepe a voi dello Scorpione. Vabbè, grazie Marianna Campo. Allora, noi ci aggiorniamo la settimana prossima. Anzi, devi stare qui in trasmissione, così capiremo. E lanciamo anche il quiz. Secondo voi, quale sarà il colore di capelli della nostra Marianna Campo? Lo scopriremo solo la settimana prossima.
0: Buon weekend a tutti.
1: Grazie. Grazie Marianna. Ciao. E nel frattempo, mentre rimaniamo con questa domanda, che colore di capelli avrà la settimana prossima, do la linea alla regia.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca. Ennesimo episodio di violenza scosso a Grione Salinella. Un uomo di 54 anni si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata a seguito di un accoltellamento avvenuto in via Lago di Monticchio. Fortunatamente l'uomo, colpito da diversi fendenti al torace, non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinato dal Pubblico Ministero di Grazia, stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona. L'aggressione sarebbe maturata al culmine di una violenta lite legata a vecchi rancori familiari. Voltiamo pagina e passiamo all'emergenza lavoro all'industria. La crisi dello stabilimento ex Ilva raggiunge il punto di non ritorno. I parchi minerali sono ormai vuoti e la mancanza di materie prime sta decretando il blocco totale dell'impianto. Per la prima volta la cassa integrazione ha colpito anche i lavoratori dell'agglomerato, portando il totale quota 3.500 cassa integrati. Senza liquidità né forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda appronterà la messa in preriscaldo degli impianti, passaggio fondamentale prima dello spegnimento. Parliamo ora di politica. L'amministrazione comunale di Taranto interviene nel dibattito sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, sulle trattative di partenariato con il gruppo Ladisa. L'ente di Palazzo di Città chiarisce che la struttura dovrà mantenere la sua originaria destinazione d'uso e vocazione pubblica, tutelando i gestori attuali e l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Apertura al dialogo con i privati dunque, ma solo a patto di mettere al primo posto l'interesse della comunità tarantina. Ci sono però anche buone notizie legate all'ambiente e al territorio. Il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari ha presentato la raccomandazione finale per la tutela del Mar Piccolo, un piano articolato coordinato dalla professoressa Maria Casola, che definisce 20 interventi 26 priorità triennali, tra cui la piena operatività del Parco Mar Piccolo e il rilancio della mitilicoltura. Il commissario straordinario Vito Felice Auricchio ha già accolto le linee guida, definendole una vera e propria bussola metodologica. È domenica, festa di solidarietà. La spiaggia di Lido Azzurro farà da cornice alla prima edizione della Festival degli Aquiloni Due Mari, un solo evento organizzato dall'Associazione I Menestrelli. Dalle 10 alle 19, spettacolo di volo libero.

0: Laboratori per bambini, musica e cibo locale animeranno la costa. L'evento, un grande cuore solidale, parte del ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Grande attesa per il match di domani tra Taranto e Novoli alle ore 20, Rosario Erasmo Iacovone, la sfida di campionato che vedrà dopo 2 anni rivedere i tifosi sugli spalti. Un momento importante ma soprattutto di condivisione sportiva a Tinto rosso-blu. Domani anche la Serie D con il Martina a Nardò per cercare la terza vittoria stagionale. Si torna in campo anche in promozione con le 4 tarantine che giocheranno in campionato dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Ricordiamo che nel pomeriggio odierno l'RPNet giocherà il proprio match di Serie B femminile di basket in campo contro la formazione di Battipaglia. Gioca invece in trasferta la prima gara la formazione della De Florio Taranto. Domani in campo anche la formazione di Castellaneta in B interregionale maschile e giocherà in trasferta sul campo di Civitanova.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella.
5: Cittadella.
4: New hit.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Dirò il vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Beh, adesso parliamo, c'è qui Armando Blasi, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Proloco e della nostra nuova rubrica che ha avuto veramente tanto successo, sai Armando? Proloco Hub, quindi uno spazio sulle news della Proloco. Lo sai che sei videogenico e radiogenico? Ci hanno fatto tanti complimenti?
3: Ah, sono contento, questo non me l'aspettavo, però. Hai visto? Fa piacere.
2: Siamo bravi, anche perché quando si parla di Proloco c'è veramente tanto tanto da dire, ed è per questo che abbiamo fortemente voluto questo spazio all'interno della nostra trasmissione. Care sentinelle, perché anche tu sei presidente della Proloco di Talzano, ricordiamolo, care sentinelle del territorio, che cosa ci riserva la Proloco questo fine settimana?
3: Beh, assolutamente tantissime novità. Questo è un fine settimana forte, energico per le Proloco di Puglia in particolare, ma per una nostra Proloco in particolare, la Proloco di Pulsano. Pulsano si prepara ai cortei storici. Generalmente anche noi come Talzano partecipiamo, ma quest'anno abbiamo avuto altri impegni e non è stato possibile, ma sarà un momento veramente importante. Si terrà a Barletta, tutte le Proloco con un corteo storico si riuniranno in un grandissimo corteo, in una rievocazione storica importante, per cui un momento sicuramente importante per il territorio e per il valore della nostra cultura.
2: Molto molto bello, se non mi sbaglio c'è stata anche a Taranto la passata edizione una cosa del genere.
3: Assolutamente,
2: tutte
3: l'anno
2: le
3: scorso.
2: Ricordo, infatti uno dei referenti è venuto proprio qui in trasmissione, un mega corteo storico di tutte le Proloco, ed è per questo che, a proposito della Proloco di Pulsano, che abbiamo in collegamento video Gian Mario Spada, responsabile. Ci sei Gian Mario, responsabile dei cortei storici.
4: Buongiorno.
2: Ciao, benvenuto a Proloco Hub.
4: Grazie per l'invito, grazie a voi.
2: Allora,
4: grazie.
2: Carissimo, parliamo di questa bellissima cosa. Allora, già il corteo storico è un modo, se vogliamo, tanto tradizionale, però anche abbastanza innovativo per riuscire a coinvolgere un po' le persone. Nel senso che sia chi partecipa attivamente, sia chi osserva, viene catapultato, viene quasi come se fosse una macchina del tempo, viene catapultato all'interno di un evento storico che riguarda il nostro territorio.
4: Sì, esatto, è quello che noi proviamo a fare in prima persona, io insieme ai ragazzi del mio gruppo, in cui cerchiamo di portare giovani, bambini, ragazzi, ragazze, ma anche adulti, a volte anche nonni e nonne che ci seguono, in un mondo particolarmente diverso da quello che viviamo tutti i giorni, un mondo che ci mette a contatto con le nostre radici, ma che allo stesso tempo ci permette di scoprire anche nuovi elementi della nostra vita quotidiana. Uno tra i tanti è una festa che facciamo a Pulsano, una festa patronale che è collegata ai martiri di Otranto. I martiri di Otranto, che fanno parte della storia del nostro paese, ecco, noi proviamo a rievocare e a ricordare quella storia che da qualche tempo diciamo è parsa.
2: Questa è una bellissima cosa, perché altrimenti, se non si fanno queste iniziative, rischia di questi momenti importanti del nostro passato rischiano di perdersi. Quante persone riuscite a coinvolgere come attori, tra virgolette, di questa rievocazione?
4: Pochi. Certo. Nel nostro gruppo siamo circa 50 figuranti.
2: Mica sono pochi.
4: Suoniamo tamburi. Non siamo mai abbastanza. 50 figuranti tra tamburi medievali, sbandieratori, gonfaloniere, spadaccini, chiarinisti. Poi abbiamo, grazie all'esperienza pluriennale della nostra Proloco, della Proloco di Pulsano, abbiamo tantissima gente che ha il piacere di vestirsi in abiti medievali, e vorrei ricordare il Polso Sano dell'anno scorso, la nostra più importante manifestazione medievale, che ha raccolto circa 350 figuranti in due giorni, mentre quest'anno un po' meno di 350, però diciamo che anche quest'anno abbiamo catapultato Pulsano e mi fa piacere dire un po' della provincia di Taranto in una parte medievale, diciamo in una storia medievale, con più di 200 figuranti.
3: Anzi, ricordiamo anche, Gian Mario, in che periodo si tiene questa rievocazione storica ogni anno, Polso Sano, ad agosto mi sembra, giusto?
4: Esatto, sì, cerchiamo tra la fine di agosto, da ormai 41 edizioni, scusate ma la memoria ogni tanto...
2: vedo che sono comunque numeri belli importanti,
3: sono tante, sono tante.
2: Infatti.
4: Sì.
3: E poi un altro appuntamento... Giusto, so che avete avuto anche un appuntamento questa settimana all'interno della Fiera del Levante, nello stand della Confcommercio, con la presentazione del programma dei cortei, per cui veramente questo dimostra quanto sia importante questa rievocazione e non solo, il contesto nel quale voi vi troviate con questo corteo, giusto?
4: Sì, esatto, anche perché molto spesso quando si parla di epoca medievale si fa fatica a non pensare che è al centro Italia, si pensa sempre al centro Italia, invece non è vero. Noi abbiamo una storia medievale molto importante, diciamo che tutto il sud Italia, ma in realtà tutta l'Italia intera, in special modo il centro e il sud Italia, hanno delle storie medievali molto importanti e molto particolari che poi hanno forgiato quello che è il nostro essere quotidiano, il nostro oggi, ma anche le nostre cittadine. Ogni nostro paese della provincia ha un palazzo, un castello di origine
2: medievale. Assolutamente, infatti, io quello ti volevo sottolineare, perché molti parlano, sì, anche già nel momento in cui si parla ad esempio di Taranto, molti parlano di città vecchia e magari fanno il paragone con l'epoca magnogreca, però non c'è quasi più niente di magnogreco, quello è medievale. Così come la maggior parte dei borghi della provincia di Taranto, comunque nel nostro hinterland, quelli partono da un impianto medievale, quindi non dimentichiamoci, anzi onore a voi che portate avanti questa grandissima
4: Grazie.
2: Tradizione e rispolverate un po' la memoria delle persone. Io ti ringrazio per essere stato con noi, abbiamo l'appuntamento, quindi abbiamo detto oggi pomeriggio a Barletta, quindi chi si volesse fare una passeggiata,
4: esatto.
2: Orario?
4: Noi partiremo intorno alle 18, vi aspettiamo, faremo molta fatica a salutarvi perché saremo impegnati nel suonare e nello sbandierare, ma sarà un piacere magari passare qualche tempo insieme dopo il corteo. Ecco.
2: E attendiamo report fotografici, così magari li facciamo anche vedere la settimana prossima in trasmissione.
3: Assolutamente Silvia, poi devo dire che la Proloco di Pulsano è veramente una Proloco molto molto attiva,
2: sì.
3: Con tantissime iniziative, realmente sono poche le Proloco che hanno tutta questa forza e questa energia, e in questa occasione voglio proprio salutare anche il presidente Filippo Stellato, che da quando ha preso la presidenza è un amico ormai di tutti noi, giusto? Giusto.
2: Quindi ci dà tante possibilità.
4: Se posso aggiungere...
2: Prego, di.
4: Se posso aggiungere, vorrei solo approfittare per ringraziare Filippo, anche se lo faccio da qui, lo potrei fare tranquillamente a breve, però vorrei farlo davanti a voi, ringraziarlo perché se ad oggi abbiamo 50 figuranti, di cui il 60% dei nostri sbandieratori, dei nostri tamburi sono minorenni, hanno meno di 15 anni, yes. È merito suo e della sua caparbietà nel volere questo gruppo da 3 anni fa, il fondatore effettivo di questo gruppo, quindi senza di lui non avremmo avuto questo e non faremo tutto quello che facciamo, quindi ci tenevo a ringraziarlo anch'io da questa parte.
2: E questo è un esempio di quello che deve essere la Proloco: promozione del territorio, storia, socializzazione, comunità, quindi bravi, bravi, bravi. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
3: A presto Gianmario.
4: Grazie a voi.
2: Grazie ad Armando.
4: Grazie a voi.
2: Grazie ad Armando che ci porta sempre delle belle chicche. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci sarà la settimana prossima.
3: Beh, ci sono delle belle novità, ma non spoileriamo niente.
2: Assolutamente ancora. No. Grazie Armando Blasi, Proloco Hub. E noi diamo la linea alla regia.
5: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
6: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la

La realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it. Drive!

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E siamo arrivati al termine di questa nostra puntata di Non è mai troppo tardi, come ogni fine puntata che si rispetti, vi tocca la favola della non buona notte. Stavolta è una favola tradizionale raccolta da Giuseppe Cassano nel suo Radio Che Vecchie, quindi questo

questo testo che ha più di un secolo e che raccoglie tante curiosità, un po' la Bibbia, ecco, di chi fa ricerca tradizionale. C'era una volta, come tutte le favole inizia così, una giovane coppia di sposi, giovane e felice, però lui era sempre fuori per motivi professionali, cioè questo è una sorta di topo letterario praticamente, perché ogni volta che ci sono, c'è una coppia di sposi, c'è sempre il marito nelle favole tradizionali che è sempre fuori per lavoro e la moglie che rimane sempre sola a casa. Vabbè, comunque, anche in questo caso c'era questa giovane coppia di sposi e lui era sempre assente, anche lui, sapendo che la moglie poverina rimaneva sempre da sola a casa, le regala due pappagallini, due simpatici pappagallini per farle così compagnia. Solo che a quanto pare la moglie ai pappagallini preferiva ben altra compagnia, soprattutto una compagnia di genere maschile e decisamente umana, quindi non solo animale. Quindi lei accoglieva ripetutamente, insomma, ospiti a casa mentre il marito era fuori. Il caso ha voluto che questi due pappagallini fossero comunque molto molto molto intelligenti e avessero iniziato a parlare. Quindi avevano imparato a parlare. E una volta tornato a casa, il padrone, insomma, stava giocando con questi pappagallini, a quanto sono carini questi pappagallini, e uno dei due a un certo punto disse: "A padrona fece amore." La, diciamo, sbugiardò, per così dire, la padrona, al che, per non rischiare di essere scoperta subito, la padrona uccise il pappagallino. Peccato, povero pappagallino. Quando poi il marito ritornò, cioè non trovava più il pappagallino, scusa, ma che fine ha fatto questo pappagallino? Erano due, ne è rimasto solo uno. No, poverino, è morto. E allora il povero marito, che era una persona comunque buona di cuore, oltre che anche un pochetto ingenua, a questo punto si rivolse all'altro pappagallino, quello che era sopravvissuto, per consolarlo: "Dai, non preoccuparti, è il tuo compagno, ma ci sei tu, noi ti vogliamo bene." E l'altro pappagallino rispose: "O compagna mia muerte, perché ha visto le cose tuerte. Io sono ancora vivo perché mi faccio le fatte mie." E fu così che il pappagallino rimase vivo. A traduzione, per chi non l'ha capito, il mio compagno è morto perché ha visto cose torte, cose che non doveva vedere. Io sono ancora vivo perché mi faccio i fatti miei. E questo è uno dei precetti maggiori di tutte le favole tradizionali, cioè l'undicesimo comandamento: meglio farsi i fatti suoi, i fatti propri ovviamente. Ognuno, quando si fa i fatti propri, campa 100 anni. Lo sapevano anche i nostri antenati. E con questo adagio io vi do appuntamento alla settimana prossima con Non è mai troppo tardi, stesse frequenze, stesso canale, dalle 8 alle 10, stesso orario, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: TV di Taranto.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
2: Gli U2 regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band, il nuovo album Bono e Soci sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. fisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ma sai che proprio nelle mie corde questa canzone qua? Non è affatto male iniziare la nuova stagione così. Caro Piero, che sei dall'altra parte del vetro, però quest'anno io ti vedo meno. Sarà che abbiamo inclinato, non lo so, il vetro, c'è qualcosa che mi rende la figura del mio fonico molto evanescente dall'altra parte. Forse la maglietta bianca, è come se mi venissi fuori un po' tipo alien. Però nonostante tutto, siamo pronti ad iniziare.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: E allora, ci pensate mai alla persona che eravate a 18 anni? Non alla faccia che avevate, che quella per fortuna nelle fotografie e nei video sopravvive. No, parlo proprio di voi, di quello che sognavate, di quello che volevate diventare, di tutte quelle cose che dicevate io da grande farò. Qualche giorno fa ho letto una storia. Questo è un programma che le storie le racconta. La storia di Pietro, 42 anni, che un giorno trova nella cassetta della posta una lettera molto particolare. Gliela ha scritta qualcuno 20 anni prima. E quel qualcuno è lui, Pietro, a 18 anni. A scuola la professoressa aveva chiesto ai ragazzi di scrivere una lettera al proprio io del futuro. E così quel ragazzo aveva affidato a un foglio alcune domande semplicissime. Sei felice? Suoni ancora? Hai sposato la ragazza che ami? Hai fatto tutte quelle cose che dicevi avresti fatte? Pietro legge e a ogni domanda fa un po' più fatica a respirare, perché no, non suona più, la chitarra che adorava è ancora lì, certo, ma è chiusa nella sua custodia, sopra un armadio. Non ha sposato la ragazza che amava, fa un lavoro che non gli piace, torna a casa stanco e aspetta il fine settimana per avere l'impressione di vivere davvero. E allora ho pensato, se quella lettera arrivasse a noi, se domani mattina, aprendo la cassetta della posta, trovassimo una busta scritta dalla persona che eravamo a 18 anni, che cosa avremmo potuto rispondergli? Beh, forse non importa aver realizzato tutti i sogni che avevamo allora, anche perché a 18 anni si sogna in grande, e per fortuna. Però poi la vita cambia, cambiamo noi, cambiano i desideri, ma una cosa possiamo provare a non perderla, la voglia di fare, di provarci, di non trascorrere la vita aspettando il momento giusto. Già, perché quante cose rimandiamo? Quando avrò più tempo, quando avrò meno lavoro, quando avrò meno problemi, quando sarò più tranquillo, quando avrò meno paura. Quando? È una paura, è una parola pericolosissima, quando, perché rischiamo di passare la vita ad aspettare che cominci la vita. E invece forse dovremmo imparare a dirci più spesso adesso. Adesso faccio quella telefonata, adesso prenoto quel viaggio, adesso provo a scrivere quella storia, adesso la racconto, adesso salgo su una sedia e vado a prendere quella chitarra sopra l'armadio, per non diventare necessariamente quello che sognavamo a 18 anni, ma per non tradire del tutto quelli che eravamo una volta, per fare in modo che se un giorno quella lettera dovesse arrivare davvero, non ci trovi troppo stanchi, troppo distratti, troppo arrabbiati, troppo incattiviti dalla vita, ma ci trovi ancora curiosi, ancora capaci di entusiasmarci, ancora con qualche progetto assurdo da realizzare, con la voglia di dire: guarda, non ho fatto tutto quello che volevi, ma ci sto provando. Ed è da qui che vorrei che ricominciasse anche il nostro viaggio, sì, perché oggi ricomincia di sabato e per i prossimi mesi proveremo a farci compagnia così, con la musica, con le storie, con le parole. Magari una canzone ci ricorderà qualcuno, una storia ci farà venire voglia di cambiare qualcosa, una voce ci convincerà finalmente a fare quella telefonata che rimandiamo da troppo tempo. E allora facciamocela una promessa per questa nuova stagione. Aspettiamo un po' meno, facciamo un po' più, proviamo a non tradire i nostri sogni e soprattutto non aspettiamo che arrivi una vecchia lettera un giorno a ricordarci che la vita che continuiamo a rimandare è già cominciata. Bentornati, io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro con me Piero Caffio e Michael Schino. Inizia anche oggi il weekend del radioblog di Cittadella, la radio.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Che meraviglia, i The Thrills con The Big Sur, un posto dove vorrei essere in questo momento, invece mi tocca avere a fianco quello che un tempo era noto AKA come, sai, Prince, che poi diventò Symbol, che però era noto come Prince. Io c'ho Nicola Fedeli, un tempo noto come Maestro di Vita. Bentornato, caro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, buongiorno a tutti coloro che sono dall'altra parte del vetro, buongiorno.
0: Non solo dall'altra parte del vetro,
1: fisicamente. Diamogli, no? Un po' di importanza, anche perché, allora, abbiamo cominciato.
0: No, però aspetta, io ti ho di prima una cosa, cioè prima che t'allarghi,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: quest'anno
1: sì,
0: ho delle direttive molto strette.
1: Molto bene.
0: Quando tu dici qualcosa che non va, io devo premere questo pulsante. Che fa così.
1: Molto,
0: capito?
1: Bene.
0: E si apre la botola.
1: Questa
0: sotto,
1: è censura,
0: quindi.
1: E io combatterò contro,
0: ecco,
1: contro la censura. Allora, la cosa bella di innanzitutto, buongiorno e ricominciamo.
0: Sì.
1: Possiamo cantare ricominciamo. La cosa bella.
0: Niente,
1: di
0: suona sto buzzer che non capisco.
1: La cosa bella di quando, sì, ricomincia la scuola, non, come quando, è che tutto è un po' così, no? Allora c'è gente che entra e che esce, vedi Michael da quella parte.
0: Michael
1: che
0: entra alla seconda ora, mi dicono.
1: Esattamente.
0: Giusto? Poi io sono entrato e ho detto: ma chi è sto ragazzo giovane con il capello corto? Cioè, era un altro, eh? E cioè, no, è sempre lui.
1: Allora, noi dobbiamo raccontare questa radio verità. Quando sono entrato questa mattina in radio,
0: sì,
1: ho trovato una situazione in cui c'era il nostro Piero dall'altra parte che stava impazzendo e smanettando, cercando di risolvere tutte quelle piccole cose che magari appena, sai, si riparte possono non essere esattamente in linea.
0: Dall'altra parte il nostro presidente, che invece faceva vedere che è un presidente operaio.
1: Sì, sì, rubava la luce, rubava la luce a fianco.
0: E poi, soprattutto un problema.
1: Un problema grossissimo.
0: Mancava la caffeina.
1: Cioè,
0: quindi oggi, se noi siamo un po' più giù di tono, perché non è ancora arrivato il caffè.
1: No, chiamiamo i sindacati. Noi chiamiamo i sindacati. A un certo punto.
0: È come il tempo. Cioè, io oggi dovevo andare al mare, chissà, più tardi magari ci andrò. Invece, Piero, che è lì, ma lo vedo pronto, ha un piccolo contributo da farvi sentire e vedere.

0: Senti un po'.
1: Poi, improvvisamente, l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
0: Ma tu l'hai mai visto un film meglio fatto di questo qua?
2: Ma stai scherzando? Ora ci vorrebbe sapore di sale.
0: E invece no, ragazzo, niente. Però insomma siamo riusciti a portare un po' di autunno. Ecco, una cosa che non mi manca di quest'estate sono i 450 gradi all'ombra.
2: Su questo non c'è dubbio. La cosa che un po' mi lascia perplesso è che negli ultimi tempi, ma è stato un must un po' di questa stagione, abbiamo visto le nuvole che ci hanno sempre un po' sfiorato.
0: Sì, stavo dicendo cagato, ma in effetti è così, cioè proprio non ci hanno pensato, ci giravano attorno. Proprio
2: la cosa ridondante è sentir dire alla gente ma domani porta pioggia. Questa frase la sto sentendo da almeno un mese.
0: Ma non porta pioggia, ma state tranquilli, non pioverà finché non laverete l'auto, sappiatelo. Se volete far piovere, lavate la macchina.
2: Infatti la mia non l'ho lavata volutamente.
0: Così ci facciamo il weekend e poi
2: assolutamente,
0: dopo.
2: Assolutamente, che sarà però un weekend straordinario.
0: Sei contento di essere qua nuovamente, di aver ricominciato questa stagione di sabato? Sei felice?
2: Sono felicissimo, sono felicissimo.
0: Il tuo io di 18 anni, che t'avrebbe detto? Che fine brutta che hai fatto.
2: Cioè, il mio io di 18 anni mi vedeva accanto ad Adela McPherson in questo momento e invece sono invece accanto a te, quindi voglio dire, benissimo non è andato.
0: È una questione di karma, probabilmente non si era ben indirizzato, avrà avuto un attimo di
2: secondo me non ha saputo bene del... Però vabbè, le cose vanno come devono andare e tutto sommato dobbiamo dire che vanno bene.
0: Ma certo.
2: Noi ci siamo e questo è l'anno... del fare, perché noi ogni anno ci diamo
0: un tema,
2: un leitmotiv, un qualcosa che ci debba portare avanti e motivare. Okay. Questo sarà l'anno del fare.
0: Quindi qualunque cosa voi avevate in mente di fare e che non avete mai iniziato, questo è l'anno buono.
2: Questo è questo non è l'anno buono.
0: È l'anno
2: questo
0: in cui
2: è l'anno.
0: Ecco. This is the year.
2: Cioè, non ce n'è un altro.
0: Per quei tre ascoltatori inglesi che magari sono rimasti dei giochi del Mediterraneo.
2: Sì, no,
0: stanno ancora girando sulla BRT e non trovano l'uscita della rotonda.
2: Esattamente,
0: esattamente. Può succedere,
2: assolutamente
0: dire.
2: Può succedere, anche perché siamo in questo momento una città in continua evoluzione. E proprio per questo, anche la città, questo è l'anno, questo è il momento in cui non ci sono doppie chance, non c'è la possibilità di rimandare. Adesso.
0: È un maestro di vita, c'è poco da fare. Vabbè, questa canzone l'ha scelta lui, The Rolling Stone insieme a John Mayer, che viene un attimo ripreso, rimesso un attimo su e...
2: Fermatevi a saltare.
0: È una canzone rispettabilissima.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca. Ennesimo episodio di violenza scosso il rione Salinella. Un uomo di 54 anni si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata a seguito di un accoltellamento avvenuto in via Lago di Monticchio. Fortunatamente l'uomo, colpito da diversi fendenti al torace, non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinato dal Pubblico Ministero di Grazia, stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona. L'aggressione sarebbe maturata al culmine di una violenta lite legata a vecchi rancori familiari. Voltiamo pagina e passiamo all'emergenza lavoro all'industria. La crisi dello stabilimento ex Ilva raggiunge il punto di non ritorno. I parchi minerali sono ormai vuoti e la mancanza di materie prime sta decretando il blocco totale dell'impianto. Per la prima volta la cassa integrazione ha colpito anche i lavoratori dell'agglomerato, portando il totale quota 3.500 cassa integrati. Senza liquidità né forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda appronterà la messa in preriscaldo degli impianti, passaggio fondamentale prima dello spegnimento. Parliamo ora di politica. L'amministrazione comunale di Taranto interviene nel dibattito sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, sulle trattative di partenariato con il gruppo Ladisa. L'ente di Palazzo di Città chiarisce che la struttura dovrà mantenere la sua originaria destinazione d'uso e vocazione pubblica, tutelando i gestori attuali e l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Apertura al dialogo con i privati dunque, ma solo a patto di mettere al primo posto l'interesse della comunità tarantina. Ci sono però anche buone notizie legate all'ambiente e al territorio. Il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari ha presentato la raccomandazione finale per la tutela del Mar Piccolo, un piano articolato coordinato dalla professoressa Maria Casola, che definisce 20 interventi e 6 priorità triennali, tra cui la piena operatività del Parco Mar Piccolo e il rilancio della mitilicoltura. Il commissario straordinario Vito Felice Auricchio ha già accolto le linee guida, definendole una vera e propria bussola metodologica. È domenica, festa di solidarietà. La spiaggia di Lido Azzurro farà da cornice alla prima edizione della Festival degli Aquiloni Due Mari, un solo evento organizzato dall'Associazione I Menestrelli. Dalle 10 alle 19 spettacolo di volo libero, laboratori per bambini, musica e cibo locale animeranno la costa. L'evento, un grande cuore solidale, parte del ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Grande attesa per il match di domani tra Taranto e Novoli alle ore 20, Rosario Erasmo Iacovone, la sfida di campionato che vedrà dopo 2 anni rivedere i tifosi sugli spalti. Un momento importante, ma soprattutto di condivisione sportiva a tinte rosso-blu. Domani anche la Serie D con il Martina a Nardò per cercare la terza vittoria stagionale. Si torna in campo anche in promozione con le 4 tarantine che giocheranno in campionato dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Ricordiamo che nel pomeriggio odierno l'RPNet giocherà il proprio match di Serie B femminile di basket in campo contro la formazione di Battipaglia. Gioca invece in trasferta la prima gara la formazione della De Florio Taranto. Domani in campo anche la formazione di Castellaneta in B interregionale maschile e giocherà in trasferta sul campo di Civitanova.
3: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: lo riesci a vedere? Io quest'anno lo vedo meno, cioè,
1: sì, e si è mimetizzato.
0: Si è mimetizzato nello sfondo. E quando non vedi il fondo, sarà. Guarda, c'è il bianco di qua che riflette, il tuo nero di là che insomma è poco visibile.
1: Poi c'è questa, diciamo, testa che è un mix tra un puntinato e un pulito, che comunque riflette un po'. Ma io volevo fare un appello.
0: Un appello.
1: A tutte le mamme d'Italia. Mamme d'Italia, se voi chiamate il vostro figlio maschio alle 4 del mattino e non vi risponde, non chiamate alle 4 e mezza.
0: Dove sarà?
1: Perché probabilmente
0: cosa starà facendo?
1: Il creaturo, che adesso magari è meno creaturo, probabilmente avrà un impegno,
0: sarà impegnato,
1: diciamo, di carattere spettacolistico, per cui non ha la possibilità di rispondere. Ma abbiate fede.
0: Altrimenti come dovrebbe rispondere?
1: No, non mi disturba affatto, mi dica. Allora mi prenda 2 mg di tachipirina e poi ci risentiamo e mi fa sapere
0: niente,
1: come va.
0: Niente. Io, perché il fuori onda è sempre meglio di quello che trasmettiamo.
1: Perché,
0: quindi, ragazzi,
1: tutto è meraviglioso.
0: Voi dovete venirci a trovare direttamente qua in radio e passare il sabato mattina con noi. Vedrete un'altra radio. Ecco.
1: L'anno del fare. Ricordatevi questa frase.
0: Stava facendo qualcosa e è stato disturbato. Poi tra l'altro, in questo momento in cui se ti distrai un attimo possono esserci delle conseguenze.
1: È un attimo che vada, capito?
0: Capito. Quindi,
1: e quindi comunque c'è da portare.
0: Vabbè, Michael,
1: alto
0: pure
1: il...
0: tu però spegnilo il telefono quando insomma non si può spegnere. Metti la vibrazione, fai qualcosa, fai quello che vuoi, ma
1: noi il nostro noi il nostro.
0: E io vorrei tra l'altro fare un'altra petizione al direttore, se il microfono dei fonici lo mandiamo anche in diretta.
1: Sì, sarebbe
0: perché
1: fantastico.
0: Perché è più carino, capito?
1: Sarebbe
0: questa
1: fantastico.
0: Così. Ma veniamo a noi, caro.
1: Veniamo a noi,
0: vita,
1: veniamo
0: che ti
1: a
0: vedo
1: noi.
0: Performante.
1: Alla grande,
0: oggi.
1: Ragazzi, questo è l'anno del fare, allora. Caro il mio ragioniere,
0: ha portato 40 blocchi, controblocchi.
1: Esatto, perché oggi devo
0: penne
1: tra le altre cose. Sì, perché c'è un po' il ritorno agli anni 90.
0: Infatti.
1: E un po' il ritorno al vintage, un po' la possibilità di tornare alla carta.
0: Verrò con le
1: e alla penna
0: la settimana prossima.
1: e magari con le zeppe, ti ricordi
0: anche
1: quelle scarpe tipo, non facciamo pubblicità, le Hogan, quelle che
0: eri
1: alto 20 centimetri di più di quello.
0: E in parte un po', guarda, non male oggi, vedi come sono cresciuto.
1: Allora, devi sapere che ho scritto una, chiamiamola una piccola ode, una piccola poesia, una piccola, che voglio dedicare a tutti voi.
0: Ma ragazzi.
1: E che casualmente, perché tu non sapevi nulla.
0: No, però aspetta.
1: È proprio lì,
0: Piero, vedi che dovremmo avere una base che si chiama Morricone o qualcosa del genere.
1: Atmosfera celestiale.
0: Ci vuole una roba, insomma, dobbiamo vedi, questa è radio che si fa,
1: ecco,
0: al momento,
1: ora,
0: mica chiacchiere.
1: Dovrei prendere gli occhiali, in realtà non li porto, però sarebbe figo avere gli occhiali, fa figo.
0: Non vedo più niente, per cui
1: sì, ma se metto gli occhiali non vedi più.
0: Vabbè, questo per dimostrare che è giovane il ragazzo ancora, nonostante l'età anagrafica.
1: Insomma,
0: allora, si mantiene ancora bene.
1: Diciamo, questo è l'anno del fare, quindi io dedico questa piccola poesia, per questo piccolo scritto, questa piccola ode ad un amico e a tutti voi.
0: Io però, prima che tu legga, vorrei farti vedere come abbiamo messo in crisi il fonico.
1: Sì.
0: Beh, guardo. No, non è in crisi.
1: No,
0: vabbè, dai, metti quello che vuoi, fai quello che vuoi. La parola è a te, caro Nicola.
1: L'anno del fare. L'anno in cui il passato è lontano, il futuro è pura immaginazione e il presente è vivo, reale. Pieno di respiri, pieno di caffè al mattino magari vicino a chi ami, pieno di amici pronti a ricordarti quanto di buono hai fatto per meritarli. Pieno di musica, parole, sogni ed emozioni. Il presente è lì, ti tiene per mano e ti accompagna in un viaggio in cui non puoi permettere a ciò che forse non accadrà mai di privarti della gioia per ciò che sta accadendo ora. Il presente è quell'amico che ti riporta a casa dopo una serata di follie, è quell'amico che ti sopporta nonostante le tue manie, è quell'emozione incontrollabile di chi ama, ama così forte da correre a perdifiato, il cuore che ti sale in gola, si annebbia la vista, non riesci più a pensare, vorresti urlare, magari davanti al mare e poi cadere, con la sabbia tra le guance, e ad ogni respiro rallentare, chiudere gli occhi e dire: io sono ancora qui, io respiro, io vivo, non ieri, non domani, ora.
0: Ragazzi, che dire, ma m'hai preso proprio, è stata un'estate complicata, mettiamola così, amici che ci ascoltate, è stata un'estate molto complicata, di quelle che ti rendono con le spalle molto più larghe senza bisogno di spalline. Ci siamo bevuti una birra l'altra sera prima di iniziare, perché noi siamo così, noi la trasmissione la si decide poi negli ultimi secondi,
1: ma
0: no?
1: Sì, siamo
0: visti
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: per
1: sì,
0: una birra,
1: sì,
0: dice ma iniziamo sta stagione nuova, abbiamo parlato di due o tre cose e ha tirato fuori questa roba qua, vedi, lui fa finta di essere stronzo, però poi sotto sotto se scavi, vabbè,
1: la bellezza della vita è riuscire a trarre ciò che di buono c'è in tutto ciò che ci accade.
0: È vero, questo è un insegnamento grandissimo che non dobbiamo dimenticare mai, anche quando poi la tempesta passa, no? È facile dire la tempesta è passata, adesso il mare si è calmato, la tempesta non esiste più, la tempesta te la porti dentro.
1: Esatto.
0: E quella tempesta là ti serve per attraversare mille altri mari.
1: Allora, all'inizio parlavamo di quel Pietro che sognava, no? che raccontava a se stesso di tanti anni dopo. Beh, io dico una cosa in cui credo molto. Mm-hmm. Noi non siamo soltanto quello che facciamo, ognuno di noi fa magari un lavoro che a volte ha scelto, a volte no. Ma noi siamo ciò per cui ci svegliamo la mattina. E se quindi se la mattina vi svegliate perché amate ballare, perché amate scrivere, perché amate suonare, perché amate fare qualcosa che fa parte di voi, voi siete quella cosa lì.
0: Che bello, bellissimo, grande, grande Nicola. E nel frattempo, vabbè, c'è gente che si ammazza per comprare i biglietti degli Oasis.
1: Chissà!
0: Se noi lo regaliamo adesso un pezzo degli Oasis, godetevelo proprio adesso nel presente, che io rifletto un attimo sulle parole dell'amico mio qua.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Beh, che se lo dice anche Luca Carboni, vedi che bella la vita, basta andare più piano. Quest'estate, caro Nicola, nei giri di concerti che ci sono stati, sono riuscito a godermi finalmente, e ti ho detto anche come prima, non lo condivideremo con voi perché sono quei fuori onda che non si possono proprio dire in onda, anche se ci sarebbero da fare 2-3 puntate proprio su questa cosa. Se mia moglie in ascolto starà ridendo in questo momento.
1: Ricordate sempre che noi siamo quelli che hanno raccontato di aver avuto un bagno in macchina.
0: Portavamo il bagno in macchina. Ma ho un piccolo contributo del concerto di Luca Carboni a Lecce da farvi sentire e vedere. Guarda, che bello. Guarda qua. Praticamente ero in braccio a Luca Carboni. Quindi, seconda fila, biglietto comprato quando? Dicembre, credo.
1: A un certo punto Luca Carboni avrà detto ciao Daniele.
0: No, scherzi, ci abbiamo le foto da sotto il palco. Guarda là, che bello. Il grande Luca che ha portato un pezzo di Bologna, di Modena, di tutta quella zona lì. Che meraviglia. Sta benino ancora, devo dirti. Un po'. Però voi dovete sapere, lui ama vincere facile, perché io sono stato a vedere Luca Carboni e qualcun altro. Vedete un po' cos'è stato. Non ve lo diciamo, vi facciamo soltanto vedere direttamente un pezzettino della performance. Guarda un po', ecco. Lui è stato a vedere Sting, così, hai capito? All'Umbria Jazz?
1: Esattamente. In una forma straordinaria.
0: Guardate che bello, eh? Certo che adesso con questi cellulari riesci a fare dei video che ti sembra di essere proprio là. Senti. Vabbè, chi ci sta guardando sul canale 94 del Digitale Terrestre si sta godendo anche queste meravigliose scene che arrivano da un concerto
1: meraviglioso,
0: molto bello. Piero, noi abbiamo un attimo perso proprio il filo del tempo, quindi dici tu quando dobbiamo mandare il prossimo pezzo, perché qui si fanno chiacchiere.
1: Sì, è la cosa bella, che devo dire che è stata bellissima nel concerto di Sting, ma è bella di tutti questi concerti che noi siamo soliti andare un po' a vedere, è che mi piace molto il ritorno alla musica cruda, cioè dove tre strumenti stanno sul palco e ti fanno emozionare, dove non è, perché come quando la canzone è meravigliosa,
0: non ha bisogno di show, di artifici,
1: ci sono quegli artisti
0: eccessive.
1: Noi in Italia ne abbiamo avuti tantissimi, ne abbiamo ancora tanti. Mi viene in mente Lucio Dalla, mi viene in mente Pino Daniele, ma all'estero ce ne sono tantissimi. Quando la musica è scritta ed è realizzata in maniera veramente sentita, veramente importante, alle volte anche uno strumento solo, due strumenti, tre strumenti, in questo caso erano in tre ma erano in 10 sul palco,
0: praticamente sì,
1: e ci hanno emozionato, ci hanno fatto saltare, ci hanno fatto piangere, ci hanno fatto ridere, ci hanno dato tutte quelle emozioni che forse fanno parte della vita.
0: Vabbè, io poi ho assistito a un altro piccolo concerto, veramente erano due musicisti, uno suonava il sax e l'altro faceva il cretino, ma c'ho anche dei era quello l'uomo che mi stava a fianco, c'ho dei contributi che forse poi prima della fine della puntata riesco anche a farvi vedere, ma nel frattempo insomma andiamo avanti con la musica, perché in fin dei conti siamo qui anche per quello,
1: siamo qui soprattutto per quello.
0: C'è questa canzone che piace molto a Michael, quindi la dedichiamo volentieri. Lui non lo so a chi la dedica, sono problemi suoi, insomma, voglio dire, non vogliamo sapere.
1: Alla mamma delle 4:30.
0: Va bene. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sul fronte Medio Oriente, Trump avrebbe respinto invece la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
2: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
3: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
2: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
4: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
3: L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
2: Gli U2 regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band e il nuovo album, Bono e soci sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. La band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: dico, caro Nicola, la canzone può piacere o non piacere, però devo dire, grande scelta tattica del direttore, che se qualcuno sta adesso con la TV accesa, di sicuro non si sarà mosso, ecco.
1: Ma sì, perché insomma...
0: È un video ben fatto,
1: Bisogna premiare

0: è anche chi realizza, insomma,
1: esatto.
0: Oggi si potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale, e invece quando no, invece tu utilizzi
1: la materia prima,
0: esatto,
1: è un'altra cosa.
0: Insomma, va bene.
1: Ma a proposito di video, no, noi stiamo parlando dei concerti a cui abbiamo partecipato quest'estate, a qualcuno abbiamo anche partecipato proprio, ma
0: e siamo partiti dal basso.
1: E siamo partiti sì, per modo di dire,
0: perché stiamo cercando adesso di salire piano piano.
1: C'è il concerto di Aldi Meola che, insomma, Nicola ha visto, che vi facciamo vedere un pezzettino. Accendete la sta televisione se non l'avete ancora accesa, su, forza, canale 94, senti là che bella roba, eh? guarda, cioè queste sono le cose serie, cioè, quando si dice
0: arte, uno dei più grandi interpreti di Astor Piazzolla nel mondo, quindi sì, insomma, stiamo parlando di
1: gente che poi, insomma, ne capisce un po', ma andando a salire, caro,
0: e andando
1: il mio,
0: al top level,
1: sì, diciamo, c'è il concerto dei concerti.
0: Esatto.
1: Fai vedere Piero, eccolo là, cioè
0: questo, eccoli là,
1: cioè,
0: però, col microfono alle mani,
1: cioè, gente,
0: pubblico delle grandi occasioni,
1: esatto, è finita così.
0: Vedi che c'è lì, vedi, gente che, questa è gente che è professionisti,
1: ok,
0: avvocati, medici, sappiate
1: noi
0: che
1: noi abbiamo questo video. La festa è finita a schifo, perché a un certo punto
0: Carabiniamo
1: la base. A un certo punto abbiamo visto i lampeggianti e dice: ma si è sentito male qualcuno? No, erano i carabinieri. Caro Nicola, non mi chiudeva una festa i carabinieri dal 1995.
0: Allora,
1: prima della mia maturità, capito?
0: Ti dico che l'ultima festa in cui i carabinieri sono intervenuti, eravamo a Bari.
1: Ok,
0: vi dico anche dove, via Don Luigi Sturzo, eravamo nei pressi del carcere, quindi comunque eravamo anche in zona.
1: Vicini, un attimo,
0: praticamente c'era una terrazza primo piano che era molto ampia, c'erano circa 100 persone in casa.
1: Ok,
0: verso l'una e mezza circa, sentiamo bussare.
1: Chi è?
0: Apre la porta un amico che era in uno stato di alterazione psicofisica particolarmente evidente.
1: Psicotropa.
0: Ha aperto la porta e c'era questo qui che non ha parlato. Lui ha guardato e ha fatto una.
1: No, allora il nostro
0: è tornato indietro e ha cominciato a uscire gente. E questo carabiniere guardava
1: e faceva
0: e vedeva:
1: ma quanti sono? No, i nostri sono arrivati e hanno detto: oh ragazzi, ma sembrava di stare fuori al Nafura. Parliamo di Castellaneta Marina, insomma, e c'era effettivamente, devo dire, l'impianto che aveva portato il buon Nicola un pochetto sovrapotenziato,
0: sovradimensionato, ma era la volontà di far partecipare tutti, perché noi siamo per l'accoglienza, quindi volevamo che anche i vicini, che tutta Castellaneta fosse lì.
1: Ma che giorno era? Il 16 agosto.
0: Ma insomma,
1: ma siete dei rompicoglioni,
0: godetevi la vita e non rompi,
1: mamma mia. Comunque, ricordando il famoso 1995, ci fu chiusa una festa in zona Salinella, nell'attico del nostro professore di greco, il mitico professor Blasi, che a Taranto conosceranno in molti, il mitico Ennio, che aveva deciso a quell'età lì di prendersi la cresima perché doveva sposarsi. E allora organizziamo un super festone a casa sua, e il tema della torta era meraviglioso, perché insomma, diciamo che lui non nascondeva il fatto che amasse molto l'universo femminile.
0: Fantastico.
1: E la
0: fantastico
1: torta aveva la riproduzione di un universo femminile molto da vicino,
0: diciamo,
1: come cantavano le
0: come dire
1: tese
0: al contadino: non far mai la sapere famosa, com'è buono il formaggio,
1: esatto,
0: con le pere.
1: E saluto tantissimo Mina, che da allora continua a sopportarlo, quindi cosa meravigliosa. Detto questo, questa canzone che stiamo per passare adesso l'abbiamo quasi lisciata, visto e considerato che questo è l'ultimo weekend di settembre. Noi iniziamo sempre con Impressioni di settembre, questa volta lo facciamo proprio in Limine Litis con i Marlene Kunz.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.
2: Provinciali Service.

0: Proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il titolo di questa canzone è assolutamente, come possiamo dire, emblematico della situazione che stiamo vivendo, soprattutto se magari siete costretti a fare molti chilometri in auto in questo momento. Mo money, mo problems. Cioè, niente soldi, nessun problema, voglio dire.
1: Esattamente.
0: Se anche avevate qualcosa da parte, fate gasolio e non avrete più niente, capito?
1: D'altronde, insomma, un video che si gira tra un campo da golf e una navicella spaziale.
0: Mo money, mo problems.
1: Appunto,
0: no,
1: qual cioè, è il problema?
0: Dov'è il problema? Direi assolutamente.
1: I soldi non sono mai un problema se ce li hai e se non ce li hai.
0: È la via di mezzo.
1: E quando hai pochi.
0: Perché altrimenti. Vabbè, ma è un attimo. Comunque vorrei farti notare che insomma abbiamo svangato quasi del tutto la puntata.
1: Cioè, è tutto chiaramente tenevi. Con un'organizzazione.
0: No, perfetto. Cioè, guarda, era tutto.
1: Una logistica. Termine logistico.
0: Sì, è bellissimo. Molto erudito, come dicevamo prima di là in fuori onda. No, perché è proprio completamente a cacchio, no?
1: Perché cioè, la gente che ci ascolta vuole questo. Vuole la radio verità,
0: la radio fatta come si faceva una volta.
1: Allora, esattamente, allora non ci dimentichiamo, noi abbiamo parlato di un progetto che è ancora chiaramente in corso, che era quello di Radio Live, e nel frattempo però,
0: perché è l'anno del fare
1: è in uscita, io ho saputo insomma delle voci
0: ragazzi,
1: che
0: ragazzi.
1: È in uscita un libro che non può mancare,
0: una super preview,
1: attenzione signori, ascoltate. Attenzione. È in uscita un libro che non può mancare, sotto i vostri tavoli.
0: Perché
1: non può mancare.
0: Cioè, quella grammatura giusta per pareggiare la gamba del tavolo che magari.
1: Non può mancare nello scaffale dove c'è quel buco che dove i libri si stanno uno sull'altro. No?
0: Esatto.
1: Hai bisogno di andare a metterlo lì.
0: Quando sul comodino
1: avete l'abat-jour, no? E avete bisogno di dare un po' di simmetria, sta bene su tutto ed è arrivato.
0: Ci siamo,
1: ed è arrivato.
0: Manca pochissimo.
1: Il ragioniere
0: libro,
1: alle mie.
0: Il libro che tutti aspettavano, quello di cui non avremmo potuto fare a meno.
1: Quello che quando manca in casa la carta igienica, alla peggio.
0: È carta buona.
1: Allora,
0: non lascia il segno.
1: Allora. Quale promozione migliore? Chi ti avrebbe fatto una promozione migliore?
0: Sì, un pezzo di me.
1: E adesso abbiamo qui
0: Levante,
1: abbiamo
0: capito?
1: Qui l'autore, l'autore, sì. L'autorità di questo libro e vogliamo sentire dalla sua bocca diretta.
0: Ma non vi siete stancati di tutta la roba che vi ho detto all'inizio stamattina?
1: Allora qui il buon Daniele, insomma, quindi
0: sono molto contento di dirvi che insomma ci siamo quasi e alle stampe dovrebbe tornare indietro dallo stampatore, quindi arriveranno questi pacchi di libri che
1: diamo il titolo in diretta, creiamo quella
0: atmosfera. Ma sì, dai, facciamo un po' di com'è che si chiama il baby shower?
1: Sì. Leviamo il pannolino,
0: leviamo il pannolino. Maschio, si chiama Dettagli il libro.
1: Dettagli, signori.
0: Perché
1: signori.
0: Nella vita devi stare molto attento ai dettagli.
1: Se avete a cuore qualcuno, io lo dico davvero, ho avuto la fortuna di poterci dare un'occhiata, lo sto ancora facendo in anteprima, ma io vi dico, e senza scherzi, se avete qualcuno a cui volete bene, se avete qualcuno a cui volete male,
0: Se avete
1: un regalo da fare per un compleanno, per un Natale, per una festa patronale,
0: ma ragazzi,
1: qualsiasi cosa sia,
0: che marchettone gigantesco,
1: sappiate che c'è la possibilità di avere questo libro che è scritto non solo con le mani o con i piedi come farebbe qualcuno,
0: come volete, insomma,
1: ma è scritto col cuore e racconta una storia che è un po' la storia di tutti noi. Quindi
0: in un certo senso parte poi proprio da qui, no? Perché parte dalla radio, parte dalle cose che diciamo in diretta.
1: Parte dalle idee che ci vengono e che noi senza filtro lanciamo, no?
0: Che è una cosa a me molto cara, perché tu devi

0: Sapere che una trasmissione che ho condotto per tanti anni si chiamava proprio Senza Filtro, perché aveva proprio quell'input là, cioè quello di dire le cose così come escono. E un po' è quello che è successo nel libro, cioè sono state buttate giù delle cose che venivano da dentro. E poi quando dovevo presentarlo ho detto: ma tu vuoi vedere che hai fatto una stronzata clamorosa? Perché cioè è proprio un autogol. Adesso, cioè, chi compra sto libro in pratica mi ha fatto una radiografia.
1: Non è un bene?
0: Forse sì.
1: Non è un po' un essersi liberati di qualcosa? Perché adesso magari hai fatto spazio a qualcos'altro.
0: E certo, infatti ci sarà un secondo capitolo, ma non diciamo niente. Saluto allora Antonio Mandese, il mio editore, che devo dire allora, ci sta
1: diamo una data,
0: credendo
1: molto. Diamo una data. Quando sarà disponibile?
0: Tra pochissimo potrò darvi la data della presentazione che faremo in anteprima al Caffè Letterario a Taranto, che sarà molto bella e alla quale vi inviteremo proprio qui attraverso la radio. Sarà
1: perfetto,
0: una cosa molto carina. Dopodiché, insomma, io credo che entro la metà di ottobre sarà tranquillamente acquistabile in tutte le librerie online, Amazon, IBS, sotto casa, da dove volete, insomma.
1: Ve lo portiamo a mano,
0: libreria Mandese, perché
1: ve lo portiamo a mano, ma soprattutto
0: lo portiamo a mano,
1: ma soprattutto
0: sì.
1: Ogni copia, ora mi lancio io, ogni copia sarà dedicata ad ognuno
0: di voi
1: e autografata,
0: quindi,
1: per ognuno di
0: e
1: voi,
0: io saprò chi siete anche se non so chi siete.
1: Daniele verrà a casa vostra,
0: busserà, ve ne leggerà un pezzo,
1: vi darà il libro e vi chiederà i soldi
0: così, sì, no, dai, dobbiamo ripagare l'editore dei soldi che ha investito, quindi sappiate che va tutto a lui.
1: No, è una grande cosa. E
0: sì,
1: quindi è l'anno del fare.
0: È l'anno del fare.
1: E sta arrivando.
0: È vero.
1: Ne parleremo ancora.
0: Sì, tra un po'.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo.

0: di Due Mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca. Ennesimo episodio di violenza scosso il rione Salinella. Un uomo di 54 anni si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata a seguito di un accoltellamento avvenuto in via Lago di Monticchio. Fortunatamente l'uomo, colpito da diversi fendenti al torace, non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinato dal Pubblico Ministero di Grazia, stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona. L'aggressione sarebbe maturata al culmine di una violenta lite legata a vecchi rancori familiari. Voltiamo pagina e passiamo all'emergenza lavoro all'industria. La crisi dello stabilimento ex Ilva raggiunge il punto di non ritorno. I parchi minerali sono ormai vuoti e la mancanza di materie prime sta decretando il blocco totale dell'impianto. Per la prima volta la cassa integrazione ha colpito anche i lavoratori dell'agglomerato, portando il totale quota 3.500 cassa integrati. Senza liquidità né forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda appronterà la messa in preriscaldo degli impianti, passaggio fondamentale prima dello spegnimento. Parliamo ora di politica. L'amministrazione comunale di Taranto interviene nel dibattito sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, sulle trattative di partenariato con il gruppo Ladisa. L'ente di Palazzo di Città chiarisce che la struttura dovrà mantenere la sua originaria destinazione d'uso e vocazione pubblica, tutelando i gestori attuali e l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Apertura al dialogo con i privati dunque, ma solo a patto di mettere al primo posto l'interesse della comunità tarantina. Ci sono però anche buone notizie legate all'ambiente e al territorio. Il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari ha presentato la raccomandazione finale per la tutela del Mar Piccolo, un piano articolato coordinato dalla professoressa Maria Casola, che definisce 20 interventi 26 priorità triennali, tra cui la piena operatività del Parco Mar Piccolo e il rilancio della mitilicoltura. Il commissario straordinario Vito Felice Auricchio ha già accolto le linee guida, definendole una vera e propria bussola metodologica. È domenica, festa di solidarietà. La spiaggia di Lido Azzurro farà da cornice alla prima edizione della Festival degli Aquiloni Due Mari, un solo evento organizzato dall'Associazione I Menestrelli. Dalle 10 alle 19 spettacolo di volo libero, laboratori per bambini, musica e cibo locale animeranno la costa. L'evento, un grande cuore solidale, parte del ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Grande attesa per il match di domani tra Taranto e Novoli alle ore 20, Rosario Erasmo Iacovone, la sfida di campionato che vedrà dopo due anni rivedere i tifosi sugli spalti. Un momento importante ma soprattutto di condivisione sportiva a tinte rosso-blu. Domani anche la Serie D con il Martina a Nardò per cercare la terza vittoria stagionale. Si torna in campo anche in promozione con le quattro tarantine che giocheranno in campionato dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Ricordiamo che nel pomeriggio odierno l'RPNet giocherà il proprio match di Serie B femminile di basket in campo contro la formazione di Battipaglia. Gioca invece in trasferta la prima gara la formazione della De Florio Taranto. Domani in campo anche la formazione di Castellaneta in B interregionale maschile e giocherà in trasferta sul campo di Civitanova.
2: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: ricordo bene, lui era il genero di Gianni Morandi.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: tuttora. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma secondo me hanno chiesto già Gianni, che ne pensi? Ha suonato. C'è il citofono.
2: C'è Gianni?
0: Arriva un attimo.
1: Tra l'altro, in questo video c'è questa testa di cavallo, no? Che va un po' in giro. Ora mi ha fatto pensare.
0: Al Padrino.
1: Bravo, perché capito. Dovete sapere, vabbè, non so se qualcuno di voi l'ha vista, c'è una serie che si chiama The Offer che racconta praticamente la storia che c'è dietro la realizzazione del Padrino. E io vi assicuro,
0: dai, bellissimo.
1: Vi assicuro che se voi conoscete la storia prima di vedere il film lo guardate con occhi assolutamente diversi. Una di, diciamo delle cose che vi spoilerò è che quella testa che si vede nel film è vera.
0: Oddio. Macelleria equina?
1: Sì, tra l'altro vi dico anche che ci sono una serie di cose incredibili, tra cui il buon c'è un personaggio, siccome dovete in quel momento la malavita era combattuta sul voler far sì che questo film uscisse o meno, e quindi in qualche modo ne ha preso parte e tutto il film è dovuto al suo produttore, che prima di essere produttore di quel film era un programmatore informatico, quindi è il suo primo film nella storia, si è lanciato in questa avventura e ne ha vissute di ogni per poter riuscire a portarlo alla realizzazione, un film realizzato con pochi soldi.
0: Sì, infatti, che... questa cosa la ricordo, cioè ben lontano dai Colossal di cui poi dopo...
1: Assolutamente, che ha incassato più di qualunque altro film superato solo da Avatar, diciamo, nel corso della storia. E ci sono tanti retroscena incredibili, tra cui la partecipazione di un malavitoso vero all'interno del...
0: Come consulente.
1: No, proprio un attore.
0: dai!
1: Sì, sì, sì, dovete sapere che uno degli attori che ha partecipato faceva parte di una gang proprio
0: di una famiglia
1: e avevano bisogno diciamo di un attore in quel momento,
0: e lui ha saputo offrire i suei servizi senza che nessuno potesse ricevere.
1: Sì, perché c'era
0: niente,
1: un po' di protezione, insomma è stata una storia incredibile, quindi vi consiglio.
0: Su quale piattaforma?
1: Credo che sia forse su, non ricordo se su Netflix o su Prime, insomma.
0: The Offer, l'offerta.
1: Quindi vi dico, andatelo a cercare.
0: Perché no?
1: Andatelo a cercare perché, insomma, è una storia contorta, però tra l'altro ha anche un cast molto interessante, quindi...
0: Tra l'altro adesso c'è proprio tra, insomma, piattaforme e quant'altro, cioè, si risveglia un po' tutto, c'è il cinema che dopo, insomma, il Festival di Venezia adesso ci tira giù tanta roba da vedere, le serie nuove che cominciano perché si sa ottobre adesso è un po' l'inizio di tutto, ci sono le serie TV che ricominciano, ho visto l'altro giorno c'era il Dottor Fanti cosiddetto in giro, e poi ci sono, secondo me, guarda, era fantastico, 5 minuti c'era Vespa che sembrava effettivamente venire fuori da un ospedale,
1: quindi

0: Vespa, e c'è ancora?
1: Sì, ma se, cioè dopo, voi la sapete la storia di Vespa, no? Io non ve la posso raccontare proprio tutta quanta qui adesso, ma lui pur di non bucare un'intervista importante, mettiamola così, si era precipitato dalle scale, non so, magari, oppure magari i tirapiedi dell'intervistata l'hanno menato già all'inizio, è arrivato lì che, sai, tipo, allora aveva l'occhiale un po' sbilenco, messo in questa maniera, bello, cicciotto con il braccio dentro. Sembrava uno della serie, questa intervista tu la devi fare come dico io, sennò altro che testa di cavallo nel letto, ti facciamo, eccolo là, guarda, se riuscisse Piero a mandare, mamma, questo contributo in video sarebbe meraviglioso. Io credo che la vetta della nostra TV di Stato sia stata raggiunta in quel momento,
0: in quel momento lì.
1: Difficilmente riusciremo ad andare oltre, difficilmente riusciremo ad andare avanti. Quindi poi vederlo con Luca Argentero che parlavano della serie Doc che dovrebbe partire a ottobre, ti faceva immaginare, dice, è un attimo, vedi?
0: Ma non vi preoccupate perché dall'altra parte c'è Verissimo, quindi insomma.
1: Ecco, poi è iniziato, ecco, anche il Grande Fratello.
0: Wow!
1: Se proprio avete voglia di incretinirvi completamente, c'è sempre il Grande Fratello.
0: Tra l'altro saremo controcorrente, ma quest'anno c'è una trasmissione che ha sbancato al botteghino.
1: Di sabato?
0: No, mi sarebbe piaciuto, ma è stata, tieniti forte, Temptation Island.
1: Allora,
0: che
1: però c'è,
0: alla
1: c'è
0: fine,
1: però,
0: alla fine ha fatto anche Temptation e poi
1: ci avete rotto. Però io poi mi sono chiesto da dove venisse fuori tutta questo hype e l'ho capito.
0: Maria De Pelle.
1: No, ma non è solo quello. In realtà Filippo Bisciglia,
0: eccolo,
1: fa parte degli Oasis.
0: Ah, ecco.
1: Non so se avete visto, ora non ricordo quale dei due fratelli, credo che sia Liam Gallagher, non Noel. E nel trailer del concerto è uguale. Cioè, quindi secondo me, se tanto mi dà tanto, potrebbe anche fare un falò, bruciando il fratello probabilmente, perché insomma sapete, no, che tra i due, insomma. Ecco, volevamo mostrarvi il buon dottor Vespa nei panni dell'uomo infortunato. Voi direte, ma questa è una radio,
0: Penguin.
1: Ma non soltanto, andate sul canale 94 di Digitale Terrestre, esatto.
0: Poi
1: Penguin.
0: Danny DeVito nel compianto film Batman, diciamo uno dei Batman più belli che la storia ci abbia dato.
1: Vabbè. Senti, niente, dalla musica italiana che abbiamo ascoltato prima a quella di Napoleone il passo è proprio brevissimo. Senti quanto è bella sta canzone, che mi dicono essere stata questa estate anche New Hit, si chiama Cucù Marì, ci porta in una bella Napoli solare.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
5: And now the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain.

0: mio caro Nicola, anche Nina Simone fece un album di cover, però meraviglioso, che consiglio a tutti quanti di andare a cercare, che si chiama Here Comes the Sun, ed era veramente un album di cover fatte bene, cioè proprio tra cui questa meravigliosa, lasciamelo dire, perché è una delle mie canzoni preferite, My Way, in questa versione poi ancora di più.
1: Sono quelle voci che riescono a trasmetterti con poco. L'altra sera stavamo ascoltando Nat King Cole.
0: Vedi? Tanta roba.
1: Quando entra la sua voce, riempie la stanza.
0: Dai, vedo se ve lo metto in playlist per la settimana prossima.
1: Ti mando anche il brano che canta con la figlia.
0: Meraviglioso, Nat King Cole insieme a Natalie Cole, che aveva creato insomma anche il nome simile. Ma andiamo avanti, perché me ne voglio far ascoltare tre in questa chiusura, perché ne vale la pena.
1: Via.
0: Senti che arriva, che il pezzo che arriva adesso è anche vale tanta roba. E il nome di una donna, Caterina, e lui è Francesco De Gregori. C'è poco da dire su un pezzo come questo.
1: Che
0: qua,
1: vuoi dire?

poi sai che questa Caterina esiste davvero, esisteva davvero, perché ormai non c'è più. Si chiamava Caterina Bueno ed era una cantante folk a cui Francesco era molto legato, hanno suonato insieme tante volte.

0: ed è una di quelle storie che stanno nelle canzoni. Che bello andare a scoprire le storie che stanno nelle canzoni.
1: È una delle cose che dico sempre quando anche magari capita di fare uno spettacolo, no? Mm-hmm. Mi piace sempre raccontare quello che c'è dietro, perché esatto. Poi la musica, quella fatta in un certo modo, spesso, o per non dire quasi sempre, comunque trae ispirazione da qualcosa.
0: Eh sì, allora guarda, c'è un'ispirazione che è proprio alla base del pezzo che vi passiamo adesso, che insomma c'è poco da dire anche su questo pezzo qua. Stiamo chiudendo bene, eh? C'è proprio niente da dire. All Things Must Pass di George Harrison, ma salutiamo la fine di questa canzone qua, eh?

0: tutto ciò che comincia a un certo punto arriva alla fine.
1: Deve finire.
0: Ma alla fine è solo la preparazione a qualcosa di nuovo che sta arrivando.
2: Ma ragazzi, questo è per dire che poi lui è rimasto messo di vita dentro, capito? Ragazzi, mica roba da poco. Grazie per essere stati con noi questa mattina o nello spazio-tempo in cui ci ascoltate, perché noi so che abbiamo anche molte repliche, quindi potrebbe anche non essere mattina ma anche essere sera, per cui insomma grazie per aver condiviso con noi queste due ore. Noi abbiamo ripreso bene, sono contento di aver ricominciato. Tu
0: grazie,
2: insomma,
0: grazie a tutti, insomma, voi tranquillo. Sono contento, siamo contenti. L'anno del fare, non lo dimenticate.
2: Mi raccomando,
0: è cominciato adesso.
2: Da oggi, no, non da ieri, da oggi.
0: Da oggi.
2: Da oggi vale, come si suol dire. A sabato prossimo, amici.
0: Ciao.
3: Di sabato. Il radioblog di Cittadella. La radio.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e la parte tecnica, un'altra puntata insieme, piena di tante cose, di bellezze, di storie, di notizie, di informazioni e di musica, come sempre. Oggi è la volta anche del nostro Jazz Pocket, vi presenterò un bellissimo artista.

0: incredibile, ma poi ancora parleremo con il nostro professor Antonio Fornaro tra pochissimo, e lui arriva adesso proprio all'inizio, perché ci sono delle cose da raccontare rispetto alla cultura, alle tradizioni del nostro territorio, come sempre chiamiamo lui, e tante cose. Voi come al solito fate così, scrivetemi al 339 70 78. C'è tanta gente che mi ha scritto ieri, oggi prometto che andrò a vedere e vi risponderò, quindi sicuramente mi occuperò di questa cosa, insomma, mentre va la pubblicità. In buona sostanza, detto questo, partiamo con la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

mix di cose nella testa, perché My Sharona sembra quello, poi insomma Cremonini che suona il sax. Amici, bello, bello, è simpatico, perché lui ha deciso scientemente di imparare a suonare, l'ha suonato nel suo disco. Oh, il disco di chi è? È di Cremonini? E può suonare il sassofono? Certo. È un sassofonista? No, però fa lo stesso. È simpaticissimo. Poi non so se avete notato un po' la linea di basso, no? Che rievoca un pochino My Sharona. Ci avevate pensato? No? Beh, non si fa così, si pensa alle cose. Va bene, 339-680-6868. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia e Basilicata. Noi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi facciamo una piccola pausa. Mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete Super Partecipiamo Taranto Brief. Questo è il pezzo, siete Super Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. Ed adesso è arrivato il momento di parlare delle nostre tradizioni, della nostra anche spiritualità, ed è per questo motivo che io vorrei anche parlare di un appuntamento che torna dopo un po' di tempo, ed è la Stella Maris, ma voglio parlarne insieme al professor Antonio Fornaro. Eccoci professore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi. Ad onor del vero, anche domani c'è un appuntamento tradizionale molto importante, ed è la festa dei Santi Medici.
0: Quindi parleremo anche dei Santi Medici, va bene professore?
1: Va bene, cominciamo.
0: Grazie.
1: Allora da che cosa? Dalla Stella Maris.
0: Sì.
1: La Stella Maris ritorna dopo 6 anni di assenza da Taranto. Questa assenza è stata dovuta inizialmente al Covid, poi si è trascinata. Finalmente quest'anno riprende la processione, ma è una processione che ha ancora da migliorare negli anni a venire, perché quest'anno regolarmente ci sarà alle 17 nella cappellina della stazione ferroviaria, dove si trova dal 1989 la statua della Stella Maris, la messa. Poi ci sarà la processione, che sarà curata dai pescatori in abito di rito con i loro figli che avranno le reti in mano, e per l'occasione sono state invitate anche tutte le confraternite di Taranto con una rappresentanza di almeno 2 confratelli. Poi ci sarà questa processione accompagnata dalla banda Bolognino Città di Crispiano, e sarà poi issata la statua sul peschereccio che è stato estratto a sorte. Si tratta della nuova tonia di un pescatore, e quindi qui ci sarà la processione a mare della durata più o meno di 2 ore. Praticamente la processione attraverserà Mar Grande, poi Mar Piccolo, poi farà ritorno di nuovo a Mar Grande per sbarcare, questa volta sempre alla franchina della
0: alla banchina del Piazzale Democrate, quella lì.

0: No, no, non è quella di Piazzale Democrate, alla panchina. Vabbè, ogni tanto c'è.
1: La torpediniere?
0: No, non è torpediniere, è quella dove ci sta la piazzetta Sant'Eligio, di fronte alla piazzetta Sant'Eligio.
1: Di fronte alla piazzetta Sant'Eligio e c'è.
0: Lì è.

0: ci saranno, ah, e non c'è nemmeno la sagra della cozza e del pesce tarantino. Hanno promesso che dal prossimo anno faranno in modo che tutto possa essere ripreso, però questa è una bella tradizione.
1: Sì.
0: Del resto l'anno prossimo, 2027, si celebrerà l'80° anniversario della presenza di questa bellissima statua realizzata a Ortisei dallo scultore su Flesser, appunto della Stella Maris, che è molto molto venerata dai tarantini, ma soprattutto dai pescatori, e non solo dai pescatori. È una processione voluta dal comitato che si è costituito, che speriamo il prossimo anno possa regalarci ancora qualcosa di bello. Per quanto riguarda invece i Santi Medici, si sa che a Taranto sono tre le processioni, domani tre processioni dei Santi Medici, pensate. La prima, dopo la messa delle 9:30 dell'arcivescovo, che sarà celebrata all'interno del cortile della parrocchia di San Giuseppe, ci sarà la lunga processione dei torcianti dei Santi Medici, quelli che sono i più noti e più venerati dai tarantini per tradizione, accompagnata dalle due bande del maestro Giuseppe Gregucci, e sarà accompagnata anche dalla banda del maestro Lemma. E poi questa rientrerà nel primo pomeriggio. Poi nel tardo pomeriggio, dalle 18, dopo la messa dell'arcivescovo Monsignor Mir, ci sarà la processione a via Lago di Scanno, dove c'è la parrocchia proprio intitolata ai Santi Medici. Anche qui ci sono delle statue pesantissime che vengono portate a spalla dei confratelli della confraternita dei Santi Medici, così si chiama. Sì. E poi quest'anno ci sarà anche una confraternita esterna che si unirà e che è stata invitata a prendere parte a questa processione. La terza processione si svolgerà sempre dopo le 17 alle Cutrane, che è una frazione di Talzano. Come vedete, è grandissima la devozione dei tarantini verso i Santi Medici, che digiunano, vanno anche scalzi con grossi ceri dietro alla processione dei Santi Medici. È stato cancellato moltissimo rispetto al passato, non ci sono più le tradizioni di una volta, ma ne è rimasta una sola, quella del tarallino, che viene offerto, il tarallino con l'immagine dei Santi Medici, con la preghiera per gli ammalati, perché ricordiamo che i Santi Medici vengono invocati da tutti gli ammalati, anche se nella lunga casistica dei santi, i santi da invocare ce ne sarebbero tantissimi.
1: Tanti, assolutamente, eccetera. Assolutamente. Va bene, sì, professore, sì. Intanto la ringraziamo per queste informazioni, come sempre, grazie mille, le auguriamo una felice giornata, un buon weekend e ci risentiamo alla prossima, va bene? Grazie mille, professor Antonio
0: Fornari. D'accordo Fornale. A lei, grazie, tante
1: grazie,
0: belle cose.
1: Grazie, grazie, professore. Che bello, quando mi dice tante belle cose sono troppo felice, perché è una cosa molto bella. Adesso diamo la linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Non è mai troppo tardo. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

di questa settimana, questo bellissimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, la regia e la parte tecnica. Scriveteci 339-70-768 e adesso ci spostiamo a Martina Franca, perché ci sarà il concerto di fine estate, una rassegna di giovani musicisti per salutare una stagione densa di eventi. Sarà l'evento musicale che poi di fatto chiuderà una lunga stagione di appuntamenti a Martina Franca, ed è organizzato dai giovani delle ACLI e delle ACLI provinciali di Taranto. Sì, si avvale del patrocinio dell'assessorato alle attività culturali e spettacolo del comune di Martina Franca, e ad esibirsi sabato 26 settembre alle ore 20:30 nella rinnovata piazza della Sanità una band, i Moon Days, costituita da 5 giovanissimi musicisti, da un duo, Frank Claude, e 2 solisti, ambidestro e Cosimo Tartarella. La manifestazione cosa vuole fare? Vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio. Questo ci spiega la presidente. Sì, ok, benissimo, arrivo subito, perché faccio questa cosa rapidissima. Sì, assolutamente, questo è perché pensate quanto è bello quando i giovani sono impegnati, no, a fare una cosa molto bella che è quella della musica, e poi di svolgerla tutti quanti insieme, e quindi di fare finalmente poi un concerto. Perché io non so, adesso lo chiederemo alla presidente di Martina Franca, alla presidente delle ACLI di Martina Franca, e le chiederemo insomma un po' il percorso di questi ragazzi, che cosa fanno. Sicuramente c'è una stagione che li ha visti, no, protagonisti in qualcosa, e proprio lei, la presidente del circolo ACLI di Martina Franca, l'avvocato Silvana Venerito, ha fatto questo percorso artistico insieme ai ragazzi proprio attraverso la valorizzazione, che poi è un frutto di grande passione per la musica. Io sono molto molto felice quando parliamo di musica, perché è bello anche quando noi facciamo insomma un po' di cose importanti. Detto questo, noi cerchiamo di collegarci con la Silvana, che non riusciamo a raggiungere. Sì, ma raggiungeremo tra pochissimo. Quando voi avete a che fare con i giovani, no? È una cosa molto bella quella di poter fare musica insieme ai ragazzi, poterli vedere poi sul palco, no? Durante l'esibizione, durante il concerto. Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi il 26, che è sabato, dalle ore 20:30 nella piazza della Sanità, che è nuova e rinnovata, riusciamo ad essere in collegamento? Ciao Silvana, buongiorno, benvenuta. Non riusciamo a trovare, allora facciamo così, noi andiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, la ribecchiamo dopo, va bene? Proviamo a risentirla dopo. Adesso ci ascoltiamo un pochino di musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: Benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Quello che sentite Vincente Amigo è un artista incredibile, straordinario. Questa era la rubrica che da anni è qui, da sempre, per parlare delle stelle del jazz, della musica un po' particolare. Oggi ci spostiamo un po', parliamo di flamenco, di un linguaggio universale che diventa così proprio grazie anche a Vincente Amigo, perché ci sono dei musicisti, secondo me, che custodiscono una tradizione, e poi ci sono musicisti che invece, partendo da quella tradizione, riescono a trasformarla e certe volte a reinventarla fino a renderla contemporanea e universale. E Vincente Amigo appartiene proprio a questa categoria. È nato a Guadalcanal in Andalusia, poi è cresciuto a Cordoba. Vincente Amigo è uno dei grandi, no, protagonisti della chitarra flamenca negli ultimi decenni, ed un artista che, come dicevo prima, proprio ha saputo raccogliere quell'eredità dei giganti del flamenco, e faccio riferimento a Paco de Lucía, ovviamente il maestro sovrano Paco de Lucía, e poi anche Manolo Sanlúcar. Però ne potrei menzionare la sua ispirazione è partita da questa, e anzi mi riservo, apro parentesi e chiudo parentesi, di dirvi che qui c'è stato un flamenco vero in carne ed ossa, né? Lo abbiamo avuto qua ospite, De Miguel Zepedias, che poi io chiamerò di nuovo a venire qua, perché vorrei tanto che lui ci parlasse un po' di queste storie del flamenco, che sono un po' la sua specializzazione, insieme a tutte le storie bellissime della musica sudamericana. Quindi vi prometto che lo inviterò ancora qua di nuovo da noi in radio, in TV, a parlarci di questa musica. Noi oggi, chiedendo il permesso, parliamo di questo artista incredibile che avete sentito, e questa chitarra, insomma, ha la sua voce, il suo stile si distingue proprio per questa straordinaria qualità melodica, e dietro la complessità tecnica, perché la sentiamo, no? Non c'è mai un semplice virtuosismo, c'è la ricerca di dire qualcosa, di una frase, di un'emozione. E ne voglio parlare insieme ad Alberto Graziani, che è qui in collegamento con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. Alberto,
0: mi senti?
1: Sì, ti sento, voi mi sentite?
0: Benissimo, adesso ti sentiamo bene. Allora, Vincente Amigo, so che non è il tuo, diciamo, preciso, infatti ho detto chiameremo Miguel, il nostro amico Miguel Zepedias, per parlare di flamenco, per approfondire tutti questi aspetti, però oggi, proprio così nel Jazz Pocket, Vincente Amigo secondo me ci stava benissimo. È un fine settimana autunnale, e quindi ascoltare questa musica che ci riscalda un po' il cuore va bene, va benissimo, insomma. Lo adoriamo, io lo adoro, tu suppongo anche tu adori Vincente Amigo.
1: Assolutamente, assolutamente. Un chitarrista straordinario. Ecco, l'hai definito perfettamente nelle sue caratteristiche, e anche, diciamo, nella sua carattura, no? Essendo oggi uno degli strumenti più importanti, possiamo dire in certo senso, conosciuto come più importante della chitarra.
0: Allora facciamo una cosa, noi ti chiamiamo al telefono, Alberto, perché purtroppo non si sente bene, ti richiamiamo subito, e adesso io continuo ovviamente a parlare di Vincente Amigo, che è una cosa pazzesca, amici. Allora, dicevo, questo incredibile artista, questa carriera che ovviamente è costellata di riconoscimenti internazionali e poi di opere che hanno contribuito proprio a portare la chitarra flamenca verso nuovi territori espressivi, ma questo, al di là dei premi e della notorietà, e una precisa idea, no, della musica. Cioè, quello che voglio dire è che questo artista, ha un'arte profonda, che è quella che è la capacità di conservare le proprie radici mentre si cercano nuove strade. E quindi questa è una cosa bellissima di questo artista incredibile. Ma io vi consiglio tanti album di Vincente Amigo, eh? Adesso c'è questo di quello che abbiamo sentito noi, che è questo brano molto molto molto bello, che è Tre Notas para Decir Te Quiero, però ce ne sono tanti altri bellissimi, tanti album. Se non sbaglio c'è l'album Terra, che è molto bello e che vi consiglio, e come detto ovviamente noi chiederemo al nostro maestro Miguel Zepedias di venire qua, perché oltre, insomma, a suonare, a essere un compositore, un docente di chitarra flamenca ovviamente sudamericana, è anche un esperto di flamenco, quindi gli chiederemo veramente questo piacere, questo sarebbe per noi un onore averlo qua di nuovo in radio e in TV. Alberto, mi senti?
2: Vi sento bene, voi vi sentite?
0: Adesso perfettamente. Allora, dicevamo di Vincente okay. Amigo, io ho fatto un po' un'introduzione perché sto studiando in questo periodo storico della mia vita questo tipo di cose insieme al maestro Miguel Zepedias, come tu sai, che ho invitato qua e ho detto: Miguel, con tutto il rispetto, ti invitiamo qua a parlare di questa musica, però le emozioni che ti trasmette questo artista, Alberto, secondo te?
2: Ma allora, guarda, io penso che non lo si può descrivere meglio di come hai fatto tu. Io quello che posso aggiungere è una sorta di inquadramento generale relativo al percorso che la chitarra flamenco ha avuto nella musica mondiale del Novecento.
0: Certo.
2: Diciamo che il flamenco è, a mio modo di vedere, la massima espressione chitarristica, cioè io sono un chitarrista e riconosco nel flamenco come dire, lo stile più alto, dove un chitarrista riesce a tirar fuori una gamma espressiva più ampia dallo strumento. Però dobbiamo dire che fino all'inizio del Novecento è rimasta una musica folclorica legata al territorio. Tu hai citato un artista chiave che è stato Paco de Lucia,
0: è
2: stato colui che ha portato il flamenco nel mondo. Ma non solo questo, non lo definirei in questi termini. Io direi che è stato colui che ha contaminato il flamenco con la musica del mondo e con la world music a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Le collaborazioni di Paco de Lucia sono moltissime, ovviamente citiamo il trio con John McLaughlin e Aldi Meola,
0: che
2: ha fatto storia, no?
0: Assolutamente.
2: Diciamo che Vicente Amigo è in qualche modo un erede in questo senso. Le sue collaborazioni sono altrettanto interessanti, per esempio mi sono informato e ho visto che ha suonato musica nord europea, musica irlandese con alcuni componenti dei Dire Straits, tanto per dire, e veramente è un mashup molto molto ricco e molto interessante, no? Per far capire come una musica che ha un carattere regionale e molto specifico possa diventare la musica del mondo in un contesto che in quegli anni veniva definito la world music.
0: Certo.
2: Oggi siamo in piena world music, anche se non c'è più questa etichetta, perché in realtà la rete e le comunicazioni globali consentono legami fra musicisti che erano impensabili anche fino a qualche decennio fa.
0: Certo, assolutamente. Adesso sto cercando di capire se mi ricordo bene un brano, voglio appunto supportare la tua conversazione dicendo che se non sbaglio lui era uscito un po', diciamo, da quello che dici tu, no? Da quello che era la tradizione, da quello che era, andando anche nel mondo e nella caratterialità. Ad esempio,
2: certo,
0: c'è una sua collaborazione in un pezzo che è meraviglioso, che io amo, che si chiama Corazón Partido, e lui ha collaborato con Alejandro Sanz, che è un cantante, certo, insomma, del Sud America. Tante sono le collaborazioni di Vicente Amigo con tanti altri dischi, anche altri cantanti, le collaborazioni. La bellezza e la emozione che ci trasmette Vicente Amigo, come al solito diciamo, andate a vedere, leggere le biografie, andate ad ascoltare i dischi, se avete l'opportunità andate a vedere i concerti. Io ho avuto una fortuna grandissima proprio quest'estate, Alberto, ti ricordi che ti ho mandato il video, di vedere Aldi Meola dal vivo a Matera, mi auguro di vedere Vincente Amigo. Ahimè, non sono riuscita mai a vedere Paco de Lucia, avrei voluto tanto.
2: Io sì, ti devo
0: dire,
2: dove nel 2001
0: l'hai visto?
2: Sì, certo, al Castello Visconteo di via, e ti assicuro che è stato un concerto incredibile. Però ti darò una chicca: io l'ho accompagnato in macchina dall'albergo al castello, perché facevo parte dello staff dell'organizzazione. Sì.
0: No, ma dai, tu lo dici con te, tu hai accompagnato in macchina Paco de Lucia e lo dici così?
2: Sì.
0: No, dai, è una roba pazzesca, è una roba.
2: Assolutamente sì.
0: Ah, mamma mia, pensa che mi suggerisce, perché

0: Ovviamente Miguel Cepedias ci sta scrivendo, ci segue, grazie per le sue parole. Dice: lui è il poeta di flamenco, così dicono gli studiosi del flamenco. Ragazzi.
1: Sì, certamente.
0: È la verità, è la verità, è la verità. Sì, sì. E Miguel ci dice: ecco, sì, ha il poster di a casa. Ah, c'è il poster firmato da Paco de Lucia, Madonna ragazzi. Qui scopriamo delle cose bellissime. Allora Miguel, visto che ci stai seguendo, ti invito ufficialmente a tornare qua, così parliamo di queste belle cose, della musica del Sud America, della musica flamenca. Comunque Alberto, veramente,
1: bellissimo.
0: Grazie, grazie, un abbraccio, ci rivediamo prossima settimana. Ciao ciao.
1: Alla prossima, ciao ciao.
0: Linea alla regia, amici, a tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit. Come

0: non parli più.
1: Cesare Cremonini, paparazzi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, Vincenzo Madaro, ospite in studio, bentornato.
2: Grazie.
1: Allora, quando tu torni ci racconti sempre delle cose belle, delle novità, e noi siamo felicissimi, perché ovviamente dopo il grande successo della 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, che insomma sappiamo si svolge a Massafra, in un luogo nuovo quest'anno, sì, nel parco, dove era il parco? Era
2: il Madre Teresa di Calcutta.
1: Il Madre Teresa, sì, di Calcutta. Adesso parleremo della retrospettiva su Bernardo Bertolucci. C'è già stato un appuntamento il 17 settembre, sì, giusto? E adesso invece andiamo avanti, perché domani ci sarà un'altra cosa. Parlaci di quello, insomma, un po' di tutto quello che è questa retrospettiva. Che cos'è, come si sta svolgendo e come si svolgerà?
2: Sì, allora intanto buongiorno a tutti. L'omaggio a Bertolucci è già partito durante Vicoli Corti, non a caso il manifesto ufficiale di questa edizione è realizzato da Annalisa Manfredi, un omaggio proprio al Novecento, e l'omaggio nasce proprio in virtù del 50° anniversario per l'appunto di Novecento di Bernardo Bertolucci. Già durante le giornate di Vicoli ad agosto, dal 18 al 23, abbiamo presentato alcuni lavori, abbiamo fatto un percorso di avvicinamento a questa retrospettiva, l'anticonformista, attraverso due cortometraggi, due documentari, e il 17 invece è iniziata ufficialmente la retrospettiva presso il Teatro Comunale Nicola Resta, che in occasione di questi eventi cinematografici si trasforma nel piccolo cinema Precò, questa sala di comunità che abbiamo creato anche grazie ai progetti scolastici, al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, che ci ha permesso di allestire questo spazio attraverso uno schermo professionale, proiettori, sì, sistema audio. Quindi finalmente Massafra ha di nuovo una, anche se piccola, comunque una sala cinematografica, che è importante non solo per i nostri progetti, ma anche per chiunque voglia svolgere attività cinematografica nel nostro paese. Abbiamo iniziato il 17 settembre con Prima della Rivoluzione, il secondo film di Bertolucci, un Bertolucci appena 22enne.
1: Mamma
2: Adesso
1: mia.
2: Proseguiamo domani il 24 con Il Conformista, un film del 1970, anche qui parliamo di un giovane Bertolucci, neanche trentenne, comunque film con una grande connotazione politica, così come è stato un po' il fil rouge che abbiamo seguito durante Vicoli, proprio omaggiando un autore importante come lui. Si è parlato molto di cinema politico e credo che sia sempre molto importante ancora oggi sottolineare alcuni aspetti e fare anche questa, attraverso la cultura cinematografica, raccontare l'Italia che era, perché ci spiega molto bene l'Italia che è oggi ancora e quella che probabilmente potrebbe
1: era
2: essere
1: una sorta di visionario, in un certo senso.
2: Beh, come tanti registi, gli artisti in generale, no?
1: Sentono, quindi, in un modo diverso.
2: Gli scrittori, poi chiaramente lui anche scriveva i suoi film, quindi gli scrittori, gli autori, l'arte in genere riesce sempre a raccontare molto bene il proprio contemporaneo, ma a prevedere anche il futuro, cosa potrà accadere nel futuro. Quindi è sempre molto importante potersi confrontare con questi autori importantissimi. Quindi la retrospettiva si inserisce nel contesto, chiaramente, come dicevi tu, della 21esima edizione di Vicoli Corti, ed è un momento a cui noi teniamo molto. Ogni anno dedichiamo una retrospettiva ad autori, autrici e anche attrici, come ricordo 2 anni fa una bellissima retrospettiva su Monica Vitti,
1: me lo ricordo,
2: ad esempio, ma questo fa parte di un percorso nostro, del Serraglio e di Vicoli, ma è anche un modo anche per ampliare l'offerta del festival in altri momenti dell'anno, quindi non solo il momento bello, estivo.
1: Certo, perché c'è quel momento, diciamo, che è un po' una sorta, lasciami passare il termine se possibile, se no correggimi,
2: sì,
1: una sorta di festa, no? Di un lavoro che dura 12
2: esatto,
1: mesi. E quindi c'è proprio la possibilità di far vedere anche alle persone che non partecipano ai laboratori, ai corsi, alle cose, c'è la possibilità di far vedere proprio quello che accade.
2: Sì.
1: E quindi, diciamo, nei giorni estivi, sì, questa Massafra che si veste, no? Con questo abito da sera per far vedere appunto i lavori, le attività, i film e tutto quello che accade. per un percorso che noi ripetiamo dura tutto l'anno.
2: Sì, sì, perché appunto il nostro lavoro è annuale, ma è caratterizzato soprattutto dal rapporto che abbiamo con tante scuole di Taranto e provincia. Quindi facciamo una progettazione molto ampia e i frutti, come spesso capita nelle attività che hanno una certa continuità, poi si iniziano a raccogliere, perché un segnale molto importante di questa edizione è stata l'altissima percentuale di under 35, ma anche di giovanissimi, anche di ventenni. E non a caso, considera il giovedì scorso, il primo appuntamento prima della rivoluzione, un film chiaramente non facile, ma neanche un film mainstream, non è un film cult, particolarmente cult, di Bertolucci, c'erano tantissimi giovanissimi, e questo vuol dire che seminando, raccontando il cinema, facendo conoscere meglio il linguaggio cinematografico e gli autori, poi i risultati si ottengono.
1: Assolutamente, io lo vedo proprio come un lavoro costante, perpetuo, no? Quello di fare, mano a mano le persone cominciano, no, a seguire, anche i più giovani, ma io penso, anche ti chiedo, ma anche la comunità stessa di Massafra negli anni ha restituito delle cose,
2: sì,
1: nel senso di feedback.
2: Sta crescendo sempre più l'attenzione, anche se il nostro pubblico è anche un pubblico che viene anche da paesi limitrofi, ma non solo, ma anche da Bari, da Lecce, insomma, si sposta volentieri, e lo riscontriamo anche nel momento in cui facciamo le call per i volontari, le call per le giurie popolari, le call per la giuria studenti. C'è chi decide di trascorrere 3-4 giorni a Massafra, affitta un B&B pur di far parte di queste di queste attività. Quindi questo è un bellissimo segnale. Poi chiaramente lo spostamento al parco di quest'anno è stato, guarda, quasi un'epifania. Sì, perché abbiamo trovato, credo, il luogo ideale per svolgere il festival, bellissimo. Perché è un luogo molto ampio, inclusivo, accessibile, sia per chi è di Massafra, ma chi viene da fuori. Ci sono tanti spazi all'esterno, anche la comodità chiaramente di trovare parcheggio, che è quella rispetto al centro storico, chiaramente agevola molto, ma soprattutto gli spazi ampi all'interno ci permettono di sviluppare più attività in contemporanea, avere due schermi, quindi una programmazione più grande, più
1: possiamo
2: strutturata.
1: Possiamo dire anche un aiuto anche ai tecnici, diciamo proprio quelli del palco, dei video, perché capite che in un centro storico bellissimo che è quello di Massafra, bisogna fare le scale, bisogna fare, allora per chi monta, smonta, fa
2: ma anche per noi che dobbiamo fare su e giù in continuo,
1: voi su e giù, ma immagina con tutta l'attrezzatura pesante, cioè, quindi penso che quest'anno abbiamo detto evviva!
2: Sì, siamo stati in una bellissima pineta nel parco, tra
1: fresco,
2: vecchie cave di tufo al fresco,
1: fantastico,
2: con tanto spazio.
1: L'anno prossimo sarà quello?
2: Assolutamente, dal 17 al 22 lo confermiamo lì, perché abbiamo notato una grandissima partecipazione, anche magari chi si affacciava in maniera curiosa. È arrivato e poi è rimasto veramente molto stupito di ciò che accadeva. Non bastavano più le sedie, non bastavano più i posti, è un bellissimo segnale, tante famiglie con bambini.
1: Bello.
2: E proprio perché il parco ce lo permette, e proprio perché abbiamo avuto questa risposta, sicuramente nascerà una terza postazione l'anno prossimo per Vicoli Kids, quindi
1: creeremo
2: una postazione
1: anche
2: proprio per i bambini, così i genitori magari potranno lasciare i loro bambini a guardare dei corti a loro dedicati e nel frattempo partecipare ai talk, alle masterclass o alle altre proiezioni.
1: Bellissimo. Allora Vincenzo, grazie, l'appuntamento è domani, il 24 settembre, il Conformista, e questo è sempre lì
2: al teatro comunale, e poi chiudiamo comunale. Poi il 1 ottobre invece con un film che appartiene più alla nostra generazione, che è The Dreamers, e anche questo, come i film precedenti, sono tutti film restaurati in collaborazione con enti molto importanti come il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, la Fondazione Bertolucci, Minerva Pictures, Reteca, insomma un bel progetto, una bella rete di partenariato.
1: È un bel lavoro, un bel grosso, non dimentichiamo mai quanto lavoro fate, appunto, quindi per realizzare tutto questo. Grazie Vincenzo per essere stato qua. Buon lavoro, questo lavoro che continua, noi di volta in volta ci aggiorniamo.
2: Va bene. Aspettiamo domani.
1: Grazie mille Vincenzo.
2: Ciao,
1: Madero.
2: Buona giornata.
1: Lì nella regia.
0: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

I Coldplay ci ricordano sempre che c'è tanta bella musica da ascoltare. Sky Full of Stars, questo è il pezzo per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo un po' di cambio di stagione. Quando c'è il cambio di stagione, voi sapete che certe volte dormiamo meno, dormiamo in maniera differente. Certe notti, come cantava Ligabue. Ve la ricordate? Se ce la ricordiamo, così agli anni, fine anni 90, 2000, vero? Era il 2000-2001. Sono curiosa, adesso Piero andrà a vedere che anno era. Se non sbaglio era 2000, però sbaglierò sicuramente. Allora, notte insonni, quindi cerchiamo di capire come uno studio dell'università McGill svela che l'attività aerobica protegge i ricordi dopo 30 ore di veglia quanto la pennichella. Allora, chi ha trascorso una notte in bianco fissando il soffitto sa bene quanto la stanchezza possa azzerare le capacità cognitive, vero? Ma la scienza

offre adesso un'alternativa inaspettata anche dinamica per correre ai ripari. Una ricerca condotta presso la McGill University e pubblicata anche su una prestigiosa rivista che si chiama PNAS, che è quella a cui faccio riferimento, vi dico sempre di andare a fare le vostre letture per approfondire gli argomenti che vi propongo, ha dimostrato che bastano 20 minuti di esercizio fisico moderato e intenso per proteggere la memoria tanto quanto un sonnellino prolungato. La sperimentazione ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tenuti forzatamente svegli per ben 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine della veglia prolungata, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo ha pedalato su una cyclette, il secondo si è concesso un pisolino in una stanza dedicata e il terzo è rimasto seduto in un riposo passivo senza alcuna attività fisica. Successivamente tutti i volontari hanno esaminato 150 immagini neutre, affrontando un test a sorpresa a distanza di 3 giorni per verificare la ritenzione mnemonica. Allora, i risultati delle analisi sui dati raccolti e sulle scansioni cerebrali hanno evidenziato che chi si è allenato ha ottenuto un recupero della memoria pari al 21%, un valore altamente competitivo rispetto al 23% registrato dal gruppo che aveva riposato dormendo, superando nettamente le prestazioni del gruppo di controllo inattivo. Quindi dietro questi numeri si celano meccanismi neurobiologici differenti. Il pisolino agisce riducendo la pressione biologica del sonno e alleviando la percezione della fatica, mentre l'attività fisica non cancella la stanchezza, ma costringe il cervello a ottimizzare l'uso delle risorse mentali residue rimaste a disposizione. Quindi, al contrario, il gruppo dedito al riposo passivo sulla bicicletta ha attivato le proprie energie in modo disordinato e privo di vantaggi concreti per la memorizzazione. Quindi questa scoperta cosa fa? Apre prospettive particolarmente rilevanti per i lavoratori a turni. Il personale sanitario, gli autisti sono categorie spesso impossibilitate a dormire durante turni gravosi. Quindi gli autori precisano tuttavia che la cyclette non può sostituire i benefici rigenerativi globali di un sonno regolare, ma rappresenta comunque uno scudo temporaneo straordinariamente efficace per proteggere i ricordi dopo una singola notte insonne. Quindi più o meno questo ci siamo per tutte le persone che hanno questo tipo di lavoro e per come fare appunto l'attività sportiva, questi 20 minuti di attività sportiva che salvano la memoria e quindi una passeggiata, in questo caso la cyclette, eccetera. Io ce l'ho lì la cyclette, ogni volta che passo la guardo e dico ciao. È incredibile, amici. Invece potrei sviluppare la mia memoria, non lo faccio. Ai ai ai ai ai. Va bene, amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Miley Cyrus. Let's go.

0: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Adesso Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Vi ho già fatto tutta l'anticipazione prima e adesso ho il piacere di avere in collegamento con noi il regista tedesco Joschka Zmarzlik qui con noi. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, allora c'è questa opera incredibile, un coro di cittadini, partendo proprio dall'opera denuncia di Luigi Nono su Little Cider, la fabbrica illuminata. Andrete in scena domani giovedì 24 e venerdì 25 alle ore 21 al Teatro Tatà di Taranto per il Taras Teatro Festival. Allora, questo miteo, no? Questo mito di Prometeo incredibile, e cosa accade? Ecco, la domanda che mi piacerebbe farti è questa: che cosa accade quando l'uomo conquista il potere sul fuoco e sulla materia, ma deve poi confrontarsi con il prezzo del progresso?
2: Sì, domanda bravissima, perché tocca quasi il centro, secondo me, di questa vicenda. Secondo me Prometeo è, come sappiamo, il portatore del fuoco e anche il fondatore, in un senso, di una cultura di fuoco. Ma noi tutti viviamo adesso una situazione, si potrebbe dire globale, ma naturalmente molto locale qua a Taranto, quando percepiamo che questa cultura del fuoco è venuta a un fine, in questo senso che viviamo tutti, e voi soprattutto lo vivete a Taranto, il potenziale distruttivo di questa cultura del fuoco. E così forse oggi Prometeo si, come si dice in italiano, sarebbe triste sarebbe amaro del suo dono, perché se vedesse come gli uomini hanno usato questo, naturalmente forse avrebbe un avrebbe una melancolia.
1: Una melancolia, assolutamente, assolutamente. Questo è. C'è questo aspetto anche particolare che è l'opera di Nono, no? Che è stata composta nel 1964, proprio dopo le testimonianze raccolte tra gli operai dell'Ital Sider all'epoca di Genova. Quindi l'opera di Nono porta nella musica le voci, la fatica, le condizioni di vita del mondo operaio. E a Taranto proprio questa riflessione diventa, diciamo,

0: viene proprio riletta attraverso il mito di Prometeo e le voci dei cittadini, perché c'è un coro di voci di cittadini di Taranto, e sarà così.
1: Sì, sarà così. È interessante perché Nono, come hai detto tu o lei, porta veramente questa esperienza del Italsider di una volta, ma quando si sente questo,

0: È un'opera nel senso classico, è una installazione musicale che dura 20 minuti, non più lungo, per soprano e nastro magnetico. Noi facciamo una versione scenica, così anche un coro, questo coro di cittadini e cittadine si trova sul palco, ma nella parte nono non canta, perché oppure parla, è soltanto sul palco e anche come coro che sta facendo delle coreografie. Invece, dopo questa parte del nono, per soprano e nastro magnetico, soprano live e nastro magnetico, oggi dal computer, facciamo la parte quasi teatrale che si chiama Prometeo a Taranto e lì proviamo davvero a mettere insieme il mito di Prometeo, il pezzo Il Prometeo incatenato di Eschilo, con le testimonianze che abbiamo raccolte tramite interviste qua a Taranto di cittadini e cittadine di Taranto. Che vivono questa esperienza amara dell'acciaieria.
1: Certo, Joshka, io so e per certo e la ringraziamo noi della TV e della radio per questo lavoro incredibile che lei svolge, perché sappiamo, lo vediamo lì adesso, lei è in teatro e sta facendo le prove, sono giorni intensi di duro lavoro, di grande lavoro, i giorni di ricerca precedenti, quindi allo spettacolo. Noi la ringraziamo, dandole ovviamente, come sicuramente il padrone di casa Massimo Cimali avrà già fatto in tutte le maniere, le diamo il benvenuto qua e la ringraziamo per portare nella nostra terra questo grandissimo spettacolo. Quindi grazie, grazie mille per quello che lei
0: Ma
1: fa.
0: devo
1: Prego.
0: ringraziare io, anche naturalmente ringraziare Massimo, ma anche voi tutti, perché non è così che questo sarebbe un dono portato a Taranto, al contrario, è una cosa, e questo naturalmente è anche interessante. Abbiamo avuto poco tempo, soltanto dal 5 settembre in poi, ma è una cosa veramente nuova teatralmente che è nata con questi volontari, con questi 14 cittadine e cittadini di Taranto. Hanno portato tante esperienze, tanta passione e tantissimo impegno. Quindi non sono io il ringraziato, ma devo ringraziare veramente la gente qua che si sta impegnando tantissimo.
1: Eh sì, è vero, è un gran bel lavoro. Noi saremo con voi insieme a teatro domani 24 e il 25 settembre alle ore 21 nell'Auditorium Tata di Taranto per il Taras Teatro Festival. Grazie mille a Joshka Smarslik e a presto, buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci. Bene, abbiamo avuto insomma il nostro regista, questo incredibile regista, poi anche attore, cantante, insomma, e tante tante belle cose. Quindi vi consigliamo di andare a vedere questo progetto, questo bellissimo spettacolo domani e dopodomani alle 21 al Tata di Taranto. Detto questo, io ringrazio Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti quanti voi che ci seguite come sempre, noi ci vediamo domani, ciao ciao, mi raccomando, perché domani è giovedì, quindi tante altre cose, tante belle notizie, le bellezze del nostro territorio, le rubriche, bimbi maestri, tanta tanta roba come sempre, noi ci vediamo domani, ciao ciao!

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Cosa sappiamo su Cole Reed?
1: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
0: Che fine ha fatto?
1: Se ne sono perse le tracce.
2: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
3: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
4: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
5: Tu chi cazzo sei?
2: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
4: È in trappola.
2: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
3: Tu che cazzo vuoi?
2: Vendetta.
1: Chiamata di soccorso.
0: Il codice?
1: Attacco, signore.
0: Un attacco.
6: Perché è venuta da me oggi?
7: Non ho mai avuto un orgasmo.
6: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
7: Non funziona.
6: Imparare a lasciarsi andare.
8: Sì, sì, sì!
6: Lo dica forte e chiaro.
7: Io voglio godere.
6: E ne parli con suo marito.
9: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
7: No.
10: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
11: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
12: No!
11: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
13: Odil Tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
11: Il primo regalo fatto a tua madre.
10: Le piaceva quando le costruivo le cose.
7: Mi sta costruendo un sex toy.
14: È una battuta?
7: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
11: Vedi che succede se lo strofini?
7: Sì.
11: Serve un nome.
7: Lo posso provare?
12: No, tesoro, fa male!
10: Usa questo!
7: Metti subito giù quel coso!
15: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
16: Concentrati su cosa piace a lei.
11: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
7: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
17: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
18: Lei chi è? Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
17: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Hai capito perché sono qui? Tutto quello che ho fatto per voi.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
2: Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
3: Non ci credo, l'hai preso.
2: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
4: Vieni qui. E quello cos'è?
5: È un tappeto.
4: Hai

0: comprato un tappeto perché vengono i vicini.
1: Oh mio Dio!
2: Jody, ricordi di Pineok?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è, Shady?
3: Che genere è,
4: Shady? Lei lo adora.
1: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
2: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
1: Invitarci? A unirvi a noi?
2: Noi?
0: Anche io.
2: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti. Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
3: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
3: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve.
1: Ti aiuto io, aspetta.
0: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
9: Ed era Diego, se sotto copertura?
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento?
11: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
12: Diego Viani
13: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
14: Omicidio?
15: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
16: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
19: vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
22: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
24: Io sarei il coglione.
25: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
26: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
28: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
29: Un attimo. Pronto, mamma?
30: Ti posso richiamare io?
29: Come hai fatto a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
31: Dove sono i 5?
32: No.
31: Miliardi in lingotti d'oro!
25: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
26: Me la ricordo.
25: Dammela.
26: Eh no.
25: Dammi sta scatola.
26: L'ho nascosta.
25: Bel nascondiglio.
33: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama. La gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
5: C'è?
2: Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego! Oh.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
7: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
8: Ciao.
7: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
7: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
3: Mm-hmm.

Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
6: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
9: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
8: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
9: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
8: Gli ho sparato in testa.

0: Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
1: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: L'ENI fissa un tetto massimo per il prezzo dei carburanti per un mese a partire dal lunedì 28 settembre. Noi nel nostro telegiornale ascolteremo cosa ne pensano i gestori. E intanto 10 imprese con un impegno finanziario fino a un massimo di 6 milioni di euro complessivi è l'idea di Confapi, che raggruppa le imprese che intendono cogliere la sfida del cambiamento. Intanto questa mattina a Villa Peripato, Clean Up, l'iniziativa di per la raccolta dei rifiuti. A tra poco.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, partiamo dal caro carburanti e dalla comunicazione delle ultime ore di Eni che da lunedì 28 settembre ha messo il limite, un limite al prezzo del carburante che durerà per un mese, ma sentiamo.
1: I prezzi del carburante sono le stelle come diretta e ovvia conseguenza dell'offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale determinata dai conflitti in corso e quindi dalle crisi geopolitiche unite alla carenza di capacità di raffinazione in Europa. Aumenti che mettono a dura prova famiglie e aziende, in particolare gli autotrasportatori, e delle ultime ore la comunicazione con cui Eni fa sapere che per andare incontro ai consumatori mette un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live a partire da lunedì prossimo 28 settembre. Una decisione è assunta grazie all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Eni quindi garantirà questo limite al prezzo del carburante inizialmente per 30 giorni, ma si ravvisa la possibilità di un'estensione fino a fine anno, un'iniziativa che si aggiunge alle altre assunte da Eni dallo scorso mese di marzo.
0: Bene, dopo questa decisione, insomma, dell'Eni, questa boccata d'ossigeno, sebbene temporanea, cerchiamo di capire cosa accade sul territorio, soprattutto per i gestori degli impianti di carburanti. Lo facciamo collegandoci con Paolo Castellana della Confcommercio di Taranto, proprio della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti. Buon pomeriggio, Castellana.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: E dunque sicuramente un momento complicato per, lo dicevamo anche nel servizio appena andato in onda, complicato per tutti i consumatori, per tutti coloro che chiaramente si muovono ogni giorno, quindi non solo le famiglie ma tutto il sistema economico, le aziende, in particolare gli autotrasportatori e ovviamente i gestori.
2: Decisamente è complicato anche per noi. È complicato per noi in relazione al prezzo attuale, che è un prezzo molto elevato, tenendo conto che noi non guadagniamo in termini percentuali, e cioè non guadagniamo, se vendiamo 10 euro di carburante, non guadagniamo in termini percentuali, ma guadagniamo in termini pro litro, il che significa che per noi è un grosso problema, tenendo anche conto che tutte le transazioni attualmente, perlomeno l'80-90%, vengono fatte con carte di credito, e sulle carte di credito noi paghiamo in termini percentuali. In termini concreti, che cosa significa? Se prima per un litro di carburante, per ipotesi un euro, guadagnavamo 3 centesimi, ci rimettevamo un centesimo e mezzo per la transazione con la carta di credito, allo stato attuale quel litro viene venduto a 2 euro, noi portiamo a casa fittiziamente 3 centesimi, ma paghiamo 3 centesimi di commissione sulle carte di credito, cioè noi stiamo vendendo senza guadagnarci assolutamente niente. Questa iniziativa fatta da Eni è un'iniziativa sicuramente lodevole per quanto riguarda il consumatore finale. E sicuramente c'è stata un'intesa tra governo e società petrolifera Eni, tenendo conto che lo Stato, il Ministero del Tesoro, detiene più del 28% del capitale dell'Eni, avranno trovato un'intesa, e cioè il governo non tassa gli extra profitti e l'Eni ha ritenuto più opportuno non pagare l'extra profitto, ma nello stesso tempo fare uno sconto al consumatore finale. Quindi hanno fatto bella figura sia l'Eni, che fa questo sconto al consumatore finale, e sia il governo, in quanto evita di emettere una tassazione sugli extra profitti. Il problema è un altro però per noi gestori, in quanto ieri abbiamo caricato le cisterne, abbiamo pagato il prodotto sul quale avremmo dovuto guadagnare 3 centesimi e adesso, se dovessimo venderlo a meno 17, ci rimetteremmo ancora una volta 14.

0: discendete, significa che ci rimetteremmo 6 volte il nostro margine e pertanto difficilmente lunedì saremo pronti ad effettuare questo sconto fatto dall'ENI, ma lo faremo solo ed esclusivamente nel momento in cui esauriremo le scorte pagate al vecchio prezzo.
1: Chiarissimo.
0: Quando l'ENI ci farà pagare il carburante al prezzo ribassato, ovviamente faremo pagare anche al consumatore finale il prodotto al nuovo prezzo ribassato.
1: Grazie.
0: A meno che l'ENI non ci rimborsa il prodotto che è in cisterna.
1: Benissimo, grazie Paolo Castellana di Confcommercio Taranto. È chiaro che questa rappresenta comunque una boccata d'ossigeno, ma temporanea, è un problema che va gestito e va affrontato a livello centrale. E dunque grazie ancora al Presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti Stradali della Confcommercio di Taranto e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi.
1: Noi andiamo avanti, rimaniamo in tema perché il gruppo Jolly Officine mette a punto un piano di sostegno alla mobilità a favore dei suoi collaboratori. Preso atto appunto del vertiginoso aumento dei costi del carburante, ha deciso di avviare un programma aziendale che prevede un contributo per le spese che i dipendenti sostengono per raggiungere il luogo di lavoro. Un'iniziativa che avrà un carattere sperimentale, resterà in vigore fino a fine anno. Al termine di questo periodo sarà valutata la possibilità di proseguire il progetto tenendo conto non solo dell'andamento dei costi energetici, ma anche del raggiungimento degli obiettivi aziendali, dei risultati conseguiti, dei livelli di produttività individuale e di reparto. Parliamo ora, torniamo a parlare della necessità di diversificazione economica per questo territorio e partiamo da una interessante iniziativa di Confapi. Sentite.
2: 10 imprese con un impegno finanziario fino a un massimo di 6 milioni di euro complessivi. Questi numeri che parlano chiaramente di un'iniziativa concreta, quella di Confapi Taranto, che ha chiamato a raccolta le aziende che intendono dare un contributo importante in questa fase di rinascita della città. L'obiettivo è farsi trovare pronti in vista del prevedibile e sostanzioso taglio delle attività all'interno dello stabilimento siderurgico, di un deciso rallentamento delle stesse. Anche i reparti, finora solo sfiorati, arrivano direttamente dalla fabbrica in queste ore. Così Confapi risponde presente in un momento delicatissimo per il territorio ionico, che deve necessariamente cogliere la sfida del cambiamento e deve farlo anche in fretta. Una partita che tutti devono giocare seriamente mettendo sul tavolo proposte concrete. L'intenzione, sostiene il presidente Fabio Greco, è quella di costituire una società consortile con l'obiettivo di favorire sia il rilancio di Taranto sia la tanto auspicata diversificazione economica, partendo dalle bonifiche, visto che in questo gruppo figurano aziende con le competenze adeguate. E a proposito di diversificazione, si potrebbe avviare interlocuzioni con la Fondazione del Mediterraneo per lo sport per verificare una possibile collaborazione nell'ottica di contribuire alla creazione di nuovi modelli di gestione dello sport da una parte e dall'altra valorizzare gli impianti che sono stati realizzati in occasione dei giochi. Ma non solo, il presidente Greco chiarisce che il raggio di azione del costituendo raggruppamento di imprese non deve essere limitato. Questa accordata, aggiunge, dovrà operare anche per tutto quello che nel prossimo futuro riguarderà le vicende e la riqualificazione dell'ex Ilva. Di conseguenza si lavorerà per diventare protagonisti della diversificazione, sposando i diversi progetti presentati in questi mesi affinché le bonifiche necessarie non rimangano un termine astratto. Ma intendo precisare, prosegue Greco, che quando si parla di rilancio di Taranto non lo si deve intendere limitato solo ad un comparto industriale specifico. Si dovrà fare in modo da valorizzare tutte le potenzialità di un territorio che può avere nella cantieristica navale e nel suo porto elementi trainanti della nostra economia. E sul porto ritorna anche Confartigianato Taranto, che dice deve diventare uno strumento della diversificazione economica della città. Taranto deve costruire una pluralità di traffici senza dipendere prevalentemente dalla grande industria. Bisogna lavorare su più fronti: container, autostrade del mare, logistica, merci varie, intermodalità ferroviaria, cantieristica, eolico offshore, retroporto e servizi. La nuova economia di Taranto dovrà poggiare su più gambe. Una di queste non può che essere il porto e per farlo, avverte il segretario generale di Confartigianato, Fabio Paolillo, il patrimonio infrastrutturale deve essere messo nelle condizioni di produrre tutta l'economia che può generare.
1: Passiamo alla politica, ascoltiamo ora l'intervista realizzata ieri dal direttore Enzo Ferrari al capogruppo in Senato del Partito Democratico Francesco.

0: faccia, sentite.
1: Senatore Boccia, il campo largo alle prossime elezioni politiche. Come può un cartello elettorale poi trasformarsi in un governo politico?
2: Centrosinistra non è un cartello elettorale, è un'alleanza che governa il 70% delle città in Italia, tutte le più grandi città italiane, da Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari. Regioni importanti, la Puglia è una di queste, penso sia uno dei modelli migliori. E soprattutto il centrosinistra viene da 3 anni e mezzo di opposizione coesa, netta, dura. Abbiamo votato il 95% delle cose insieme. Abbiamo presentato proposte di natura economica, sociale, fiscale comune. E l'anno scorso abbiamo presentato 16 emendamenti alla legge di bilancio, tutti respinti dalla maggioranza di destra, che erano una visione alternativa rispetto all'idea di sviluppo che ha Giorgia Meloni. Ho presentato il piano Industria 5.0, un modello di sviluppo sostenibile che coniuga un'idea nuova di industria con un'idea di rispetto per l'ambiente. Insomma, il centrosinistra è già alternativa di governo.
1: Conte, Schlein, o alla fine spunterà un terzo nome, primarie o no?
2: Io sono per le primarie.
0: La cronaca con una denuncia per 3 giovani residenti a Manduria. Sono accusati del furto con strappo commesso ai danni di un anziano nello scorso mese di agosto, quando la vittima, mentre passeggiava nel centro storico insieme alla moglie, è stata avvicinata e scippata del proprio borsello. È stato fondamentale per gli agenti del locale commissariato la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di comprendere il ruolo attivo dei 3 giovani. E dalla cronaca passiamo alla sanità e parliamo di un open day previsto nel nosocomio di Manduria per quel che riguarda la cardiologia. Sentite.
3: L'ospedale Giannuzzi di Manduria ha aderito all'Open Week sulle malattie cardiovascolari, un'iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS insieme a oltre 150 strutture del network con il bollino rosa. Nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, la cardiologia dell'ospedale al quarto piano offrirà visite gratuite ed esami strumentali, come ECG ed ecocardiogramma, rivolti a chi ha una diagnosi confermata o un sospetto clinico evidenziato dal medico. Le attività saranno curate dalla dottoressa Giovanna Rodio, direttrice dell'unità operativa, e dalla dottoressa Cristina Riabenco. L'evento ha l'obiettivo di stimolare la prevenzione, accelerare la diagnosi precoce e sensibilizzare l'opinione pubblica su patologie che rappresentano la prima causa di mortalità in Italia. Nel 2023, infatti, le malattie circolatorie hanno causato oltre 206.000 decessi, circa il 31% del totale, con un'incidenza del 33% tra le donne e del 28% tra gli uomini. L'edizione 2026 punta così i riflettori sulle cardiomiopatie, patologie del muscolo cardiaco spesso asintomatiche nelle fasi iniziali, ma caratterizzate da un'importante componente genetica che può coinvolgere più membri della stessa famiglia. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria ed è necessario scrivere a pomanduria.cardiologia@asl.taranto.it.
0: Per la gestione futura dello stadio Erasmo Iacovone siamo aperti al dialogo a patto che non venga snaturata la sua destinazione d'uso. Questa la comunicazione che arriva da Palazzo di Città. Sentiamo. A proposito della gestione futura dello stadio Erasmo Iacovone e le ipotesi di partenariato pubblico-privato col gruppo Ladisa, il Comune di Taranto chiarisce che già nel corso dei precedenti confronti col gruppo imprenditoriale ha rappresentato la volontà di non stravolgere la destinazione d'uso degli impianti, preservandone l'originaria vocazione pubblica e la specificità sportiva. Pur riconoscendo il valore dell'iniziativa privata nella valorizzazione di beni complessi, l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse, i diritti dei gestori legittimamente individuati e la coerenza dell'intero modello di gestione con la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati, fatto salvo l'eventuale raggiungimento di intese preliminari tra gestori individuati e potenziali che si dimostrino coerenti con i principi e gli indirizzi dell'ente. L'obiettivo primario rimane quello di salvaguardare la tradizione sportiva cittadina, valorizzare l'eredità impiantistica dei giochi e assicurare la massima

0: fruibilità delle strutture alle società sportive e alla comunità, in linea con le recenti modifiche del regolamento comunale. L'amministrazione dunque conferma la propria disponibilità al dialogo con tutti i soggetti privati interessati, a condizione che ogni proposta risponda prima di tutto alla tutela dell'interesse pubblico. Clean Up si chiama così l'iniziativa, tenuta questa mattina in Villa Peripato a Taranto, firmata a Vestas. C'era per noi Federica Pompamea.
1: C'è anche un carrello della spesa e una targa della polizia locale tra i rifiuti raccolti questa mattina in Villa Peripato dai dipendenti di Vestas insieme alle proprie famiglie, in occasione della giornata mondiale del World Clean Up Day, un'attività di volontariato e sensibilizzazione dedicata alla pulizia del verde pubblico, che ha permesso la raccolta di 10 sacchi di spazzatura e diversi materiali ingombranti, tra cui un quadro elettrico, un tavolo, una transenna, un palo e due sedie. L'iniziativa, ha spiegato Paola De Benedetti di Vestas Blades, giunta alla sua quinta edizione, nasce con l'obiettivo di prendersi cura del territorio, promuovere la sostenibilità e rafforzare il legame con la comunità locale.
2: La Vestas sappiamo che si occupa di energia pulita, energia verde, quindi noi ci teniamo particolarmente a tutti gli argomenti che hanno a che fare, ai temi che hanno a che fare con la sostenibilità. Quindi scegliamo ogni anno un'area diversa, purtroppo a Taranto ce ne sono tante da pulire e da sistemare, quindi cerchiamo di dare il contributo. L'abbiamo fatto a Cimino, l'abbiamo fatto a Viale del Tramonto, quindi quest'anno abbiamo scelto la Villa Peripato in quanto lo consideriamo comunque un posto storico per Taranto, quindi ci teniamo a poter riportare i nostri bambini e poter renderla di nuovo fruibile a tutti.
1: Un progetto che ha visto la partecipazione di 60 famiglie e che, secondo Francesco Amati, direttore generale di Vestas Italia, sviluppa una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni del rispetto per l'ambiente e per il territorio.
3: Vestas ormai da diversi anni sceglie di portare in questa iniziativa anche le famiglie dei dipendenti, quindi oggi è fantastico vedere, a parte noi, tutti i colleghi, ma anche le loro famiglie, tutti i bambini, ci sono veramente tantissimi bambini, ormai lo facciamo da diversi anni e questo crea consapevolezza ambientale nei più piccoli, che è la cosa più importante.
0: Nave Palinuro fa il suo ritorno a Taranto dopo la sosta dello scorso agosto. La storica goletta a tre alberi della Marina Militare è rientrata oggi, sabato 26 settembre, attraversando il canale navigabile per ormeggiare ai piedi del Castello Aragonese, come potete vedere dalle nostre immagini. In occasione di questa nuova tappa, la nave scuola aprirà le sue porte ai cittadini per le visite a bordo, con accesso da Piazza Castello, discesa Vasto. Si parte oggi dalle 15 alle 19, domani, domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Poi anche lunedì 28 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Certamente un'occasione imperdibile per ammirare da vicino un'eccellenza e un simbolo della tradizione marittima italiana. Ma ora torniamo alla notte dei ricercatori, ce ne parla Valentina Castellaneta.
4: Quanto è importante la notte dei ricercatori e come sta andando questa edizione tarantina?
5: La notte dei ricercatori è un appuntamento importantissimo di dialogo tra la comunità della ricerca scientifica con la comunità locale, in questo caso a Taranto, sta avvenendo contemporaneamente a Bari, sempre a cura dell'Università di Bari, nonché in tantissime altre città europee. È un appuntamento europeo il 25 settembre di ogni anno e anche quest'anno diventa un appuntamento fondamentale di dialogo appunto con la comunità, con le istituzioni, per scoprire quello che è il mondo della ricerca, qualcosa che le ricercatrici e i ricercatori delle nostre università vivono tutti i giorni, le domande a cui provano a rispondere, un dialogo assieme alla comunità che ci dice che la ricerca molto spesso non mette soluzioni sul tavolo già pronte, ma è disposta a dialogare con gli altri stakeholder, con la comunità, per trovare insieme le soluzioni migliori. E quale cornice migliore rispetto a quella della città di Taranto, in cui emergono una serie di domande, una serie di situazioni da risolvere che richiedono necessariamente l'integrazione di più realtà.
6: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicenda. commendevole. Con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine del territorio ionico è davvero un momento importante.
7: È particolarmente importante perché guarda ai giovani, ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani. L'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto.

0: proposito dei fondi Xilba, quindi mettendo a disposizione delle risorse necessarie a finanziare alcuni percorsi.
1: Festeggiamenti per i santissimi medici oggi a Taranto, in particolare questa mattina al termine della messa i simulacri sono stati traslati presso il campo sportivo dell'oratorio di via San Giuseppe in via Garibaldi, proprio nel cuore della città vecchia di Taranto, dove alle 9.30 la celebrazione eucaristica è stata presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero. Dopo la benedizione ha preso il via la processione che ha attraversato l'isola, quindi da via di mezzo a largo Fuggetti. Previste per stasera le messe alle 17.30, alle 18.30 e alle 19.30. Andiamo con lo sport, il nostro primo servizio sulla Serie D, la presentazione della quinta giornata di campionato.
2: Giornata intensa quella in Serie D Girone H che si svolgerà tutta domenica. Si parte alle ore 15 con Visceglie, Ischia, Isola Verde, Bolitana, Melfi, Nocerina contro Palmese, con la Real Aversa che affronta il Gravina. Real Forio Manfredonia chiude il primo blocco di gare. Francavilla, Brindisi alle ore 15.30 con la formazione ospite chiamata a dover dare delle risposte dopo i primi risultati negativi, così come la Fidelisandria del nuovo tecnico Ragno che sul campo della Turris alle ore 16 dovrà cercare di invertire la rotta visto che si trova nelle posizioni di bassa classifica ma con un organico costruito per vincere il campionato. Alle 16 ci sarà Virtus Francavilla contro Gladiator, da una parte la formazione imbattuta fino a questo momento nel campionato, dall'altra invece una squadra neopromossa che sta mettendo in difficoltà tutte le squadre affrontate fino ad ora. Chiude la giornata alle ore 18 il match tra Nardò, penalizzato di 2 punti in classifica, e il Martina, 6 punti conquistati, ma con la formazione martinese che vuole cercare di dare continuità a quanto fatto almeno nelle 2 gare, la seconda e la terza, dove ha vinto e convinto.
1: In eccellenza, intanto, occhi puntati su Canosa e Taranto.
2: La curiosità più grande sarà l'esordio del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone alle ore 20 contro il Novoli, seppur con una capienza ridotta, ma è attesa la presenza almeno di 10.000 spettatori sugli spalti. Poi la giornata numero 6 di campionato vedrà Atletico Acquaviva Ugento, Spinazzola Brilla Campi, Squinzano Cosmano Sport Foggia, Taurisano contro Soccer Trani, con start alle ore 15.30. Alle 16 invece Bitonto contro Unione Calcio Bisceglie, Ostuni contro Galatina. Alle 16.30 Maglie contro Racale. Alle 17 il match tra Polimnia e Canosa. E come detto alle 20 Taranto contro Novoli. Una giornata importantissima di campionato perché domenica prossima al San Sabino, con calcio d'inizio previsto alle ore 16.30, ci sarà il primo faccia a faccia, quello tra Canosa e Taranto. Entrambe le formazioni vogliono arrivare con un risultato convincente. Ecco perché il sesto turno di campionato dovrà rappresentare davvero uno spartiacque per entrambe le formazioni.
1: In promozione dopo la Coppa Italia scatta il quarto turno di campionato.
2: Dopo il turno di Coppa Italia, ecco il campionato, quarta giornata per il campionato di promozione pugliese nel raggruppamento B. Il Sava affronterà il Ruffano alle ore 15. 30 minuti più tardi, assieme al Latiano Trepuzzi, ci sarà il match tra Real Virtus Grottaglie e Sporting Goria, con la formazione grottagliese che va a caccia del primo successo in campionato. Sempre alle 15.30, San Vito contro Tricase, Matino contro Virtus Francavilla. Alle 16 invece il Ginosa, rinvigorito dal primo successo in campionato e dal passaggio del turno in Coppa Italia contro il Grottaglie, giocherà sul campo del Leverano. La giornata si chiude alle 16.30 con Virtus Serchie Mesagne e alle 17 con Taviano contro Manduria.
1: Per il basket femminile, il programma della prima giornata di campionato, le due tarantine al via.
2: Ai blocchi di partenza del campionato di Serie B femminile di basket, oltre alla formazione dell'Erepinet Dinamo Taranto, che alle 18 alla Palafium affronterà Battipaglia, c'è anche la squadra della De Florio, che giocherà in trasferta contro Grananium. La partita inizierà alle 17.30, stesso orario per il derby campano tra Napoli Woman Basket Next Generation contro Virtus Benevento. Le altre gare della giornata sono quelle tra il Benevento 2017 contro la Virtus Ariano Irpino, la formazione di basket femminile Stabia contro basket Fast.

0: Sano. Nella giornata di domenica invece Catanzaro affronterà Maddaloni, la New Juvetrani affronterà invece Potenza, mentre invece si concluderà la giornata con la Magnolia Campobasso che con la sua seconda formazione affronterà in trasferta Marigliano.
1: Per il basket maschile, anche per il basket maschile, inizia il campionato. Vediamo le gare in programma.
0: Prima giornata di campionato per il basket maschile con la formazione di Castellaneta che farà visita al campo di Civitanova nel girone di B interregionale e queste le gare in programma. Si parte il sabato con Dinamo Brindisi contro Nuovo Basket Aquilano e poi Porto Recanati che affronta invece Monopoli. Domenica il resto delle gare: Matera contro Lions Bisceglie, Materica contro Nardò, Pescara contro Adria Bari, Corato contro Recanati e New Virtus Mesagne contro Virtus Molfetta.
1: Siamo quasi in chiusura, io vi ricordo che c'è come sempre la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione, indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it e numero WhatsApp 339 68 06 868. Noi ci rivediamo come sempre tra pochissimo per il dopo TG oltre la notizia. Quest'oggi parleremo di una iniziativa sportiva, di una gara importante che coinvolgerà la squadra tarantina Enjoy Your Dive. In particolare sarà mia ospite qui in studio Ambra Aiello, che ci racconterà appunto dei preparativi quando manca circa una settimana a questa gara importante. Ci collegheremo anche con Cagliari perché la gara si terrà appunto lì. Si tratta di nuoto pinnato. A tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Come anticipato, siamo nuovamente insieme per il nostro spazio di approfondimento. Quest'oggi parliamo di una gara, parliamo di mare, parliamo di attività sportive inclusive. Lo facciamo con Ambra Iello, istruttrice di nuoto pinnato del gruppo Enjoy Your Dive, che tutti conosciamo bene.
1: Benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie.
0: Parliamo dunque di questa gara che si terrà a Cagliari il 3 ottobre prossimo. Il gruppo di Taranto con Enjoy Your Dive partirà l'1 ottobre. Esattamente di cosa parliamo?
1: Sì, siamo in partenza per Cagliari per partecipare al primo campionato nazionale di nuoto pinnato mermaiding. Il nostro gruppo è formato da 7 persone. Divisi in due gruppi. Il primo gruppo è quello delle piccoline, delle junior, composto da 2 ragazzine, Daniele e Carlotta. Il secondo gruppo è formato da 5 persone, 4 ragazze ed un ragazzo. L'attività che svolgiamo è appunto il nuoto pinnato mermaiding, nel senso che è un insieme tra apnea, nuoto sincronizzato, nuoto pinnato, viene utilizzata un'unica pinna rivestita da appunto la coda da sirena.
0: Ci sono diversi... Anche suggestiva.
1: È molto suggestiva, infatti durante gli allenamenti, soprattutto a mare, le persone si incantano e ci fermano, ci fanno tante domande su quello che facciamo, su come riusciamo a fare una cosa del genere, perché sembra strano alle persone che, diciamo, riusciamo a muoverci con quella coda, con i piedi uniti. Effettivamente è un movimento un po' strano che dà curiosità.
0: Ecco, chi si può avvicinare a questo tipo di attività? Ci sono delle... diciamo inclinazioni particolari, c'è una preparazione sicuramente particolare.
1: Ma un po' tutti possono avvicinarsi a questa disciplina. L'importante è avere comunque un po' di acquaticità e avere un po' di affinità per quanto riguarda l'acqua, perché comunque tutto si svolge nell'ambiente del mare piuttosto che la piscina. Possono partecipare persone di qualsiasi età, di qualsiasi sesso. Nel nostro gruppo c'è anche una ragazza che fa parte dello spettro autistico e lei è una delle ragazze che non meglio rispetto agli altri, però si impegna così tanto da riuscire a raggiungere gli obiettivi che si è posta. Per lei non esiste la frase non ce la posso fare, io non riesco, ed è una persona che dà sprint, che dà motivazione a tutta la squadra. Quando c'è un momento di calo, quando c'è qualcuno che dice non ce la sto facendo, e lei subito interviene e dice non si dice non ce la sto facendo, non è possibile non farcela, riusciamo tutti. E quindi ci dà questa carica, anche emotiva, soprattutto emotiva.
0: Il messaggio tipico dello sport, l'obiettivo di superare i limiti attraverso l'impegno, ma anche l'obiettivo di unire, perché il fatto di avere un soggetto con lo spettro autistico nel gruppo significa che appunto lo sport e il mare in questo caso particolare unisce. Ma andiamo a collegarci con Cagliari ed esattamente con Gabriella Pira, che è trainer della squadra di Cagliari, ma organizzatrice, responsabile, insomma, dell'organizzazione.

0: complessiva della gara. Buon pomeriggio, Gabriella
1: Buongiorno a
0: Pira.
1: tutti, buongiorno a tutti, grazie ovviamente per avermi invitata nella vostra trasmissione.
0: Grazie a voi, grazie anche per questa immagine bellissima che ci proponete. E dunque, quanto tempo ci è voluto per organizzare questa iniziativa sportiva, questa manifestazione? Quante squadre partecipano? Da dove vengono?
1: Allora, diciamo che siamo completamente impegnati sull'organizzazione di questo evento dal mese di ottobre 2025, quindi praticamente un anno per organizzare non solo la parte di coinvolgimento a livello nazionale di squadre ed atleti, ma soprattutto per quella che è l'organizzazione pratica, quindi tutta organizzazione che farà andare avanti l'intera giornata di gare. Abbiamo una presenza di 60 atleti che arrivano da tutta Italia e questa è una cosa che ci fa molto piacere e ci fa molto onore. Essendo la prima competizione a livello nazionale che viene organizzata in Italia, abbiamo sicuramente ricevuto un'ottima risposta. All'interno abbiamo un mix tra donne e uomini che partecipano, di questi 60, circa la metà sono bambini e l'altra parte sono adulti, quindi direi che c'è veramente una partecipazione variegata. E importante per la nostra organizzazione è stato il coinvolgimento anche della parte special, quindi dei ragazzi disabili. Ne abbiamo due, tra cui appunto l'atleta della squadra della Enjoy Your Dive di Ambra e Luca, che partecipa inserita all'interno di una squadra, quindi all'interno diciamo dei ragazzi normodotati. E ne abbiamo due che partecipano in questo modo all'interno del campionato, mentre abbiamo una special che partecipa appunto come special e che avrà una gara completamente dedicata. Ma collegandomi anche al discorso che faceva prima Ambra, l'istruttrice di questa ragazza vi racconta proprio di una crescita incredibile che riguarda la volontà e l'impegno e che sicuramente ci farà vivere grandi emozioni.
0: Ecco, che sicuramente rappresenta un esempio per tutti noi, perché quando si ha voglia di superare i propri limiti e appunto il messaggio arriva da coloro che già si trovano in situazioni particolari, certamente può essere una lezione per tutti. Ma che aria si respira? Mancano pochissimi giorni.
1: Manca una settimana e diciamo che dal punto di vista organizzativo c'è molta emozione, diciamo che c'è una corsa generale alla conclusione e scusate, qui c'è un po' di vento, essendo una preparazione in esterna. Quindi vi dicevo, l'organizzazione ci mette tutti sotto pressione, siamo tutti impegnati al far sì che tutto sia organizzato per il meglio.
0: Bene, noi magari poi ci sentiremo subito dopo le gare per fare anche un po' il bilancio di questo primo appuntamento che diceva appunto per la prima volta un'iniziativa sportiva di questo tipo si tiene in Italia.
1: Assolutamente. Molto disponibili anche perché sarà un resoconto di un evento che ci darà grandi emozioni e grande partecipazione.
0: Bene, grazie a Gabriella Pira, grazie a tutti voi lì, a tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione. Immagino ci sia una squadra che sta facendo un super lavoro in queste ore. Grazie e buon lavoro, buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Bene, torniamo in studio e io andrei a sottolineare proprio l'aspetto relativo all'importanza dello sport. Anche in passato, ascoltando alcuni genitori, in particolare di ragazzi ragazzi autistici, abbiamo avuto modo di comprendere come il mare e lo sport in genere, ma il mare in particolare, sia in grado di aiutare, di alleggerire il carico anche emotivo, di avvicinare agli altri proprio questa fascia di ragazzi. Voi lo sperimentate sul campo?
2: Assolutamente sì, già da qualche anno è un argomento che ci prende molto e siamo anche molto convinti del lavoro che facciamo e cerchiamo anche di crescere da questo punto di vista. Effettivamente il mare è un ambiente particolare perché comunque innanzitutto non c'è.

0: la forza gravitazionale che pone anche dei limiti e non ci sono barriere costruite dall'uomo che pongono dei limiti e quindi permette a tutti i ragazzi, anche chi non ha una grande motilità, di poter fare un qualcosa che hanno magari sempre desiderato, sempre sognato e che non sono mai riusciti a fare sulla terra. Quindi mare piuttosto che piscina durante l'inverno ci dà la possibilità di fargli vivere delle emozioni e delle esperienze uniche per loro e sinceramente uniche anche per noi perché comunque sono delle esperienze che ci arricchiscono e ci fanno crescere, ci fanno comprendere come tante situazioni che viviamo sono in realtà da semplificare, diciamo da considerare,
1: Alleggerire
0: da alleggerire.
1: magari, sì.
0: Sì.
1: Ecco, io mi permetto di aggiungere che va dato atto a tutta la squadra di Enjoy Your Dive della grande professionalità e competenza perché chiaramente hanno a che fare spessissimo appunto con minorenni e spesso anche con minorenni con particolari diciamo, situazioni. Quindi questo significa anche prendersi delle responsabilità.
0: Sì, assolutamente. Anche perché parlo da mamma nel momento in cui affido mia figlia a un qualcuno che possa essere comunque anche una persona esperta in quanto istruttore, in quanto persona formata, però vorrei che questa persona avesse una sensibilità e un'empatia tale da poter entrare in contatto con mio figlio e al di là delle attività poi sportive si deve creare un rapporto diciamo importante, un legame, perché è la stessa persona, è lo stesso bimbo, lo stesso ragazzo che devono comunque fidarsi di noi per potersi affidare a noi. E solitamente sì, ci riusciamo, anche perché fanno parte del gruppo tante persone molto semplici, empatiche, formate, che vivono questa esperienza con il cuore, proprio per poter aiutare un qualcuno e per potersi arricchire. Poterci arricchire noi, insomma.
1: Vorrei aggiungere che Enjoy Your Dive non si occupa soltanto di questa attività, non solo il nuoto pinnato, ma anche altro, anche diversi livelli, se vogliamo, di difficoltà delle attività sportive, vero?
0: Sì, noi comunque abbracciamo diverse discipline. Siamo partiti come un gruppo di amici che facevano subacquea ricreativa tra di loro, poi comunque siamo cresciuti e Luca ha voluto estendere questa attività anche ad altre persone esterne, normodotate piuttosto che diversamente abili. E quindi siamo partiti con la subacquea, siamo passati poi all'apnea, al nuoto pinnato mermaiding, a semplicemente l'acquaticità perché ci sono persone, anche persone normodotate che hanno bisogno di rilassarsi e di prendere confidenza con il mare, si parte semplicemente con un po' di acquaticità.
1: Bene, noi siamo quasi in chiusura, giusto il tempo per ricordare che questa iniziativa verrà presentata alla città e alla stampa domani mattina.
0: Sì, domani mattina ci possono trovare al Monrev e lì presenteremo appunto tutto quello che faremo e tutto quello che riguarderà il campionato nazionale che si svolgerà a Cagliari e la nostra partecipazione al campionato.
1: Grazie a Ambra
0: Grazie a
1: Aiello,
0: voi.
1: istruttrice nuoto pinnato di Enjoy Your Dive, ma grazie a tutta la squadra di Enjoy Your Dive che ci riserva sempre delle bellissime sorprese. Grazie anche a Gabriella Pira che abbiamo raggiunto in videocollegamento in diretta da Cagliari e grazie come sempre ai nostri telespettatori. Buon pomeriggio.
0: Salve.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto.

0: TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
4: 2 settimane o 5 minuti?
5: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
6: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Ma, signor Rockwell...
6: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
5: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
6: Hai appena detto?
5: Scusi, signore.
6: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
7: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
8: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
7: $18 miliardi, signore.
9: C'è qualche altra brutta notizia?
10: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
9: Cazzo.
11: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
6: Adesso, cazzo, andiamo.

0: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
2: Ma è successo!
3: Madre natura ama vincere!
4: Tu salverai il mondo!
3: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
5: Sta bene, signor presidente?
3: Signor presidente? Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Scriviamo la storia.
5: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia va ancora scritta.
3: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana!
1: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: casa, mi legge? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
6: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
6: Sì!
10: Io amo il vostro show!
6: Grazie che ci segui!
11: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
12: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
11: Beh, neanche io. Andiamo!
13: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
12: La tua Lola è fortissima.
14: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
15: Fatti gli affari tuoi!
14: No!
11: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
13: Non si trova l'isola dei ricordi.
14: Daiona! Amiche per la vita!
13: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
12: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo!
12: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
3: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
6: Modalità cane!
3: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
14: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
15: Odile il tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
12: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
16: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
14: No, tesoro, fa male!
12: Usa questo!
9: Metti subito giù quel coso!
17: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
18: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
19: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. L'incendio.
20: Economia ancora rincari alla pompa. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise del gasolio e il diesel self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. L'aumento però è stato più contenuto rispetto a quello fiscale. Da lunedì scatterà il tetto deciso da Eni. Per 30 giorni il diesel non supererà i 2,19 euro e la benzina l'euro e 99. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%, e chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
21: Novità in arrivo per chi viaggia ogni giorno sull'alta velocità. Dal 1 ottobre Trenitalia cambia gli abbonamenti mensili. Per salire sulle frecce sarà necessario prenotare il posto prima della partenza. L'obiettivo è garantire una migliore gestione dei posti disponibili sui treni. Le nuove regole riguarderanno soprattutto i pendolari dell'alta velocità e stanno già suscitando proteste tra i viaggiatori abituali.
20: Lo sport, il calcio, l'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta in Nations League con il Belgio all'Olimpico. Per Roberto Mancini l'obiettivo è conquistare i primi punti nel girone e lunedì sera gli azzurri sfidano la Turchia.
22: Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
20: Il CT pensa a diversi cambi, in difesa torna Bastoni, mentre sulla destra potrebbe esserci spazio per Caiode. Novità possibili anche a centrocampo e in attacco.
21: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Lui è Biagio Antonacci con Spiritualè, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo fino alla fine di questa puntata alle 16, sempre con grande musica, non solo andando a ascoltare quelli che sono i nuovi successi, ma andando anche a ripescare quelle che sono le colonne sonore della nostra vita del passato. Oggi a Frequenze di Moda ritorna la rubrica Ti ho trovato da leggere con la nostra amica giornalista e docente Sara Trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, bentrovata Serena.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie, anche perché questo fresco di questi giorni mi sta aiutando.
0: Finalmente arriva una ventata di aria fresca su tutto il sud, perché siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata e immagino anche quell'arietta fresca in Basilicata, tutto quel verde.
2: Che bello.
0: Anche perché adesso cominciano le gite fuori porta dalla Puglia verso la Basilicata, no? Per il periodo dell'autunno, delle castagne.
2: È vero.
0: Però, amici lucani, stiamo arrivando
2: a invadervi, invadiamo.
0: non vi spaventate, però è così bello passeggiare nella natura della vostra regione. Oltre Sara, nella puntata di Frequenze di Moda continuiamo questo meraviglioso spazio dedicato ai giovani, alla musica, agli esordienti con Animo. Con lui andremo a scoprire il suo nuovo brano, anzi il suo primo singolo, e un po' andremo a curiosare in quella che è la vita di un giovane, di un adolescente che ormai è professionista, no? Perché col primo singolo ti lanci anche
2: ormai
0: un po'.
2: Ormai sì, sei nel mondo della musica e gli auguriamo tanta fortuna.
0: Sì, non svelo neanche il nome del singolo perché lo voglio lanciare con lui.
2: Ok. La madrina di questo singolo.
0: Ma io ormai con Frequenze di Moda vado un po' a battezzare questi ragazzi. Mi sento un po' vecchiotta in questo senso, però è bello, no? Perché li aiuti, li sostieni.
2: Li porti per mano.
0: Ma sì, ma sono anche perché sono bravi, no? Finché non fossero bravi dici uffa, ma invece sono veramente bravi. Devo dire che nelle loro canzoni, più o meno tutti i ragazzi che stanno andando in onda, ma guarda, poesia, contenuti.
2: Sono proprio curiosa, guarda.
0: Intanto rimani con noi per tutta la puntata.
2: Assolutamente sì.
0: E tu anche con le novità a proposito di poesia, di cultura, col mondo dell'editoria e del libro.
2: Eh sì, io ho letto tantissimo quest'estate.
0: Ho paura.
2: Ovviamente.
0: Sei andata al mare, in montagna, in Lucania, hai fatto qualcosa.
2: Certo.
0: Lo sai, noi sposiamo la lettura, però anche una gitarella fuori porta.
2: Ho fatto sempre con un libro nella borsa.
0: Noi ti abbiamo lasciato con l'ombrellone e il tuo spazio all'ombra sul balcone.
2: Esatto.
0: Poi ci racconti un po' come è andata anche oltre il balcone.
2: Va benissimo.
0: Va bene, perché queste Frequenze di Moda, noi le cose le raccontiamo a modo nostro.
2: Assolutamente.
0: Lei è Sara Trovato con la rubrica Ti ho trovato da leggere e noi continuiamo questa puntata passando la linea alla regia. Let's go.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, says the singer?

0: Grace Jones, Slave to the Rhythm, essere schiavi del ritmo, mentre Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, direi Slave to the Book, non lo so se l'ho detto anche bene, però voglio dire schiava dei libri.
1: Schiava
0: in questo senso, dai, però è piacevole.
1: È assolutamente compagna.
0: Compagna
1: di questi
0: quanto
1: libri.
0: Quanto sei dolce, quanto sei politicamente corretta.
1: Sì. No, loro mi accompagnano sempre.
0: Loro mi incatenano perché ti piace, no? Ti incatenano nel senso ti fanno stare seduta, sdraiata al sole.
1: No, mi portano lontano. Io viaggio sempre con i libri, anche in aereo, porto sempre un libro. Magari poi dormo sull'aereo, però il libro deve stare accanto a me.
0: E invece ti volevo chiedere una cosa un po' da docente, no? Che tu c'hai a che fare ogni giorno con i ragazzi. Ma invece il loro rapporto con i libri, noi ogni tanto facciamo un po', sondiamo un po' la situazione, noi in questo momento ne parliamo spesso, ora inizio scuola, si rientra in questo periodo di accoglienza, quando parlano delle loro avventure estive, il libro è presente?
1: No.
0: Come dobbiamo fare, prof?
1: No.
0: Come dobbiamo

0: Pochissimi, pochissimi. Ma perché la vedono, come hai detto tu, una costrizione, stare lì.
1: C'è sempre legato
0: seduti.
1: Un po' alla scuola, forse, più che un piacere.
0: No, nemmeno quello. Infatti, allora, dare a un bambino un libro da leggere, secondo me un ragazzo un libro da leggere, la vede come un compito. Non va bene. Il bambino deve entrare in libreria, si deve scegliere il libro, il ragazzo.
1: Quello che sia, sì, un fumetto.
0: Qualunque genere. Deve farlo con passione, perché il libro deve essere un compagno, non deve essere una costrizione, non è il libro scolastico. Il problema è che questi ragazzi non sono più abituati.

0: perlomeno c'era un fumetto, qualcosa,
1: c'era qualcosa
0: di questa
1: che ci faceva evadere. Sì. Loro c'hanno il telefono e col telefono evadono troppo facilmente.
0: E non si riesce neanche a farli leggere con i supporti che può essere, sai, i supporti per la lettura, il Kobo, il Kindle, no.
1: No, perché non sono abituati a rapportarsi. Loro subiscono, loro guardano il telefono e subiscono. E questo è il problema. E questo subire passivamente non li fa parlare, non li fa ragionare. Quindi vedono queste cose frivole.
0: Dove devono mettersi anche un po' in gioco, perché significa leggere, ragionare, esatto, lavorare di fantasia, esatto, di creatività, immaginare delle
1: Serena,
0: cose.
1: Serena, guarda, una grande difficoltà che riscontro a scuola quando vengono dati i compiti di fantasia, di immaginazione o di proiezione di se stessi nel futuro. Tabula rasa. Non ci riescono. E io infatti l'anno scorso, all'interno, diciamo, delle ore, io sono di sostegno, per cui non sempre ho la possibilità di gestirmi tutta la classe, chiaramente.
0: Però sei sempre lì, diciamo.
1: Però sei sempre lì. E quindi con i colleghi, con la collega di italiano, avevamo deciso di fare un'ora di lettura. Per cui, diciamo, una sorta di biblioteca.
0: Di appuntamento, una rubrica fissa.
1: Una rubrica fissa, esattamente. E poi la biblioteca, quindi ognuno di loro proponeva qualcosa. Ecco, così ha funzionato. Non siamo mai riusciti a finire un libro.
0: Quindi l'approccio un po' più morbido, dove prendere un po' più di consapevolezza sulla scelta,
1: esatto,
0: su quello che è,
1: esatto,
0: la proposta.
1: Spingerli anche ad andare in libreria, conoscere librerie, comprare qualcosa, decidere, mandare, no, di venire e dire: professoressa, abbiamo visto questo titolo, abbiamo visto questa copertina.
0: Immagino la commozione.
1: Due anni fa avevo una ragazza in classe, che adesso va appunto al secondo superiore, che si era innamorata di una catena di libri per adolescenti e li portava a scuola.
0: E perché poi c'è l'eccesso, tutto,
1: esatto, e poi sotto al banco lei apriva il libro e leggeva. Allora poi mi guardava, perché sapeva che io sapevo, e mi faceva:
0: e noi anche sappiamo ora.
1: Allora io la guardavo e dicevo: adesso no.
0: Allora dico: ma prof, ma tu cosa vuoi? Dobbiamo leggere, adesso non va
1: però
0: bene.
1: Lui mi diceva complice, perché sapeva. Però quella è stata una grande soddisfazione, avere un'alunna come me che si nascondeva il libro sotto il banco per leggere.
0: E sotto il banco qui di frequenze di moda.
1: Oggi ne ho portati due. Allora, uno che avevo già qui preannunciato, perché l'avevo appena comprato. Quindi l'ho letto.
0: Dai, faccio la sai che mi piace fare la valletta.
1: Sì. L'ho letto e devo dire che mi è piaciuto molto. Gianluca Gotto non lo conoscevo, me l'ha nominato per la prima volta un'amica collega. Però siccome io non sono molto attratta da questi libri che fanno da guida, diciamo, filosofica piuttosto che interiore, non avevo mai letto nulla.
0: Hai fatto un po' la snob.
1: Esatto.
0: Gianluca Gotto,
1: sono molto superficiale,
0: voglio,
1: esatto,
0: andare a vedere al teatro, vai.
1: No, non mi va, non voglio leggere qualcosa di diverso, così. Però questa copertina mi ha attirato.
0: Anche perché, devo dire, se devo andare un po' sul... è bello mattoncino.
1: Sì, io sempre,
0: scusami, però è un po', no, è una cosa che facciamo un po' tutti. Mamma mia, no?
1: Dici, non è stato questo, perché non mi spaventa questo. Non mi spaventa. No, è stato proprio la copertina. Quando ho visto questa copertina, mi ha proprio chiamata dalla vetrina, sono entrata e l'ho comprato di getto. All'inizio ho cominciato a dire: un solito libro, romanzetto, sì, va bene, ok. Invece poi mi ha rapita. Non smettevo più di leggere.
0: Ho capito, ma cioè,
1: mi ha rapita.
0: Allora, ci basterà mangiare il,
1: esatto,
0: vento.
1: È bellissimo. È praticamente un romanzo in cui il protagonista molla tutto e va via. Va a vivere a Singapore. La sua vita a Singapore chiaramente poi si riallaccia man mano a quella che è stata la sua vita passata. E lui impara dalle religioni orientali, dalla filosofia orientale, delle, diciamo, delle sfumature, e le vive in toto, ma poi le riesce, grazie all'amore, sempre riesce, eccolo qua, torna,
0: cioè, voglio dire, da quando sei a frequenze di moda con Ti ho trovato da leggere, allora diciamo che il film Rouge, voglio dire, il
1: sempre
0: tema
1: dell'amore,
0: possiamo anche avere, non so, Hard Rock con il libro sull'amore, gira tutto intorno all'amore.
1: Ma guarda, muove il mondo, c'era qualcuno che lo diceva.
0: Allora, ci tocca chiedere all'editore se possiamo fare una trasmissione dedicata all'amore, sai, quella, i messaggini,
1: tipo,
0: con le cose, con
1: sì, tipo strano amore,
0: ma non lo so, già chiamarla amore
1: che detto con la nostra O chiusa
0: è ancora
1: tutto,
0: più bello, no, o diciamo così o niente.
1: O non lo diciamo, amore. Amore.
0: Amore. Amore.
1: Comunque, insomma, lui riesce a ben mescolare quella che è la nostra filosofia occidentale con la filosofia orientale. Ed è un libro davvero bello, piacevole da leggere. Un libro

0: libro che tocca delle corde interne senza però diventare, diciamo, quello spirito guida, ecco, che è la cosa che a me non piace. Non, io odio quegli autori che si pongono come gli spiriti guida.
1: Allora Sara, non dire mai qualcosa, io odio, non lo leggerò mai, perché
0: non lo leggerò mai, non lo dico.
1: Perché ora
0: però dico che non mi piacciono,
1: sì,
0: ecco,
1: anche per Gotto era così,
0: esatto, okay. Mi sono ricreduta,
1: quindi aspettiamo che Sara Trovato si ricreda sullo spirito guida, su tutto.
0: Adesso ovviamente, come sempre succede, adesso andrò a ritroso perché ho letto l'ultimo, ma adesso comincerò a leggere tutti gli altri.
1: Un po' come quella saga adolescenziale, cioè adesso me li devo leggere,
0: esatto,
1: tutti.
0: come la mia luna.
1: Vedi che i ragazzi alla fine insegnano
0: sempre
1: tutto.
0: Da loro noi dobbiamo imparare sempre.
1: Allora ci lanci il prossimo libro, poi noi ci andiamo con lo spazio, con le unità e la musica, poi torniamo con Sara Trovato perché c'è una prossima lettura. Diamo il titolo e la copertina.
0: Il vincitore del premio Strega.
1: Ah beh, ci porti un premiato.
0: Eh sì.
1: Benissimo, Sara Trovato, quanto ho trovato da leggere. Torniamo con lei dopo la musica, il GR, l'informazione qui su Cittadella. Io sono Serena Mellone, queste Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi del sito radiocittadella.it, e poi ci potete trovare anche sui social 96 e 500 per tutta la zona Taranto, perché andiamo in Double Plus, quindi con l'ascolto migliore. E infatti adesso diamo la linea alla regia e ascoltiamo le cose migliori.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca, ennesimo episodio

0: Di violenza ha scosso il rione Salinella. Un uomo di 54 anni si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata a seguito di un accoltellamento avvenuto in via Lago di Monticchio. Fortunatamente l'uomo, colpito da diversi fendenti al torace, non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinato dal Pubblico Ministero di Grazia, stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona. L'aggressione sarebbe maturata al culmine di una violenza lite legata a vecchi rancori familiari. Voltiamo pagina e passiamo all'emergenza lavoro all'industria. La crisi dello stabilimento ex Ilva raggiunge il punto di non ritorno. I parchi minerali sono ormai vuoti e la mancanza di materie prime sta decretando il blocco totale dell'impianto. Per la prima volta la cassa integrazione ha colpito anche i lavoratori dell'agglomerato, portando il totale quota 3.500 cassa integrati. Senza liquidità né forniture, tra l'8 e il 10 ottobre l'azienda ha pronto la messa in preriscaldo degli impianti, passaggio fondamentale prima dello spegnimento. Parliamo ora di politica. L'amministrazione comunale di Taranto interviene nel dibattito sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, sulle trattative di partenariato con il gruppo Ladisa. L'ente di Palazzo di Città chiarisce che la struttura dovrà mantenere la sua originaria destinazione d'uso e vocazione pubblica, tutelando i gestori attuali e l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Apertura al dialogo con i privati dunque, ma solo a patto di mettere al primo posto l'interesse della comunità tarantina. Ci sono però anche buone notizie legate all'ambiente e al territorio. Il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari ha presentato la raccomandazione finale per la tutela del Mar Piccolo, un piano articolato coordinato dalla professoressa Maria Casola, che definisce 20 interventi e 6 priorità triennali, tra cui la piena operatività del Parco Mar Piccolo e il rilancio della mitilicoltura. Il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha già accolto le linee guida, definendole una vera e propria bussola metodologica. È domenica, festa di solidarietà. La spiaggia di Lido Azzurro farà da cornice alla prima edizione della Festival degli Aquiloni Due Mari, un solo evento organizzato dall'Associazione I Menestrelli. Dalle 10 alle 19 spettacolo di volo libero, laboratori per bambini, musica e cibo locale animeranno la costa. L'evento, un grande cuore solidale, parte del ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Grande attesa per il match di domani tra Taranto e Novoli alle ore 20, Rosario Erasmo Iacovone, la sfida di campionato che vedrà dopo 2 anni rivedere i tifosi sugli sfalti. Un momento importante ma soprattutto di condivisione sportiva a tinte rosso-blu. Domani anche la Serie D con il Martina a Nardò per cercare la terza vittoria stagionale. Si torna in campo anche in promozione con le 4 tarantine che giocheranno in campionato dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Ricordiamo che nel pomeriggio odierno l'RPNet giocherà il proprio match di Serie B femminile di basket in campo contro la formazione di Battipaglia. Gioca invece in trasferta la prima gara la formazione della De Florio Taranto. Domani in campo anche la formazione di Castellaneta in B interregionale maschile e giocherà in trasferta sul campo di Civitanova.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Partecipiamo Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Loro solo Maluma e Shakira con Agua, un'altra new hit qui su Cittadella che andrà in rotazione per tutta la settimana. Ma a proposito di musica, andiamo a testare, ma no, per testare no, perché ormai ragazzi è un po' di tempo che a Frequenze di Moda c'è questo angolo, questo caos creativo dove andiamo a presentare quelli che sono i giovani talenti anche con il loro primo singolo. Oggi vi presento un talento tutto, ragazzi, del sud, meridionale, perché lui è di Ragusa, quindi è un siciliano non puro, purissimo, che ha aperto addirittura i concerti di The Colors, quindi a questo punto siamo tutti invidiosi, e alla Trentino Music Arena, quindi ragazzi, cose non da poco, e oggi esce con il suo primo singolo ufficiale, quindi lo teniamo un po' a battesimo. Lui è Animo e la sua nuova canzone è Ti Prego Resta. Benvenuto Animo.
1: Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Come
1: grazie,
0: stai?
1: Grazie all'invito.
0: Come
1: tutto
0: stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Allora.
1: Tutto benissimo, benissimo. Voi come state?
0: Guarda, bene, perché si inizia a rinfrescare, perché qua ne abbiamo sofferto di caldo, quindi ti devo dire che dal punto di vista meteo finalmente tira una boccata d'aria fresca. Io non so adesso dalle tue parti,
1: sì.
0: Ecco, ci comprendiamo, no, a questo punto.
1: Esatto, assolutamente.
0: Sì, ci voleva.
1: Ieri sera ho messo la giacchetta, sono uscito con la giacchetta.
0: È qui l'entusiasmo, che il brivido di felicità, ma anche
1: esatto,
0: il brivido di fresco.
1: Non ne potevo più.
0: E non sei l'unico. Animo, allora, il tuo nome è tutto un programma, quindi fondamentalmente sì. Devo cominciare con una domanda che può essere semplice, no? Però in realtà sì. Perché hai scelto proprio Animo come nome d'arte? Perché tu ti chiami Sergio,
1: sì.
0: Vero?
1: Sì, mi chiamo Sergio Cannato, sì.
0: Esatto. E perché l'hai scelto? E cosa significa
1: allora,
0: chiaramente per te?
1: Esatto, allora è nata da un'introspezione interiore, più che altro perché inizialmente il mio nome d'arte non era questo, mi chiamavo Sergio col 3, cioè il mio nome d'arte era sempre Sergio, però era col 3, perché sono 2003.
0: Ok.
1: Ma appunto i miei amici mi chiamano tutti Stre, è un nome che fra i miei amici mi chiamano tutti Stre. Ma una sera ero nella mia città, ovvero a Ragusa, e non ho dormito quella sera perché volevo qualcosa di più importante che rappresentasse me stesso. E Animo è nato dall'introspezione interiore mia, cioè nel senso mi rivedo tantissimo in quello che scrivo. E appunto è nata dall'introspezione interiore che ho verso me stesso, e riporto tutto in parole per questo Animo. Era nata, l'idea era Anima, però l'ho reso maschile e quindi Animo.
0: E quindi tutto ciò che tu puoi riversi nella musica, nelle tue canzoni, il tuo
1: esatto.
0: La tua parte interiore, quindi il tuo animo, la tua
1: esatto.
0: Anima.
1: Esattamente.
0: Tu sei giovanissimo, però veramente sì. Hai cominciato a suonare quando eri molto piccolo, quindi intorno agli 8 anni, no?
1: Sì.
0: Tua madre
1: sì.
0: È stata la fautrice, diciamo, di inserirti, no? Di avviarti a questa passione, ed è passato del tempo e oggi esci con Ti Prego Resta, quindi il tuo primo singolo ufficiale, che va un po', no? a sottolineare
1: sì.
0: un momento importante della tua vita. E qual è stato soprattutto quello in cui hai capito che quella passione del bambino di 8 anni, poi del ragazzo, poteva diventare il tuo lavoro, ecco, la mia vita.
1: Esatto,
0: la tua vita.
1: È successo quando avevo 8 anni, i miei genitori mi hanno comprato un biglietto di un concerto. Io non sapevo che concerto era, sapevo solamente che era un concerto. Abbiamo preso un volo, siamo andati a Roma.
0: Ah, importante come cosa, voglio dire, come
1: sì,
0: momento.
1: Assolutamente sì. Perché ho assistito al concerto di Vasco Rossi.
0: Cavolo, scusami. Qui non stiamo parlando di me contro te. Scusami l'ironia. Ti hanno portato dal grande Vasco. Cioè, poesia pura,
1: sì,
0: rock estremo.
1: Mi hanno portato da Vasco. E lì ho provato un'emozione che non avevo mai provato in vita
0: mia. Ci credo, ragazzi.
1: Solamente parlarne mi vengono i brividi.
0: Anche a me.
1: Perché ho provato una sensazione che non avevo mai provato. Mi rivedevo molto nel chitarrista. Non a caso, appunto, io ho cominciato come chitarrista.
0: Ok.
1: Perché prima facevo parte di una band. E tutto questo mi ha dato proprio la spinta e l'energia per iniziare questo
0: percorso.
1: Cioè,
0: tu a 8 anni davanti a Vasco, no? Qual è stata la sensazione? Perché eri comunque molto piccolo davanti a un personaggio immenso.
1: Esatto, è una sensazione che non ti so spiegare bene, perché l'emozione è difficile spiegarle, però mi sono sentito spiazzato, emozionato, e provo brividi in tutto il corpo. È una cosa che non riesco a spiegare bene a parole, ma ho provato quello. Cioè, ho capito che quello era, cioè, volevo fare quello nella vita.
0: E quindi, nonostante gli 8 anni, hai avuto si è accesa un po' la luce, no, di quello che sarebbe stato il tuo percorso.
1: Assolutamente.
0: Ma
1: sì,
0: anche in quello che è il nuovo tuo singolo, Ti prego resta, che è un titolo molto forte. Quindi, che
1: sì,
0: parli di vulnerabilità, di paura di perdere ciò che si ama, ciò che ami.
1: Sì.
0: Ma è una storia vera? Cioè, dedicata a qualcuno, o è un'introspezione magari di un momento della vita,
1: allora,
0: i tuoi coetanei?
1: Esatto, è una storia vera, però non mia, non personale, una storia di un mio amico che mi ha raccontato, stava male, e io l'ho portata nero su bianco, l'ho riportato
0: lui
1: in
0: lo
1: musica.
0: Sa?
1: Lui lo sa? Non glielo ho mai detto.
0: Cioè, glielo stai dicendo
1: però,
0: ora, però lo so.
1: Sì, ascoltandola possibilmente lo capisce, sì, secondo me l'avrà capito.
0: Capito.
1: Non me l'ha mai chiesto.
0: Ok.
1: Sì.
0: Vabbè, questa è un po' la comunicazione tra ragazzi maschi, devo dire, eh? Questa cioè, noi siamo ragazze, siamo un po' più dirette, qui sei voluto rimanere, no? Racconto di te, ma non te lo dico, perché poi fondamentalmente,
1: esatto,
0: immagino, può essere la storia di tanti,
1: tutti,
0: no?
1: Tutti si possono rivedere.
0: Esatto.
1: Immaginavo. Si possono rivedere in quello che scrivi, sì, esatto.
0: Ok, sei un ragazzo giovane, devo dire, posso aprire un po', anche abbastanza bello, carino, eh? Cioè, adesso voglio dire, sei una bella immagine, bisogna dire, quando andiamo al Cesare qualche di Cesare, no? Ma per te questa immagine quanto conta? Perché lo stile, sai, un po' gli outfit, come presentarsi ai concerti, il look, ci stai attento? Hai un tuo stylist o per ora vai così con il tuo stile personale, te fai da solo in definitiva?
1: Ci sto attentissimo perché ci tengo tantissimo, perché mio padre fa questo di mestiere, cioè nel senso, lui è un rappresentante di abbigliamento, sono cresciuto con questo mondo e quindi sto molto attento anche a come mi vesto, anche per esempio nell'intervista mi sono vestito un pochino più casual, nero, pure quando esco sto molto attento all'abbigliamento, cioè mi piace molto perché rappresenta me stesso,
0: e
1: cioè
0: quindi
1: non esco a caso. Sì.
0: Cioè non ti butti nell'armadio ed esci, ci pensi perché dici
1: no.
0: Come nella musica voglio rappresentare me stesso nella maniera più bella,
1: esatto,
0: più adeguata, più realista possibile.
1: Ma la cosa che mi fa molto ridere è che io sono così anche a casa, cioè nel senso, a casa non mi trovi mai in pantofole col pantaloncino, sono sempre vestito come pronto.
0: Stai sul pezzo, come quello che ci lancerai, perché allora facciamo così, io ti saluto e ti ringrazio di essere a Frequenze di Moda, mi raccomando aggiornaci.
1: Grazie,
0: perché vogliamo rimanere veramente aggiornati su quello che fai, e lascio a te l'annuncio, diciamo, del tuo brano, che lo mandiamo in onda, insomma, che è il tuo primo singolo. Lui è Animo, tocca a te e vai in onda.
1: Grazie mille. Ciao, sono Sergio Cannata, in arte Animo, questa è Ti prego resta.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. One more.

0: no, sono stonatissima, sono i Daft Punk. E lo dovevo fare, chi se ne frega che ho stonato.
1: Anche perché questa canzone non si può non ballare e cantare.
0: Non lo so, mi ricordo un po' i tempi.
1: Eh beh sì.
0: Ma non solo i tempi, è bella.
1: È bella, sempre
0: perché,
1: bella, sempre
0: sì,
1: bella.
0: Esattamente. Sai quando dici la mia playlist ci sono anche loro? Quindi ci sono
1: ci
0: anche
1: sono
0: da
1: anche
0: funk.
1: Loro.
0: Sì, un tuffo.
1: Sei stata riportata indietro.
0: Non mica poi tanto, sai, perché...
1: No, assolutamente. A ieri.
0: Ieri. Ma...
1: Torniamo a prima
0: con la tua rubrica Ti ho trovato da leggere di Sara Trovato. Da Gianluca Gotto a Michele Mari è un attimo, per citare queste frasi un po' da social, no? È un attimo, perché?
1: Allora, non potevo non leggere il vincitore del premio Strega Giovani, del premio Strega, perché ne ha vinti due di premi, Michele Mari, che se noi ci dovessimo basare sul fatto che è vincitore premio Strega Giovani,
0: aspetta, sto facendo
1: riesci a...
0: sei vigile Rubano dalla regia, destra sinistra, spostati un po' Alberto Sordi nel film,
1: sì,
0: del
1: esatto,
0: vigile. La scatta il vintage. Allora, dicevamo Michele Mari
1: vincitore premio Strega Giovani e premio Strega. Allora, un premio Strega Giovani non ci sarà un esordiente,
0: qui casca l'asino.
1: Michele Mari è navigatissimo, è un nome importantissimo nell'ambito della letteratura, o meglio, della lettura.
0: E perché mi ordisce così con...
1: Perché ti spiego, perché se tu leggi Convitati di Pietra ti rimanda un po' al Don Juan, ti rimanda un po' a queste cose che ai giovani piace tantissimo. In effetti loro l'hanno premiato perché è una lettura molto particolare. E il giovane lettore è un lettore molto sofisticato.

0: Così come questo
1: allora,
0: libro.
1: Allora, lo traduco io perché sono, sono cattivella un po', ma sofisticato uguale pesantuccio, diciamoci la verità.
0: Allora, senti, pesantuccio no,
1: no, però
0: si legge, però è difficile da leggere.
1: Ok, sempre politicamente corretto. Però non vi spaventate.
0: No, infatti, io l'ho detto, ai giovani sicuramente questo libro piacerà, perché è un libro innanzitutto... è una cosa un po' macabra, parte da una scommessa macabra, lo posso dire perché tanto c'è scritto anche nella spiegazione.
1: Dire, non stiamo spoilerando proprio
0: assolutamente niente. È un gruppo di quinto superiore.
1: Ah, quindi ci troviamo veramente in
0: esatto,
1: una...
0: nel periodo adolescenziale, sì. Pieno, decide che fanno una scommessa. Puntano ogni anno, si rincontrano per una cena e puntano ogni anno una cifra che diventerà poi una somma importante e andrà in mano all'ultimo sopravvissuto.
1: Mamma mia!
0: Questa è una scommessa macabra, parte da questa scommessa macabra. E si svolge, va al di là degli anni.
1: Infatti, sopravvissuto nel tempo.
0: Nel tempo, dalle nel malattie, senso, alla morte, sì, insomma.
1: Final destination.
0: Esattamente, più o meno. Ritroveremo i protagonisti da 18enni a 90enni.
1: Eh sì, a questo punto ricopre chiaramente un arco di tempo
0: molto importante. Peraltro va, diciamo che supera il 2026, 27, 28, va oltre. Quindi ci troviamo anche in un futuro.
1: E loro si ritrovano sempre, i sopravvissuti, sempre. Con questa cifra.
0: Esattamente.
1: E scopriremo l'ultimo.
0: Se c'è qualcuno che alla fine vince, infatti, il sopravvissuto. Perché
1: qualcuno sarà l'ultimo.
0: Il problema è proprio questo, perché poi ci sono tanti intrighi.
1: E ci tutto
0: sono...
1: questo soltanto, per quello di Gotto erano 40.700
0: pagine. Però ci ho messo più tempo a leggerlo.
1: Forse perché è un po' più macchinoso, nel senso... Nella
0: allora anche la scrittura anche
1: 150
0: proprio...
1: aspetta, i numeri 159
0: pagine, tutto sommato non sono tantissime,
1: no,
0: però se vedi, guarda, è un'altra caratteristica di questo libro, non ha capitoli. È tutto
1: una lettura.
0: Esatto, non ha capito di pochissimi punti.
1: E tu che sei un'esperta, questo cosa ci vuole dire secondo te?
0: Allora, io l'ho letto come un andante.
1: È un film, è un lungometraggio.
0: Perché devi andare, devi camminare, devi scoprire dove va a finire questo libro. Quindi è molto particolare. Infatti la critica è divisa, in effetti, su questo testo.
1: Su tipologia di scrittura.
0: Sì, perché c'è chi l'ha interpretato appunto come libro... troppo impegnativo, ecco.
1: pesante
0: no. E chi invece si è calato completamente, perché poi è ingegnosa come cosa, cioè è una cosa che
1: è una bella novità.
0: E poi un'altra cosa fantastica, poi, che ogni protagonista ovviamente ha le sue peculiarità, chiaramente
1: che analizza una storia, un personaggio, il suo esatto. passato, il suo presente, il suo futuro,
0: con le proprie manie, le proprie frenesie.
1: Sarà trovato, c'è anche l'amore in qualche storia?
0: Più che amore ci sono tanti intrighi. Stavolta, ecco, vedi, ti ho sorpreso.
1: No,
0: stavolta non si parla d'amore.
1: Non ci siamo.
0: Infatti non è uno dei miei preferiti.
1: Allora, Michele e Mari, i convitati di pietra.
0: Sì, i convitati di pietra.
1: Naudi.
0: Leggetelo. E poi magari fatemi sapere.
1: Perché lei è stata trovato. E questa è la rubrica Ti ho trovato da leggere di Frequenze di Moda, dove andiamo a trovare tutti quelle che sono non solo le novità, ma anche, no, le letture, quelle classici. Però li leggiamo e ne parliamo come vuole Sara, cioè il suo punto di vista, che è quello mio, che è quello di Frequenze di Moda, un po' a modo nostro. Io sono Serena Mellone e ringrazio Piero Caffi non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa playlist per questa puntata. E ragazzi, che dirvi, voi continuate a seguirci perché siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Alla prossima.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Partecipiamo Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione.

televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Partiamo dal caro carburanti e dalla comunicazione delle ultime ore di Eni che da lunedì 28 settembre ha messo il limite, un limite al prezzo del carburante che durerà per un mese. Ma sentiamo.
1: I prezzi del carburante sono le stelle come diretta e ovvia conseguenza dell'offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale determinata dai conflitti in corso e quindi dalle crisi geopolitiche unite alla carenza di capacità di raffinazione in Europa. Aumenti che mettono a dura prova famiglie e aziende, in particolare gli autotrasportatori, e delle ultime ore la comunicazione con cui Eni fa sapere che per andare incontro ai consumatori mette un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live. A partire da lunedì prossimo 28 settembre, una decisione è assunta grazie all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Eni quindi garantirà questo limite al prezzo del carburante inizialmente per 30 giorni, ma si ravvisa la possibilità di un'estensione fino a fine anno, un'iniziativa che si aggiunge alle altre assunte da Eni dallo scorso mese di marzo.
0: Bene, dopo questa decisione, insomma, dell'Eni, questa boccata d'ossigeno, sebbene temporanea, cerchiamo di capire cosa accade sul territorio, soprattutto per i gestori degli impianti di carburanti. Lo facciamo collegandoci con Paolo Castellana della Confcommercio di Taranto, proprio della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti. Buon pomeriggio, Castellana.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: E dunque sicuramente un momento complicato per, lo dicevamo anche nel servizio appena andato in onda, complicato per tutti i consumatori, per tutti coloro che chiaramente si muovono ogni giorno, quindi non solo le famiglie ma tutto il sistema economico, le aziende, in particolare gli autotrasportatori e ovviamente i gestori.
2: Decisamente è complicato anche per noi. È complicato per noi in relazione al prezzo attuale, che è un prezzo molto elevato, tenendo conto che noi non guadagniamo in termini percentuali, e cioè non guadagniamo, se vendiamo 10 euro di carburante, non guadagniamo in termini percentuali, ma guadagniamo in termini pro litro, il che significa che per noi è un grosso problema, tenendo anche conto che tutte le transazioni attualmente, perlomeno l'80-90%, vengono fatte con carte di credito, e sulle carte di credito noi paghiamo in termini percentuali. In termini concreti, che cosa significa? Se prima per un litro di carburante, per ipotesi un euro, guadagnavamo 3 centesimi, ci rimettevamo un centesimo e mezzo per la transazione con la carta di credito, allo stato attuale quel litro viene venduto a 2 euro, noi portiamo a casa fittiziamente 3 centesimi, ma paghiamo 3 centesimi di commissione sulle carte di credito, cioè noi stiamo vendendo senza guadagnarci assolutamente niente. Questa iniziativa fatta dall'Eni è un'iniziativa sicuramente lodevole per quanto riguarda il consumatore finale. E sicuramente c'è stata un'intesa tra governo e società petrolifera Eni, tenendo conto che lo Stato, il Ministero del Tesoro, detiene più del 28% del capitale dell'Eni, avranno trovato un'intesa, e cioè il governo non tassa gli extra profitti, e l'Eni ha ritenuto più opportuno non pagare l'extra profitto, ma nello stesso tempo fare uno sconto al consumatore finale. Quindi hanno fatto bella figura sia l'Eni, che fa questo sconto al consumatore finale, e sia il governo, in quanto evita di emettere una tassazione sugli extra profitti. Il problema è un altro però per noi gestori, in quanto ieri abbiamo caricato le cisterne, abbiamo pagato il prodotto sul quale avremmo dovuto guadagnare 3 centesimi, e adesso se dovessimo venderlo a meno 17 ci rimetteremmo ancora una volta 14 centesimi. Significa che ci rimetteremmo 6 volte

0: il nostro margine e pertanto difficilmente lunedì saremo pronti ad effettuare questo sconto fatto da Leni, ma lo faremo solo ed esclusivamente nel momento in cui esauriremo le scorte pagate al vecchio prezzo.
1: Chiarissimo.
0: Quando Leni ci farà pagare il carburante al prezzo ribassato, ovviamente faremo pagare anche al consumatore finale il prodotto al nuovo prezzo ribassato.
1: Grazie.
0: A meno che l'ENI non ci rimborsa il prodotto che è in cisterna.
1: Benissimo, grazie Paolo Castellana di Confcommercio Taranto. È chiaro che questa rappresenta comunque una boccata d'ossigeno, ma temporanea, è un problema che va gestito e va affrontato a livello centrale. E dunque grazie ancora al presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti Stradali della Confcommercio di Taranto e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi.
1: Noi andiamo avanti, rimaniamo in tema perché il gruppo Jolly Officine mette a punto un piano di sostegno alla mobilità a favore dei suoi collaboratori. Preso atto appunto del vertiginoso aumento dei costi del carburante, ha deciso di avviare un programma aziendale che prevede un contributo per le spese che i dipendenti sostengono per raggiungere il luogo di lavoro. Un'iniziativa che avrà un carattere sperimentale, resterà in vigore fino a fine anno. Al termine di questo periodo sarà valutata la possibilità di proseguire il progetto tenendo conto non solo dell'andamento dei costi energetici, ma anche del raggiungimento degli obiettivi aziendali, dei risultati conseguiti, dei livelli di produttività individuale e di reparto. Parliamo ora, torniamo a parlare della necessità di diversificazione economica per questo territorio e partiamo da una interessante iniziativa di Confapi. Sentite.
2: 10 imprese con un impegno finanziario fino a un massimo di 6 milioni di euro complessivi. Questi numeri che parlano chiaramente di un'iniziativa concreta, quella di Confapi Taranto, che ha chiamato a raccolta le aziende che intendono dare un contributo importante in questa fase di rinascita della città. L'obiettivo è farsi trovare pronti in vista del prevedibile e sostanzioso taglio delle attività all'interno dello stabilimento siderurgico, di un deciso rallentamento delle stesse. Anche i reparti, finora solo sfiorati, arrivano direttamente dalla fabbrica in queste ore. Così Confapi risponde presente in un momento delicatissimo per il territorio ionico, che deve necessariamente cogliere la sfida del cambiamento e deve farlo anche in fretta. Una partita che tutti devono giocare seriamente, mettendo sul tavolo proposte concrete. L'intenzione, sostiene il presidente Fabio Greco, è quella di costituire una società consortile con l'obiettivo di favorire sia il rilancio di Taranto sia la tanto auspicata diversificazione economica, partendo dalle bonifiche, visto che in questo gruppo figurano aziende con le competenze adeguate. E a proposito di diversificazione, si potrebbe avviare interlocuzioni con la Fondazione del Mediterraneo per lo sport per verificare una possibile collaborazione nell'ottica di contribuire alla creazione di nuovi modelli di gestione dello sport da una parte e dall'altra valorizzare gli impianti che sono stati realizzati in occasione dei giochi. Ma non solo, il presidente Greco chiarisce che il raggio di azione del costituendo raggruppamento di imprese non deve essere limitato. Questa accordata, aggiunge, dovrà operare anche per tutto quello che nel prossimo futuro riguarderà le vicende e la riqualificazione dell'ex Ilva. Di conseguenza si lavorerà per diventare protagonisti della diversificazione, sposando i diversi progetti presentati in questi mesi affinché le bonifiche necessarie non rimangano un termine astratto. Ma intendo precisare, prosegue Greco, che quando si parla di rilancio di Taranto non lo si deve intendere limitato solo ad un comparto industriale specifico. Si dovrà fare in modo da valorizzare tutte le potenzialità di un territorio che può avere nella cantieristica navale e nel suo porto elementi trainanti della nostra economia. E sul porto ritorna anche Confartigianato Taranto, che dice deve diventare uno strumento della diversificazione economica della città. Taranto deve costruire una pluralità di traffici senza dipendere prevalentemente dalla grande industria. Bisogna lavorare su più fronti: container, autostrade del mare, logistica, merci varie, intermodalità ferroviaria, cantieristica, eolico offshore, retroporto e servizi. La nuova economia di Taranto dovrà poggiare su più gambe. Una di queste non può che essere il porto e per farlo, avverte il segretario generale di Confartigianato, Fabio Paolillo, il patrimonio infrastrutturale deve essere messo nelle condizioni di produrre tutta l'economia che può generare.
1: Passiamo alla politica, ascoltiamo ora l'intervista realizzata ieri dal direttore Enzo Ferrari al capogruppo in Senato del Partito Democratico Francesco Boccia. Sentite.

0: Senatore Boccia, il campo largo alle prossime elezioni politiche. Come può un cartello elettorale poi trasformarsi in un governo politico?
1: Centrosinistra non è un cartello elettorale, è un'alleanza che governa il 70% delle città in Italia, tutte le più grandi città italiane, da Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari. Regioni importanti, la Puglia è una di queste e penso sia uno dei modelli migliori. E soprattutto il centrosinistra viene da 3 anni e mezzo di opposizione coesa, netta, dura. Abbiamo votato il 95% delle cose insieme, abbiamo presentato proposte di natura economica, sociale, fiscale comune. E l'anno scorso abbiamo presentato 16 emendamenti alla legge di bilancio, tutti respinti dalla maggioranza di destra, che erano una visione alternativa rispetto all'idea di sviluppo che ha Giorgia Meloni. Ho presentato il piano Industria 5.0, un modello di sviluppo sostenibile che coniuga un'idea nuova di industria con un'idea di rispetto per l'ambiente. Insomma, il centrosinistra è già alternativa.
2: Noi siamo
1: di governo.
0: Conte, Schlein, o alla fine spunterà un terzo nome, primarie o no?
1: Io sono per le primarie.
3: La cronaca con una denuncia per 3 giovani residenti a Manduria. Sono accusati del furto con strappo commesso ai danni di un anziano nello scorso mese di agosto, quando la vittima, mentre passeggiava nel centro storico insieme alla moglie, è stata avvicinata e scippata del proprio borsello. È stato fondamentale per gli agenti del locale commissariato la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di comprendere il ruolo attivo dei 3 giovani. E dalla cronaca passiamo alla sanità e parliamo di un open day previsto nel nosocomio di Manduria per quel che riguarda la cardiologia. Sentite.
4: L'ospedale Giannuzzi di Manduria ha aderito all'Open Week sulle malattie cardiovascolari, un'iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS insieme a oltre 150 strutture del network con il bollino rosa. Nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, la cardiologia dell'ospedale al quarto piano offrirà visite gratuite ed esami strumentali come ECG ed ecocardiogramma, rivolti a chi ha una diagnosi confermata o un sospetto clinico evidenziato dal medico. Le attività saranno curate dalla dottoressa Giovanna Rodio, direttrice dell'unità operativa, e dalla dottoressa Cristina Riabenco. L'evento ha l'obiettivo di stimolare la prevenzione, accelerare la diagnosi precoce e sensibilizzare l'opinione pubblica su patologie che rappresentano la prima causa di mortalità in Italia. Nel 2023, infatti, le malattie circolatorie hanno causato oltre 206.000 decessi, circa il 31% del totale, con un'incidenza del 33% tra le donne e del 28% tra gli uomini. L'edizione 2026 punta così i riflettori sulle cardiomiopatie, patologie del muscolo cardiaco spesso asintomatiche nelle fasi iniziali, ma caratterizzate da un'importante componente genetica che può coinvolgere più membri della stessa famiglia. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria ed è necessario scrivere a pomanduria.cardiologia@asl.taranto.it.
3: Per la gestione futura dello stadio Erasmo Iacovone siamo aperti al dialogo a patto che non venga snaturata la sua destinazione d'uso. Questa la comunicazione che arriva da Palazzo di Città. Sentiamo. A proposito della gestione futura dello stadio Erasmo Iacovone e le ipotesi di partenariato pubblico-privato col gruppo Ladisa, il comune di Taranto chiarisce che già nel corso dei precedenti confronti col gruppo imprenditoriale ha rappresentato la volontà di non stravolgere la destinazione d'uso degli impianti, preservandone l'originaria vocazione pubblica e la specificità sportiva. Pur riconoscendo il valore dell'iniziativa privata nella valorizzazione di beni complessi, l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse, i diritti dei gestori legittimamente individuati e la coerenza dell'intero modello di gestione con la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati, fatto salvo l'eventuale raggiungimento di intese preliminari tra gestori individuati e potenziali che si dimostrino coerenti con i principi e gli indirizzi dell'ente. L'obiettivo primario rimane quello di salvaguardare la tradizione sportiva cittadina, valorizzare l'eredità impiantistica dei giochi e assicurare la massima fruibilità delle strutture, alle società sportive e alla comunità, in linea con le recenti modifiche del regolamento comunale. L'amministrazione dunque conferma la propria disponibilità al dialogo con tutti i soggetti privati interessati, a condizione che ogni proposta risponda prima di tutto alla tutela dell'interesse pubblico. Clean Up si chiama così l'iniziativa, tenuta questa mattina in Villa Peripato a Taranto, firmata a Vestas. C'era per noi Federica Pompamea.
4: C'è anche un carrello della spesa e una targa della polizia locale tra i rifiuti raccolti questa mattina in Villa Peripato dai dipendenti di Vestas insieme alle proprie famiglie, in occasione della giornata mondiale del World Cleanup Day, un'attività di volontariato e sensibilizzazione dedicata alla pulizia del verde pubblico, che ha permesso la raccolta di 10 sacchi di spazzatura e diversi materiali ingombranti, tra cui un quadro elettrico, un tavolo, una transenna, un palo e due sedie. L'iniziativa, ha spiegato Paola De Benedetti, di Vestas Blades, giunta alla sua quinta edizione, nasce con l'obiettivo di prendersi cura del territorio, promuovere la sostenibilità e rafforzare il legame con la comunità locale.
2: La Vestas sappiamo che si occupa di energia pulita, energia verde, quindi noi ci teniamo particolarmente a tutti gli argomenti che hanno a che fare, ai temi che hanno a che fare con la sostenibilità. Quindi scegliamo ogni anno un'area diversa, purtroppo a Taranto ce ne sono tante da pulire e da sistemare, quindi cerchiamo di dare il contributo. L'abbiamo fatto a Cimino, l'abbiamo fatto a Viale del Tramonto, quindi quest'anno abbiamo scelto la Villa Peripato in quanto lo consideriamo comunque un posto storico per Taranto, quindi ci teniamo a poter riportare i nostri bambini e poter renderla di nuovo fruibile a tutti.
4: Un progetto che ha visto la partecipazione di 60 famiglie e che, secondo Francesco Amati, direttore generale di Vestas Italia, sviluppa una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni del rispetto per l'ambiente e per il territorio.
5: Vestas ormai da diversi anni sceglie di portare in questa iniziativa anche le famiglie dei dipendenti, quindi oggi è fantastico vedere, a parte noi, tutti i colleghi, ma anche le loro famiglie, tutti i bambini, ci sono veramente tantissimi bambini, ormai lo facciamo da diversi anni e questo crea consapevolezza ambientale nei più piccoli, che è la cosa più importante.
3: Nave Palinuro fa il suo ritorno a Taranto dopo la sosta dello scorso agosto. La storica goletta a tre alberi della Marina Militare è rientrata oggi, sabato 26 settembre, attraversando il canale navigabile per ormeggiare ai piedi del Castello Aragonese, come potete vedere dalle nostre immagini. In occasione di questa nuova tappa, la nave scuola aprirà le sue porte ai cittadini per le visite a bordo, con accesso da Piazza Castello, discesa Vasto. Si parte oggi dalle 15 alle 19, domani, domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Poi anche lunedì 28 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Certamente un'occasione imperdibile per ammirare da vicino un'eccellenza e un simbolo della tradizione marittima italiana. Ma ora torniamo alla notte dei ricercatori, ce ne parla Valentina Castellaneta.
6: Quanto è importante la notte dei ricercatori e come sta andando questa edizione tarantina?
7: La notte dei ricercatori è un appuntamento importantissimo di dialogo tra la comunità della ricerca scientifica con la comunità locale, in questo caso a Taranto, sta avvenendo contemporaneamente a Bari, sempre a cura dell'Università di Bari, nonché in tantissime altre città europee. È un appuntamento europeo il 25 settembre di ogni anno e anche quest'anno diventa un appuntamento fondamentale di dialogo appunto con la comunità, con le istituzioni, per scoprire quello che è il mondo della ricerca, qualcosa che le ricercatrici e i ricercatori della nostra università vivono tutti i giorni, le domande a cui provano a rispondere, un dialogo assieme alla comunità che ci dice che la ricerca molto spesso non mette soluzioni sul tavolo già pronte, ma è disposta a dialogare con gli altri stakeholder, con la comunità, per trovare insieme le soluzioni migliori. E quale cornice migliore rispetto a quella della città di Taranto, in cui emergono una serie di domande, una serie di situazioni da risolvere che richiedono necessariamente l'integrazione di più realtà.
8: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicendevole con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine del territorio ionico. È davvero un momento importante?
9: È particolarmente importante perché guarda

riguarda ai giovani, ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani, l'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto bassi e che invece vogliamo lanciare con una particolare attenzione a quelli che sono gli investimenti. Ne parlavamo proprio con il vice sindaco l'altro giorno a proposito dei fondi

0: I medici oggi a Taranto, in particolare questa mattina al termine della messa, i simulacri sono stati traslati presso il campo sportivo dell'oratorio di via San Giuseppe in via Garibaldi, proprio nel cuore della città vecchia di Taranto, dove alle 9:30 la celebrazione eucaristica è stata presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero. Dopo la benedizione ha preso il via la processione che ha attraversato l'isola, quindi da via di mezzo all'arco Fuggetti. Previste per stasera le messe alle 17:30, alle 18:30 e alle 19:30. Andiamo con lo sport, il nostro primo servizio sulla Serie D, la presentazione della quinta giornata di campionato.
1: Giornata intensa quella in Serie D Girone H che si svolgerà tutta domenica. Si parte alle ore 15 con Bisceglie, Ischia, Isola Verde, Bolitana, Melfi, Nocerina contro Palmese con l'area Laversa che affronta il Gravina. Real Forio Manfredonia chiude il primo blocco di gare. Francavilla, Brindisi alle ore 15:30 con la formazione ospite chiamata a dover dare delle risposte dopo i primi risultati negativi, così come la Fidelisandria del nuovo tecnico Ragno che sul campo della Turris alle ore 6 dovrà cercare di invertire la rotta visto che si trova nelle posizioni di bassa classifica, ma con un organico costruito per vincere il campionato. Alle 16 ci sarà Virtus Francavilla contro Gladiator. Da una parte la formazione imbattuta fino a questo momento nel campionato, dall'altra invece una squadra neopromossa che sta mettendo in difficoltà tutte le squadre affrontate fino ad ora. Chiude la giornata alle ore 18 il match tra Nardò, penalizzato di 2 punti in classifica, e il Martina, 6 punti conquistati, ma con la formazione martinese che vuole cercare di dare continuità a quanto fatto almeno nelle 2 gare, la seconda e la terza, dove ha vinto e convinto.
0: In eccellenza, intanto, occhi puntati su Canosa e Taranto.
1: La curiosità più grande sarà l'esordio del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone alle ore 20 contro il Novoli, seppur con una capienza ridotta, ma è attesa la presenza almeno di 10.000 spettatori sugli spalti. Poi la giornata numero 6 di campionato vedrà Atletico Acquaviva Ugento, Spinazzola Brilla Campi, Squinzano Cosmano Sport Foggia, Taurisano contro Soccer Trani, con start alle ore 15:30. Alle 16 invece Bitonto contro Unione Calcio Bisceglie, Ostuni contro Galatina. Alle 16:30 Maglie contro Racale. Alle 17 il match tra Polimnia e Canosa. E come detto alle 20 Taranto contro Novoli. Una giornata importantissima di campionato perché domenica prossima al San Sabino, con calcio d'inizio previsto alle ore 16:30, ci sarà il primo faccia a faccia, quello tra Canosa e Taranto. Entrambe le formazioni vogliono arrivare con un risultato convincente. Ecco perché il sesto turno di campionato dovrà rappresentare davvero uno spartiacque per entrambe le formazioni.
0: In promozione dopo la Coppa Italia scatta il quarto turno di campionato.
1: Dopo il turno di Coppa Italia, ecco il campionato, quarta giornata per il campionato di promozione pugliese nel raggruppamento B. Il Sava affronterà il Ruffano alle ore 15. 30 minuti più tardi, assieme al Latiano Trepuzzi, ci sarà il match tra Real Virtus Grottaglie e Sporting Goria, con la formazione grottagliese che va a caccia del primo successo in campionato. Sempre alle 15:30, San Vito contro Tricase, Matino contro Virtus Francavilla. Alle 16 invece il Ginosa, rinvigorito dal primo successo in campionato e dal passaggio del turno in Coppa Italia contro il Grottaglie, giocherà sul campo del Leverano. La giornata si chiude alle 16:30 con Virtus Erchie Mesagne e alle 17 con Taviano contro Manduria.
0: Per il basket femminile, il programma della prima giornata di campionato, le due tarantine al via.
1: Ai blocchi di partenza del campionato di Serie B femminile di basket, oltre alla formazione dell'Herepinet Dinamo Taranto, che alle 18 alla Palafium affronterà Battipaglia, c'è anche la squadra della De Florio che giocherà in trasferta contro Grananium. La partita inizierà alle 17:30, stesso orario per il derby campano tra Napoli Woman Basket Next Generation contro Virtus Benevento. Le altre gare della giornata sono quelle tra il Benevento 2017 contro la Virtus Ariano Irpino, La formazione di basket femminile Stabia contro Basket Fasano. Nella giornata di domenica invece Catanzaro affronterà Maddaloni, la New Juvetrani affronterà invece Potenza, mentre invece si concluderà la giornata con la Magnolia Campobasso.

0: Basso, che con la sua seconda formazione affronterà in trasferta Marigliano.
1: Per il basket maschile, anche per il basket maschile, inizia il campionato. Vediamo le gare in programma.
0: Prima giornata di campionato per il basket maschile con la formazione di Castellaneta che farà visita al campo di Civitanova nel girone di B interregionale e queste le gare in programma. Si parte il sabato con Dinamo Brindisi contro Nuovo Basket Aquilano e poi Porto Recanati che affronta invece Monopoli. Domenica il resto delle gare: Matera contro Lions Bisceglie, Matelica contro Nardò, Pescara contro Adria Bari, Corato contro Recanati e New Virtus Mesagne contro Virtus Molfetta.
1: Siamo quasi in chiusura, io vi ricordo che c'è come sempre la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione, indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it e numero WhatsApp 339 68 06 868. Noi ci rivediamo come sempre tra pochissimo per il dopo TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parleremo di una iniziativa sportiva, di una gara importante che coinvolgerà la squadra tarantina Enjoy Your Dive. In particolare sarà mia ospite qui in studio Ambra Aiello, che ci racconterà appunto dei preparativi quando manca circa una settimana a questa gara importante. Ci collegheremo anche con Cagliari perché la gara si terrà appunto lì. Si tratta di nuoto pinnato. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Come anticipato, siamo nuovamente insieme per il nostro spazio di approfondimento. Quest'oggi parliamo di una gara, parliamo di mare, parliamo di attività sportive inclusive. Lo facciamo con Ambra Aiello, istruttrice di nuoto pinnato del gruppo Enjoy Your Dive, che tutti conosciamo bene.
1: Benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie.
0: Parliamo dunque di questa gara che si terrà a Cagliari il 3 ottobre prossimo. Il gruppo di Taranto con Enjoy Your Dive partirà l'1 ottobre. Esattamente di cosa parliamo?
1: Sì, siamo in partenza per Cagliari per partecipare al primo campionato nazionale di nuoto pinnato mermaiding. Il nostro gruppo è formato da 7 persone. Divisi in due gruppi. Il primo gruppo è quello delle piccoline, delle junior, composto da 2 ragazzine, Daniele e Carlotta. Il secondo gruppo è formato da 5 persone, 4 ragazze ed un ragazzo. L'attività che svolgiamo è appunto il nuoto pinnato mermaiding, nel senso che è un insieme tra apnea, nuoto sincronizzato, nuoto pinnato, viene utilizzata un'unica pinna rivestita da appunto la coda da sirena.
0: Ci sono diversi... Anche suggestiva.
1: È molto suggestiva, infatti durante gli allenamenti, soprattutto a mare, le persone si incantano e ci fermano, ci fanno tante domande su quello che facciamo, su come riusciamo a fare una cosa del genere, perché sembra strano alle persone che, diciamo, riusciamo a muoverci con quella coda, con i piedi uniti. Effettivamente è un movimento un po' strano che dà curiosità.
0: Ecco, chi si può avvicinare a questo tipo di attività? Ci sono delle diciamo inclinazioni particolari, c'è una preparazione sicuramente particolare.
1: Ma un po' tutti possono avvicinarsi a questa disciplina. L'importante è avere comunque un po' di acquaticità e avere un po' di affinità per quanto riguarda l'acqua, perché comunque tutto si svolge nell'ambiente del mare piuttosto che la piscina. Possono partecipare persone di qualsiasi età, di qualsiasi sesso. Nel nostro gruppo c'è anche una ragazza che fa parte dello spettro autistico e lei è una delle ragazze che meglio, non meglio rispetto agli altri, però si impegna così tanto da riuscire a raggiungere gli obiettivi che si è posta. Per lei non esiste la frase non ce la posso fare, io non riesco, ed è una persona che dà sprint, che dà motivazione a tutta la squadra. Quando c'è un momento di calo, quando c'è qualcuno che dice non ce la sto facendo, e lei subito interviene e dice non si dice non ce la sto facendo, non è possibile non farcela, riusciamo tutti. E quindi ci dà questa carica, anche emotiva, soprattutto emotiva.
0: Il messaggio tipico dello sport, l'obiettivo di superare i limiti attraverso l'impegno, ma anche l'obiettivo di unire, perché il fatto di avere un soggetto con lo spettro autistico nel gruppo significa che appunto lo sport e il mare, in questo caso particolare, unisce. Ma andiamo a collegarci con Cagliari ed esattamente con Gabriella Pira, che è trainer della squadra di Cagliari, ma organizzatrice, responsabile insomma dell'organizzazione complessiva della gara. Buon pomeriggio Gabriella.
2: Buongiorno
0: Pira.
2: A tutti, buongiorno a tutti, grazie ovviamente per avermi invitata nella vostra trasmissione.
0: Grazie a voi, grazie anche per questa immagine bellissima che ci proponete. E dunque, quanto tempo c'è voluto per organizzare questa iniziativa sportiva, questa manifestazione? Quante squadre partecipano? Da dove vengono?
2: Allora, diciamo che siamo completamente impegnati sull'organizzazione di questo evento dal mese di ottobre 2025. Quindi praticamente un anno per organizzare non solo la parte di coinvolgimento a livello nazionale di squadre ed atleti, ma soprattutto per quella che è l'organizzazione pratica, quindi tutta organizzazione che farà andare avanti l'intera giornata di gare. Abbiamo una presenza.

0: di 60 atleti che arrivano da tutta Italia e questa è una cosa che ci fa molto piacere e ci fa molto onore. Essendo la prima competizione a livello nazionale che viene organizzata in Italia, abbiamo sicuramente ricevuto un'ottima risposta. All'interno abbiamo un mix tra donne e uomini che partecipano, di questi 60, circa la metà sono bambini e l'altra parte sono adulti. Quindi direi che c'è veramente una partecipazione variegata. E importante per la nostra organizzazione è stato il coinvolgimento anche della parte special, quindi dei ragazzi disabili. Ne abbiamo due, tra cui appunto l'atleta della squadra della Enjoy Your Dive di Ambra e Luca, che partecipa inserita all'interno di una squadra, quindi all'interno diciamo dei ragazzi normodotati. E ne abbiamo due che partecipano in questo modo all'interno del campionato, mentre abbiamo una special che partecipa appunto come special e che avrà una gara completamente dedicata. Ma collegandomi anche al discorso che faceva prima Ambra, l'istruttrice di questa ragazza vi racconta proprio di una crescita incredibile che riguarda la volontà e l'impegno e che sicuramente ci farà vivere grandi emozioni.
1: Ecco, e che sicuramente rappresenta un esempio per tutti noi, perché quando si ha voglia di superare i propri limiti e appunto il messaggio arriva da coloro che già si trovano in situazioni particolari, certamente può essere una lezione per tutti. Ma che aria si respira? Mancano pochissimi giorni.
0: Manca una settimana e diciamo che dal punto di vista organizzativo c'è molta emozione, diciamo che c'è una corsa generale alla conclusione e scusate, qui c'è un po' di vento, essendo una preparazione in esterna. Quindi vi dicevo, l'organizzazione ci mette tutti sotto pressione, siamo tutti impegnati al far sì che tutto sia organizzato per il meglio.
1: Bene, noi magari poi ci sentiremo subito dopo le gare per fare anche un po' il bilancio di questo primo appuntamento che diceva appunto per la prima volta un'iniziativa sportiva di questo tipo si tiene in Italia.
0: Assolutamente molto disponibili anche perché sarà un resoconto di un evento che ci darà grandi emozioni e grande partecipazione.
1: Bene, grazie a Gabriella Pira, grazie a tutti voi lì, a tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione. Immagino ci sia una squadra che sta facendo un super lavoro in queste ore. Grazie e buon lavoro, buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Bene, torniamo in studio e io andrei a sottolineare proprio l'aspetto relativo all'importanza dello sport. Anche in passato, ascoltando alcuni genitori, in particolare di ragazzi ragazzi autistici, abbiamo avuto modo di comprendere come il mare e lo sport in genere, ma il mare in particolare, sia in grado di aiutare, di alleggerire il carico anche emotivo, di avvicinare agli altri proprio questa fascia di ragazzi. Voi lo sperimentate sul campo.
2: Assolutamente sì, già da qualche anno è un argomento che ci prende molto e siamo anche molto convinti del lavoro che facciamo e cerchiamo anche di crescere da questo punto di vista. Effettivamente il mare è un ambiente particolare perché comunque innanzitutto non c'è la forza gravitazionale che pone anche dei limiti e non ci sono barriere costruite dall'uomo che pongono dei limiti. E quindi permette a tutti i ragazzi, anche chi non ha una grande motilità, di poter fare un qualcosa che hanno magari sempre desiderato, sempre sognato e che non sono mai riusciti a fare sulla terra. Quindi mare piuttosto che piscina durante l'inverno ci dà la possibilità di fargli vivere delle emozioni e delle esperienze uniche per loro e sinceramente uniche anche per noi perché comunque sono delle esperienze che ci arricchiscono e ci fanno crescere, ci fanno comprendere come tante situazioni che viviamo sono in realtà da semplificare, da diciamo, da
1: alleggerire,
2: da alleggerire.
1: Sì. Ecco, io mi permetto di aggiungere che va dato atto

0: a tutta la squadra di Enjoy Your Dive della grande professionalità e competenza, perché chiaramente hanno a che fare spessissimo appunto con minorenni e spesso anche con minorenni con particolari diciamo situazioni. Quindi questo significa anche prendersi delle responsabilità.
1: Sì, assolutamente. Anche perché parlo da mamma, nel momento in cui affido mia figlia a un qualcuno che possa essere comunque anche una persona esperta in quanto istruttore, in quanto persona formata, però vorrei che questa persona avesse una sensibilità e un'empatia tale da poter entrare in contatto con mio figlio. E al di là delle attività poi sportive, si deve creare un rapporto, diciamo, importante, un legame, perché è la stessa persona, è lo stesso bimbo, lo stesso ragazzo che devono comunque fidarsi di noi per potersi affidare a noi. E solitamente sì, ci riusciamo, anche perché fanno parte del gruppo tante persone molto semplici, empatiche, formate, che vivono questa esperienza con il cuore, proprio per poter aiutare un qualcuno e per potersi arricchire, per poterci arricchire noi, insomma.
0: Vorrei aggiungere che Enjoy Your Dive non si occupa soltanto di questa attività, non solo il nuoto pinnato, ma anche altro, anche diversi livelli, se vogliamo, di difficoltà delle attività sportive, vero?
1: Sì, noi comunque abbracciamo diverse discipline. Siamo partiti come un gruppo di amici che facevano subacquea ricreativa tra di loro, poi comunque siamo cresciuti e Luca ha voluto estendere questa attività anche ad altre persone esterne, normodotate piuttosto che diversamente abili. E quindi siamo partiti con la subacquea, siamo passati poi all'apnea, al nuoto pinnato mermaiding, a semplicemente l'acquaticità, perché ci sono persone, anche persone normodotate, che hanno bisogno di rilassarsi e di prendere confidenza con il mare, si parte semplicemente con un po' di acquaticità.
0: Bene, noi siamo quasi in chiusura, giusto il tempo per ricordare che questa iniziativa verrà presentata alla città e alla stampa domani mattina.
1: Sì, domani mattina ci possono trovare al Monrev e lì presenteremo appunto tutto quello che faremo e tutto quello che riguarderà il campionato nazionale che si svolgerà a Cagliari e la nostra partecipazione al campionato.
0: Grazie a Ambraiello,
1: Grazie
0: istruttrice nuoto pinnato di Enjoy Your Dive, ma grazie a tutta la squadra di Enjoy Your Dive che ci riserva sempre delle bellissime sorprese. Grazie anche a Gabriella Pira che abbiamo raggiunto in videocollegamento in diretta da Cagliari e grazie come sempre ai nostri telespettatori. Buon pomeriggio.
1: a voi. Salve.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metro.

0: Ma signor Rockwell...
1: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
0: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
1: Che hai appena detto?
0: Scusi, signore.
1: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
2: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
3: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
2: $18 miliardi, signore.
4: C'è qualche altra brutta notizia?
5: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
4: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa? E sarà Digger a tirarci fuori da lì!
1: Adesso, cazzo, andiamo.
5: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
6: Ma è successo!
1: Madre natura, ama vincere!
7: Tu salverai il mondo!
4: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
8: Sta bene, signor Presidente?
1: Signor Presidente?
4: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Cazzo! Creiamo la storia.
9: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia...
10: Cazzo!
1: ...sta ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così! Bang, bang, bang! Woo! Woo!
11: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: cazzo, mi leggi? Cazzo, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: Sono Joe, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
13: Aiuta! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
12: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo!
15: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
4: Modalità cane!
3: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
8: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
10: Ah, metti subito giù quel coso!
16: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
17: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

treno si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

yourself this. What are you doing it for?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura.

spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: più.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dayuna! Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
5: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
5: Avanti, andiamo.
6: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetevi forte!
3: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
3: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Cole Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su...

0: Un'operazione di traffico di esseri umani.
1: Che fine ha fatto?
0: Se ne sono perse le tracce.
2: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
3: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
4: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
5: Tu che cazzo sei?
2: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
4: È in trappola.
2: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
0: Chiamata di soccorso.
1: Il codice?
0: Attacco, signore.
1: Un attacco.
6: Perché è venuta da me oggi?
7: Non ho mai avuto un orgasmo.
6: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
7: Non funziona.
6: Imparare a lasciarsi andare.
8: Sì, sì, sì!
6: Lo dica forte e chiaro.
7: Io voglio godere.
6: E ne parli con suo marito.
9: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
7: No.
10: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
11: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
12: No!
11: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
13: Odil Tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
11: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
7: Mi sta costruendo un sex toy.
14: È una battuta?
7: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
11: Vedi che succede se lo strofini?
7: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
12: No, tesoro, fa male!
13: Usa questo!
12: Metti subito giù quel coso!
15: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
16: Concentrati su cosa piace a lei.
11: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
7: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 mila miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo.
8: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
3: Cazzo. Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia.
14: Cazzo.
3: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
8: Bang, bang, bang.
14: Woo! Woo!
3: Bella sensazione.

0: Bravissima.
1: Immagino che avrai delle domande.
2: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
3: Vuoi davvero saperlo?
4: Lei è Verdi.
3: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
4: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
3: Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione.
3: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Hai capito perché sono qui? Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!

0: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
2: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
3: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
2: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
3: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
4: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
3: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
4: Tieni, sono per il college.
2: Perché continuare a rischiare?
3: Non lo fanno per i soldi.
2: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
5: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
3: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
6: Finiamo il lavoro.
3: C'è uno schema ricorrente.
2: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
3: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
2: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
8: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
4: Sì!
9: Io amo il vostro show!
4: Grazie che ci segui!
10: Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
11: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
10: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
11: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
10: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
4: Non ci credo, l'hai preso.
10: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
12: Vieni qui. E quello cos'è?
13: È un tappeto.
12: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
13: Oh mio Dio. Ti ricordi di Pineok?
12: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
14: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
12: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
14: Hai della tequila?
13: Joe, metti un po' di musica.
12: Che musica ti piace, Oak?
14: Che genere è Shady?
12: Che genere
14: lei
12: è Shady?
14: Lei lo adora.
13: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
12: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
13: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
12: L'hai sentito in un podcast?
13: Sì, e allora?
14: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
13: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
14: Anche io.
13: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve.
1: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
0: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
2: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
2: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma, no, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
3: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
3: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Proiettili, puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
9: Io di questa storia non so niente.
10: Se ti rivedo ti ammazzo!
11: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
12: Renzo Invernizzi,
13: detto il salamandra.
14: Guardi, collega, un'indagine molto delicata in corso.
15: Ed è la Diego, se è sotto copertura.
14: Quasi. Investigatore privato.
16: Mi manda il collocamento?
17: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
18: Diego Viani,
19: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
20: Omicidio?
21: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo lo stagista!
22: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
23: Noi?
22: Noi.
23: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
24: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
25: Io con questa storia non c'entro.
24: Ma che è?
26: Mamma, adesso ti devo lasciare.
24: Io sarei il coglione?
27: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
28: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
29: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
30: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
31: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
32: Come è fatta a trovarci?
29: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
33: Dove sono i 5? No, miliardi in lingotti d'oro!
27: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
32: Me la ricordo.
27: Dammela.
32: Eh no.
27: Dammi sta scatola.
32: L'ho nascosta.
27: Bel nascondiglio.
34: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
35: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
36: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
37: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati, FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
36: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È un'avvertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di robustire l'organizzazione organico per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
1: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie.

0: giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
1: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
2: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
3: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico-adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie con il cargo e ora con i voli civili se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia Antonio Vasile sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si atteneva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città: giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
7: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto e la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
5: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
8: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
5: Quattro giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da 3 grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Vermüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Tarantino cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
10: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre e soltanto dolore e morte.
9: 6 personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Vermüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
11: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia

0: distruggendo con le mani sue.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio ha anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Soda e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il boss è tornato, anzi, forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è incominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
5: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa partenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
3: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
6: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
7: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Ilva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Ren, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
8: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
9: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
8: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si

0: verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente, il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia, il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Chiari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
1: Sicuramente un calo demografico, ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene, non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
0: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per caso e da Silvia Mezzanotte tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa è ideata da Francesco Saracino, insieme con l'Agitoe, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformata in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
4: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione Agitoe, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
3: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione Agitoe, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
5: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine quest'unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
3: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
6: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
2: Cittadella Magazine.
7: Cittadella Magazine.
8: La consegna dei lavori per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora Adisso sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. c'è una data 19.
3: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
8: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente

0: potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
1: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra, il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni Cinque Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospita servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, coworking e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di Via Mazzini.
0: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato, per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio intanto quando viveva dava vita anche a tutto il contesto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo e ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun, non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
4: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
3: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
4: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
5: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
4: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
6: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
4: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2020 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
7: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
8: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
9: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
7: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
9: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
7: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
9: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
7: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
8: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
7: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chima Ambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
8: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chima Ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato,

0: Per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
1: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
0: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata a basso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione a ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la Giunta Comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto, anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni, fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno, ho capito e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
5: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
6: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
5: Sì, sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato, non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
8: È il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
7: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, situazione ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini. Ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri, dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani, e proprio in questo luogo che è l'università speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i giochi del Mediterraneo, nonostante

0: precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
1: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
2: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
1: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale, concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria, recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sarà l'attesa in Casa Rossoblù per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblù davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo e il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio, dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica. Matti, Inter Rossoblù.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiama Operazione Verità, la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari

0: episodi verificatisi nella casa circondariale ionica per infine proporre delle soluzioni.
1: Il Taranto e unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sull'avvertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto l'avvertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
5: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica, chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato, che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
4: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
5: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere, proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
2: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno di RAI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilità che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
6: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
4: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
7: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci. E quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce, perché nessuno ci dà voce.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario addestrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
9: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente, proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
8: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere, come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo e incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
9: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Saranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto ballivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
4: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia, Giovanni Tartaglia, è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di

0: rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
1: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
0: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Putignano della Fondazione Bioergotech.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Continuano le porte girevoli in casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita. E tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
5: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato. La cosa più importante è il gruppo. E oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve, cosa può fare.
6: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
5: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
7: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
5: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene. Non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi nella prova.
7: Come giudichi il tuo esordio?
5: Ma è un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
7: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
5: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
6: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
5: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il tantismo non c'entra nulla.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. un ritorno dopo essere stata all'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto, cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari. Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano, playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19. 168 cm, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
8: Magazine. Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico Ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì i bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto. Da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla Portineria Imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
9: Magazine. Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
8: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
10: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
8: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e WILM dell'appalto metalmeccanico che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale

Le do Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona.

0: da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
1: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché è assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo diciamo, non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
0: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno, a pochi metri da via Lago Verde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
1: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
0: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada, per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
1: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori. Perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme perché in queste strade non è possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidair, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune centrato, in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
4: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
5: Sì.
4: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
3: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
6: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione. che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quel

0: quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
1: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nuove opportunità per le terre del primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
4: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria, e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari con in cima il prodotto principe, il primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
3: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
4: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale, e dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Estendere anche alla fascia di età compresa tra i 70 e i 74 anni il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
5: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più

0: più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città. Dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
3: Pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità l'atleta si dotava.
2: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
3: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
2: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
4: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
2: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
6: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
5: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Immagino che avrai delle domande.
9: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
8: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
9: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jerry. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu chi cazzo sei?
7: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.

0: Abbia un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì.
5: Serve un nome.
1: Lo posso provare?
6: No, oh, tesoro, fa male!
9: Usa questo!
6: Metti subito giù quel coso!
10: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
11: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
6: Cazzo!
8: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
3: Cazzo. Scriviamo la storia.
13: La conoscono già la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia, cazzo, va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana!
0: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
5: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
10: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
5: No, per oggi sono a posto.
10: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
5: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
11: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
5: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
11: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
5: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Sono Jo, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
2: Beh, neanche io. Andiamo!
4: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
3: La tua Lola è fortissima.
5: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
6: Fatti gli affari tuoi!
5: No!
2: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
4: Non si trova l'isola dei ricordi.
2: Aiuta!
6: Amiche per la vita!
4: Lei trova voi.
6: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
3: Non ci credo.

0: ci amo.
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
3: Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
5: Modalità cane!
4: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, benvenuti nel salotto mattutino, anzi in cucina, a questo punto stiamo facendo tutti colazione, benvenuti e buona colazione, buongiorno da Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV, la nostra trasmissione dedicata al territorio, alla storia, alla tradizione, alla cultura, e parleremo esattamente di questo, tanta storia quest'oggi, perché in questi giorni si sta svolgendo ad esempio il convegno di studi alla Magna Grecia, che quindi veramente tanta roba, ma anche parleremo di tradizioni. Ovviamente non mancheranno le nostre rubriche con il Taranto Oroscopo che ritorna, quindi l'attesissima classifica per la prossima settimana, sacro e profano, facciamo un po' di tutto noi, e l'occhio puntato anche sulle Proloco con il nostro nuovo appuntamento dedicato alle Proloco, Proloco Hub, l'appuntamento dedicato esclusivamente alle Proloco, gli appuntamenti sul territorio delle Proloco, è curato da Armando Blasi. Ritornerà anche il nostro caro Alfredo Bianchi, tutta colpa di Alfredo, il nostro linguista, insomma ce n'è per tutti, e vi racconteremo dei dettagli di Taranto e della provincia di Taranto che voi non avete mai sentito. Ad esempio parleremo di D'Annunzio. Ed è anche contestualizzato. Che c'entra D'Annunzio con Taranto? Beh, rimanete sintonizzati. 3, 2, 1, via!
2: Ma quanto è

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci tornati in studio. Allora partiamo alla grande con l'accadde più o meno oggi, perché più o meno oggi di qualche anno fa è accaduto qualcosa, in particolar modo

del 22 settembre 1898 e questa è la notizia che riguarda direttamente Gabriele D'Annunzio. Voi ce l'avete presente D'Annunzio, uomo di una sobrietà che è rimasta nella storia peraltro? Ecco, in casa di D'Annunzio è il Vittoriale adesso è diventata una casa museo, è un museo, e nacque proprio questa sua casa per volontà dello stesso D'Annunzio per celebrare le sue gesta. Cioè un po' come ha fatto Elton John, che si è fatto il film, si è prodotto il film sulle sue gesta da vivo. Vabbè, un po' di autocommemorazione da vivo, però insomma è nato, lui ha creato questo spazio pazzesco all'interno del Vittoriale, dei giardini, in particolar modo del Vittoriale, c'è la prua dell'incrociatore Puglia. Cioè un incrociatore, la prua, una roba enorme, mi sa che dovremmo avere anche delle foto, ora vediamo, magari su internet riusciamo a ritrovare le qualche foto di questo incrociatore Puglia che si trova nel giardino del Vittoriale. Vabbè, e che cosa c'entra con Taranto questa storia? Beh, perché appunto il 22 settembre 1898 venne varato questo incrociatore immenso, 300.000 tonnellate, una roba pazzesca, era gigantesco. Per l'occasione addirittura ovviamente venne varato in arsenale militare, visto che era un fiore all'occhiello della Regia Marina, venne niente di meno che Vittorio Emanuele ad inaugurarlo, quindi grandissimi festeggiamenti in città e la madrina d'eccellenza dell'occasione di questa, questo grandissimo evento era addirittura la figlia del re del Montenegro, quindi avevamo trovato pure una madrina un po' così molto molto importante. Città in festa, addirittura anche paesi limitrofi in festa, si parla di tantissime bande che suonavano ovunque, orchestrine, c'era veramente di tutto di più. E a un certo punto organizzarono anche dei fuochi pirotecnici la sera del 22 di settembre, fuochi pirotecnici incredibili che passarono alla storia. Ovviamente il re contentissimo, la principessa pure del Montenegro contentissimi, tutti felici e contenti, stampa nazionale, internazionale, tanta roba. Cosa accade? Che il re riparte, l'incrociatore viene varato, il giorno dopo, il 23, si decide di replicare lo spettacolo di fuochi d'artificio, tuttavia è praticamente un 5 kg di fuochi sfuggono di mano e scoppiano praticamente, causando, ahimè, la morte di tre persone più tantissimi feriti. Questa notizia però diciamo poteva un po' inficiare la grande notizia del varo dell'incrociatore, sicché si pensò di ometterla completamente, quindi la stampa nazionale ed internazionale non ne parlò assolutamente. La notizia venne ripresa dopo diversi giorni, perché comunque era una cosa importante, era una tragedia, venne ripresa dopo diversi giorni e fu affissa proprio sul muro del comune, del palazzo comunale, una lapide con il ricordo di queste persone che rimasero uccise in questo incidente. Detto ciò, l'incrociatore insomma si ritrovò per navigare tutti i mari praticamente del mondo fino al 1923, anno in cui venne dismesso e si pensò bene di regalarlo a chi? Chi può gradire come regalo, come dono, un incrociatore? Ovviamente Gabriele D'Annunzio. E Gabriele D'Annunzio, ben contento, sempre in virtù di quella sobrietà che dicevamo all'inizio, ben contento di questo regalo, decise di posizionarlo nel giardino del Vittoriale. Ecco cosa c'entra Gabriele D'Annunzio con Taranto. Linea alla regia.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente,

siamo ritornati in studio. Beh, parliamo adesso di archeologia, quindi mi sento un po' nella mia comfort zone in questo momento, perché finalmente si parla di archeologia, perché proprio in questi giorni si sta svolgendo qui a Taranto il 65esimo convegno degli studi della Magna Grecia. È uno dei momenti più importanti dell'archeologia a livello internazionale. Voi pensate che nasce a Taranto questo momento nel 1961, quindi questa è la primissima edizione del convegno degli studi alla Magna Grecia. L'idea è di Carlo Belli, idea che vuole creare un momento di discussione e di studio nell'asse Taranto-Napoli-Roma che si concentri attorno alla Magna Grecia. Il primo di questi, la prima edizione del convegno ha proprio questo scopo, cioè quello di delineare quelli che saranno poi i vari step della cultura, della storia, dello studio, dell'approfondimento della Magna Grecia. E questo avviene esattamente quello che avviene da quel momento fino ai giorni nostri, perché ogni anno vengono richiamati ricercatori e studiosi da tutto il mondo, perché man mano che gli anni passano questo convegno acquisisce un respiro sempre più internazionale, vengono scelti dei temi specifici o delle monografie e si approfondiscono quei temi, dopodiché alla fine vengono redatti i cosiddetti atti del convegno di studi, che sono allo stato attuale una sorta di record, perché praticamente gli atti sono attualmente la biblioteca archeologica di riferimento magno-greca più grande al mondo. Quindi se qualcuno vuole sapere, vuole conoscere qualcosa di Magna Grecia, deve venire proprio qui. Convegno di studi che peraltro si è sempre solo ed esclusivamente tenuto a Taranto, in quanto Taranto è stata riconosciuta universalmente la capitale della Magna Grecia. Quest'anno di che cosa si parla? Beh, ovviamente ci sono stati i giochi del Mediterraneo, quindi si parla di atletismo, quindi non un argomento da poco, c'è veramente tanto di cui parlare, ma noi approfondiremo questo aspetto nel prossimo step. Quindi adesso, attenzione, vi ho lanciato l'input, ma voi rimanete sintonizzati, in linea alla regia, torniamo tra pochissimo con un grande ospite.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
4: E siamo ritornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Beh, stavamo parlando di convegno degli studi alla Magna Grecia, abbiamo anticipato un ospitone, un grande ospite, perché praticamente tutto il convegno vive grazie al comitato organizzativo che fa capo al consiglio direttivo dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, ed è qui che abbiamo, e sono veramente felice di avere qui in trasmissione Aldo Siciliano, il professor Aldo Siciliano, il presidente. Devo chiamare presidente o professore? Buongiorno. Presidente.
5: Ma come crede più opportuno, buongiorno.
4: Professore, mi è venuto spontaneo.
5: Come si viene chiamato? Come preferisce lei?
4: Perfetto, ok, professore, mi viene più spontaneo, professore, ok. Allora, io, come insomma noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi, le ho anticipato, non farò l'intervista canonica, tecnica, perché tanto ci sono quelli che gliel'hanno già fatta, quindi insomma io cerco di un po' di far arrivare i messaggi un po' più a tutti, ecco, anche alle persone che magari possono sentire convegno di studi e si spaventano. Non è il caso di spaventarsi, o no? Magari si inibiscono, ecco, noi evitiamo, quindi facciamo una chiacchierata più informale.
5: Informale, quindi più umana.
4: Più umana, soprattutto. Ah, che bello, professore, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lei comunque ha più di 60 anni dalla storica edizione del 61. Lei ha una bella responsabilità, ecco. Com'è cambiata la missione del convegno nel corso degli anni e come si mantiene intatta l'eredità intellettuale? Proprio perché adesso abbiamo anche un pubblico diverso, dei linguaggi diversi. Questa è l'unica domanda un pochino più tecnica che le faccio. Com'è cambiata la missione?
5: È cominciato nel 1961 il convegno, credo che fosse il 4 novembre. Non so, che è una data ormai per noi canonica. È nato in maniera entusiastica da parte della città. Questo è significativo: la Marina, il Comune, la Provincia, tutti gli enti pubblici territoriali aderirono con grande viva partecipazione, qualcosa che poi un poco è scomparso. Ed era nato per lanciare il nome di Taranto nell'alta cultura internazionale. I primi convegni vedevano la partecipazione di un numero abbastanza contenuto e limitato, però c'era un elemento che era particolarmente positivo. A quei tempi c'era grande disponibilità di fondi, che sono fondamentali, e quindi si potevano fare anche ricevimenti, spostamenti e quant'altro. Sino ad un certo momento noi prevedevamo ogni anno un giorno libero e spostavamo i nostri ospiti nel territorio per far conoscere la città. Cosa santa e giusta, perché si dice sempre bisogna destagionalizzare gli eventi e quant'altro. Noi avevamo scelto questa data, inizio autunno, fine estate, anche per poter avere un pubblico a Taranto in un periodo recensore.
4: Certo.
5: Tutto è andato bene, poi l'abbiamo spostato alla fine di settembre. Ricordo sempre con entusiasmo la motonave messaci a disposizione dalla Marina Militare. Ci facevano fare un bel itinerario, le Cheradi, le isole di San Pietro e San Paolo, il Mar Piccolo, e veramente tutti erano ben lieti di opportunità così significative. Per cadere proprio nell'umano, ricordo i ricevimenti favolosi alla SEM, la gloriosa SEM, che ora non c'è più.
4: Anche Pasolini parlò della SEM, quindi è un pezzo di storia di Taranto. Lei, ecco, mi ha dato l'assist, tra l'altro, lei ha parlato giustamente di fondi. Mi è venuto poi, ho fatto un ragionamento un po' particolare, fondi slash ricerca. Ci sono molti giovani ricercatori. Lei come vede anche l'approccio di questi giovani ricercatori, questa eredità, come viene tramandata? E c'è la possibilità, cioè il suo stato di salute, ecco, diciamo così. Com'è?
5: Una caratteristica del convegno fu un'operazione particolarmente intelligente, cioè di coinvolgere molti giovani attraverso dei contributi, delle borse di studio che permettessero agli stessi di partecipare ai nostri lavori. Noi siamo riusciti ad avere addirittura 60 giovani borsisti che partecipavano al convegno. Una caratteristica è l'aspetto anche umano che si può notare durante il convegno. Noi siamo una grande famiglia, coloro che partecipano rimangono affezionati e ricordano con affetto Taranto per il livello altissimo scientifico, ma anche per il calore umano che i tarantini sapevano loro trasmettere.
4: Ma lei ormai è tarantino, nonostante l'accento che potrebbe dire altro, però secondo me lei è anche un po' tarantino, ci è diventato nel frattempo.
5: Beh, nel frattempo mi hanno conferito la cittadinanza onoraria di Taranto, ecco.
4: E oltre questo, per il cuore, cioè nel senso, lei ha un luogo del cuore, un posto del cuore a Taranto, perché ormai la conoscicchia, diciamo, no? Un po' la conosce.
5: E non mi sento, noi gli eccesi, posso dire che io ormai mi sento più tarantino che l'eccesa.
4: Wow.
5: Mi spiace doverlo dire, ma Taranto, io ho impegnato tanti anni della mia vita, ho veramente dato tutto me stesso, ci ho creduto e credo che sia opportuno un ricambio generazionale. Appunto questi giovani che noi facciamo partecipare hanno la possibilità di confrontarsi, discutere, parlare con i più grandi maestri nel settore storico-archeologico, ragazzi che hanno studiato sul manuale
4: magari
5: di storia
4: scritto
5: greca,
4: da quel docente, cioè.
5: Hanno potuto parlare con l'autore di quel manuale e guardate che è sempre stato fatto in un rapporto non di superiorità, ma un rapporto amicale, collaborativo. Cioè i grandi professori sono modesti normalmente, non tutti sono particolarmente modesti, ma la norma è quella. E quindi tutti sappiamo che se operiamo solo per noi stessi siamo rimasti all'Ottocento, in cui il grande studioso si chiudeva in biblioteca, lavorava e pubblicava, ma non è più questa la mission in questa fase. È certo che quando io ero studente, ero rappresentante degli studenti e andavo a contestare il preside della mia facoltà. Il preside della mia facoltà si chiamava Attilio Stazio, praticamente l'anima del convegno di Mia Grecia. Lui rimase molto anche dal modo in cui io mi rapportavo e cercavo di portare avanti attività in favore soprattutto dei giovani. Questo mi è rimasto. Io ho fatto il capoclasse dalla prima elementare, non so.
4: Quindi ce l'aveva proprio nel DNA.
5: Nel DNA. E quindi far crescere i giovani è fondamentale.
4: Anche perché sennò la cultura se diventa chiusa, diventa solo un qualcosa tra addetti ai lavori, ci si scambia. Infatti, non si cresce.
5: Vive, cioè passa il tempo, ma chi invece lascia delle orme, come dicono, ha detto qualcuno più famoso di me, allora ha svolto un ruolo sicuramente positivo. Cioè, dobbiamo disseminare cultura, dobbiamo coinvolgere i giovani, dobbiamo coinvolgere i cittadini normali, i quali spesso ci hanno rimproverato di essere chiusi in una torre di avorio.
4: No.
5: Abbiamo cercato di cambiare, per esempio quest'anno, in preparazione dello svolgimento del tema del convegno, cioè giochi, atletismo e nel Mediterraneo. Noi abbiamo organizzato un ciclo di conferenze che avvicinassero i giovani, ma il pubblico dei cittadini di Taranto, hanno avuto un buon riscontro. Poi ci sono stati i giochi e allora noi ci abbiamo reso a una conclusione culturale dei giochi, perché abbiamo impostato un convegno che ancora
4: contestualizziamo, diamo anche un perché, ecco, a tutto ciò. E se dovesse esprimere proprio un augurio, perché io ho capito, ho percepito, per fare queste cose ci vuole cuore, punto, umanità e cuore, altrimenti cuore, se rimane qualcosa di sterile, ce la cantiamo e ce la suoniamo, detta volgarmente. Però se dovesse esprimere un augurio o un sogno personale verso questa città che lei sicuramente ha avuto modo di conoscere con una narrazione differente, cioè conoscere il fatto che è stata narrata negli ultimi anni in maniera sbagliata, ecco, se lei dovesse esprimere un augurio dal suo punto di vista privilegiato, diciamo così, che augurio va a fare per Taranto e i tarantini?
5: L'augurio che veramente i cittadini di Taranto siano orgogliosi delle proprie origini, della propria storia, e che si sentano investiti di un ruolo significativo e importante. Taranto e la storia sono un tutt'uno. Molto spesso noi parliamo di Taranto antica, però è riduttivo. La storia di Taranto è una storia di 2700 anni. E sono stato un riferimento a parer mio anche e soprattutto culturale, perché con la cultura si cresce, con la cultura forse si diffonde anche amore, perché si capisce che la persona colta non può odiare un proprio simile. La persona colta si sente parte dell'umanità, non un essere superiore. Quindi io amo Taranto e vorrei che i tarantini amassero Taranto, amassero se stessi un poco di più, perdessero meno tempo a fare i leoni da tastiera, ma facessero talvolta qualche proposta invece di criticare qualsiasi cosa. Se un limite, permetto di dirmelo, alla mia veneranda età posso essere sincero, proporre, non solamente criticare. Il professor Stadio mi diceva sempre: guarda che il problema non sono tanto i soldi, ma avere le idee, perché se hanno le idee, se hanno dei progetti, molto probabilmente poi si riesce a trovare chi eroga dei fondi per concretizzare questi progetti. Quindi sforziamoci sempre ad essere uomini in cui ci si misura cominciando dalla parte più alta, dal cervello.
4: Detto ciò, penso che abbiamo veramente detto tutto. Io la ringrazio, tra l'altro è riassunto, noi umilmente cerchiamo di fare esattamente questo con la nostra trasmissione, in maniera veramente molto, non so se degnamente o indegnamente, però cerchiamo di fare assolutamente questo. Io la ringrazio per essere stata nostra ospite e spero di averla magari proprio qui in studio, così ci facciamo una chiacchierata ancora più lunga, perché è veramente un piacere ascoltarla. Grazie per essere stato con noi, professor Siciliano.
5: Grazie a lei, aspetto tutta la città di Taranto il 24 pomeriggio alle ore 15 presso il Palazzo della Provincia. Grazie, siate numerosi.
4: Assolutamente. Grazie al professor Siciliano e noi diamo la linea alla regia.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E siamo ritornati in studio, finalmente è tornata la rubrica più amata dai tarantini, le tarantine, non solo, non è mai troppo tardi, ma non è mai troppo tardi per dire che è tutta colpa di Alfredo Bianchi, se adesso ci poniamo le domande sulle etimologie. Ciao Alfredo,
2: ciao,
1: bentornato.
2: Siamo il 51 di agosto, no, non è vero.
1: Siamo
2: oggi,
1: il 72
2: non è vero.
1: Di agosto, ci siamo matchati.
2: Oggi frischino.
1: Senza, sì. Ci siamo anche matchati, siamo vestiti di verde, vesti verde speranza.
2: Esattamente.
1: Speriamo che.
2: Fantastico.
1: Ma di cosa parliamo oggi, caro Alfredo?
2: In realtà oggi facciamo una cosa un po' fuori da. Visto che
1: abbiamo parlato del di atletismo.
2: Benissimo. Allora, io, visto che mi sono in questa settimana mi sono prodigato nei miei canali personali per parlare un po' di questo argomento, di questa ricerca che in realtà è nuova ma non proprio, sul genoma, sul DNA del nostro atleta di Taranto, che ricordiamo non è Icco. Icco
1: no,
2: era un atleta di Taranto, per carità.
1: Ribadiamo, no, ogni tanto lo dobbiamo sempre dire questo fatto, un po' come le colonne doriche,
2: Icco,
1: che non è Icco,
2: era un atleta di Taranto estremamente importante, ma quello nella tomba, lo scheletro al museo, non ha, ed è senza
1: persona.
2: Nome, è ignoto, nome ignoto. Ed è l'atleta di Taranto in generale. Allora,
1: il genoma.
2: Intanto il genoma.
1: Madonna,
2: allora,
1: la prima mattina dobbiamo dire queste
2: benissimo.
1: Cose. Il genoma.
2: Allora, okay. Il DNA di questa persona. In realtà rientra in un gruppo di. In una serie di studi che sono stati fatti sul genoma di tutta una serie di tombe, proprio in realtà nell'area tarantina. Quindi proprio nell'area storica di Taranto, per capirci, dal Bradano, quindi dal confine con la Basilicata, fin giù, diciamo, verso Marugio, insomma, tutta l'area della costa ionica tarantina.
1: E quindi questo ci può un po' fare una mappa del DNA.
2: Allora, cosa ci dice, cosa ci ha detto questo DNA? Soprattutto però è importante noi cosa dobbiamo, che informazioni dobbiamo tirare fuori da questa cosa e cosa non tirare fuori da questa dalle informazioni che abbiamo ricevuto. Allora, intanto ci dice che c'è una percentuale particolarmente alta di DNA appunto di origine greca, in senso balcanica,
1: e
2: meridionale,
1: fin qui,
2: greca.
1: Quindi
2: e fin qui tutto
1: greci.
2: Bello. Fin qui tutto bello. Attenzione però, questo signore, considerata la sua bella sepoltura, il fatto che si potesse permettere di fare una serie di sport, manco uno, probabilmente stava bene.
1: Beh, come ogni atleta, l'abbiamo
2: era
1: detto
2: danaroso.
1: Più volte, cioè, per allenarsi non devi
2: benissimo.
1: Andare a lavorare.
2: Quindi, e il DNA ci conferma che probabilmente era anche parte della nobiltà, dell'oligarchia tarantina, cioè di quelli che poi
1: discendevano
2: direttamente dai coloni, dai famosi coloni. Attenzione però, è questa cosa. Fino a qui tutto regolare, tutto normale, nonostante però nel suo genoma c'è comunque più che traccia anche di DNA autoctono della penisola italiana, non voglio dire italiano perché starei dicendo una cosa che non è proprio corretta. E, però attenzione, ovviamente questo non vuol dire, quindi, proprio perché era un nobile, proprio perché che poi il suo genoma fosse sia da prendere, ecco, come media generale, generica di quello che doveva essere il genoma della popolazione, diciamo, della Cora Tarantina, quindi del territorio di Taranto. Perché ricordiamoci, quando arrivano i coloni qua, con qualsiasi altro posto in Italia, in Sicilia, ovviamente
1: c'era già
2: gente.
1: Prima.
2: Quindi, partendo dal presupposto che non è stato sterminata nessuna popolazione, ovviamente, e che soprattutto partivano uomini, questi uomini a un certo punto
1: la riproduzione.
2: Le donne per fare i figli li hanno presi.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo in realtà una genetica che ci parla di un'origine prettamente, diciamo, dell'area greca e di un'origine, diciamo, autoctona. Attenzione però, ricordiamoci che il genoma degli abitanti ancora oggi del sud Italia, che è abbastanza nettamente distinto da quello del resto della penisola, perché è un continuum del Mediterraneo orientale, quindi il nostro DNA è accorpato a quello dei Balcani meridionali e dell'Anatolia, che sarebbe l'attuale Turchia, quindi Cipro, eccetera, eccetera, e che quindi queste popolazioni autoctone dell'Italia pre-greca anche, ovviamente, probabilmente comunque sono arrivate dai Balcani e dal mare Egeo. Quindi oggi, ad esempio, un abitante può essere di Taranto, può essere di Gallipoli, può essere di Reggio Calabria, ha più geneticamente in comune con un abitante di Creta o di Rodi.

0: nel dodecaneso che con un italiano di Terni o di Rimini, assolutamente. Quindi però importante, questo signore era greco, ma il fatto che probabilmente il DNA della buona parte della popolazione, quindi quella non nobile, non fosse al 100%, ma manco al 50%, anzi la media è circa tra il 14 e il 20%, per te chiusa parentesi, di questo genoma. Benissimo, dato questo genoma maschile, aplogruppo Y, quindi la parte mitocondriale femminile non la conosciamo, nel senso, quindi c'è anche metà sostanzialmente completamente sconosciuto. Ecco, il DNA non è cultura e non è identità e non è etnia, quindi non esiste il DNA greco, messapico, italico, non esiste, è una cosa che noi diciamo ci abbiamo pioppato sopra.
1: Ci racconta un po' di storia.
0: Ecco, dobbiamo capire che le popolazioni autoctone e locali a un certo punto si ellenizzano, cioè entrano a essere parte in toto e totalmente del mondo greco, quindi sono indistinguibili
1: quindi
0: da quei nobili originali.
1: Dicendo, ok, discendiamo dagli Spartani, però discendiamo anche dagli Spartani.
0: Anche dagli Spartani,
1: questa parolina.
0: Esatto, che però ecco, il DNA, anche se fosse solo un'anticchia di DNA greco, e non lo è, molto di più, comunque non nega una grecità storica e culturale che ovviamente non ha niente a che fare col DNA, ovviamente.
1: Mamma mia. Abbiamo fatto un momento boom culturale pesante, adesso ho bisogno di riprendermi dopo
0: anche
1: questa cosa.
0: Basta, perché è una settimana.
1: Quindi settimana prossima diciamo due o tre parolacce, l'origine, l'etimologia delle parolacce in dialetto, così
0: torniamo
1: un attimo in una cosa un po' più sobria.
0: Torniamo alla forma.
1: Grazie per essere stato con noi. Tutta colpa tua sempre, Alfredo Bianchi. Settimana prossima.
0: Assolutamente.
1: Se avete qualche parolaccia di cui
0: domande, curiosità,
1: cioè scrivete, whatsappateci, scriveteci, per tanto ci abbiamo l'enciclopedia. Qualche espressione strana, qualche insulto particolare.
0: Why not?
1: A disposizione per matrimoni, cresimi e battesimi. Aldo. Non so, nuovo nome, Aldo. Aldo.
0: Aldo Alfonso Alberto.
1: I tipici. Aldo da Taranto, greco, parzialmente. Linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso è il momento di rilassarci, perché ritorna un appuntamento di quelli proprio che ci piaceva proprio tanto, tanto, tanto, tanto, l'appuntamento con le stelle. E quando si parla di stelle, ovviamente, chi ti chiamo? Marianna Campo. Marianna, buongiorno, bentornata.
1: Ciao Silvia, ciao amici.
0: Beh, fatto delle belle vacanze.
1: Sì,
0: a scrutare colorate, a scrutare le stelle. Noi spoileriamo il tuo attuale colore di capelli, speriamo di riuscire a vederlo la settimana prossima. Nel frattempo però spoileriamo un po'.
1: La settimana scorsa che mi hai vista tu, ad oggi ho cambiato.
0: Ecco, quindi noi spoileriamo, quella foto non è aggiornata col colore di capelli attuale. Tuttavia iniziamo a spoilerare un po' come sarà la settimana che viene per i segni zodiacali. E ti ricordo ancora prima di cominciare che tanto la sottoscritta quanto il buon Piero Caffio, che sta in regia, siamo tutti e due del Capricorno. Quindi come ogni puntata, anche quando c'è Gis Nicoletti, siamo tutti del Capricorno. Tu ricordati sempre questo. E adesso dodicesimo posto.
1: E abbiamo avuto questa entrata della Sole in Bilancia, quindi adesso siamo sotto l'influenza di questo segno della Bilancia. Dodicesimo posto, il segno che ha appena lasciato il Sole, quindi Vergine. Ti senti più leggero e osi di più, però tu non sei abituato a queste cose, non sei abituato all'improvvisazione. Questa volta il tuo asso nella manica è proprio questo: esci dalla tua zona di comfort.
0: Undicesimo
1: posto, Gemelli, meno testa e più sentimenti, ti lanci in un nuovo modo di vita, meno spiegato, chi ti avvicino lascia che ti viva senza manuali di istruzioni. Sappiamo che i Gemelli sono imprevedibili ed è difficile stare a fianco a questo segno.
0: Ah, segno doppio tra l'altro.
1: Ti senti che basta poco per riaccendere l'entusiasmo, le gioie semplici diventano molto importanti, passi da momenti movimentati a momenti di quiete totale. Nono posto, Bilancia, il segno che abbiamo attualmente. In questo momento stai pensando: mai una gioia, il mondo ha una lingua che tu non

0: Capisci, ma in questo modo vedi cose nuove che non avresti mai potuto vedere prima.
1: Ottavo
0: posto, acquario, hai voglia di stare con le persone che ami. Tu non vivi questo sentimento come coppia soltanto, ma come condivisione più ampia. Goditi la compagnia, ma senza che ti imponi la tua volontà. È molto impostato questo segno, vabbè, il mio ascendente, quindi un po' lo capisco. Settimo posto, Silvia, c'è il tuo ascendente.
1: Ariete, dai.
0: Vuoi che il comando sia tutto tuo, ma questa volta non funziona così. Utilizza la tua dolcezza e la tua autenticità. Evidenzia il tuo lato più dolce. Questa è la mossa vincente.
1: Beh, il lato dolce dell'Ariete, vabbè.
0: È poco, ma... diciamo, è quasi invisibile. Sesto posto, Leone, i motori sono accesi, ma in una fase iniziale. Tu sei già partito a tutta velocità, invece hai bisogno di un momento di calma. Comunica cosa vuoi, potrebbe sorprenderti. Quinto posto, Toro, hai tutto in mano, ma senza una consapevolezza emotiva. Non vai lontano se ti senti che non c'è entusiasmo. È il caso che tu lasci tutto e aspetti qualcosa che si accenda veramente.
1: E ancora non hai chiamato?
0: Capricorno.
1: Ah, eccolo, dicevo, vabbè. Può continuare a parlare, Piero? Sì, puoi parlare, vai.
0: Qualche fastidio c'è, ma meglio che scegli con cura ciò che dici. Se devi dire qualcosa, fallo in modo netto e meno allusioni e più chiarezza.
1: Ma noi siamo molto chiari, però, oggettivamente. Infatti.
0: Siamo cattivelli, nel senso, fatelo più dolcemente. Ecco, il senso
1: siamo
0: bella.
1: Cattivelli, Piero. Tu ti senti cattivello? Ma neanche io. Io sono la persona più dolce del mondo. Vabbè, andiamo avanti. Terzo posto.
0: Terzo posto, Cancro, stai vivendo tutta una situazione emotiva alta. Lascia che tutto si sistemi con la logica, datti fiducia e dai fiducia a chi ti è a fianco.
1: Due.
0: Secondo posto, Pesci, tutto va bene anche se non tutto è perfetto, ma l'atmosfera è quieta e calma. La tua intuizione, la tua saggezza diventano il dono per chi ti sta vicino.
1: And the winner is...
0: E anche la settimana scorsa avevamo sia questa settimana che la settimana scorsa Scorpione.
1: Ah, un segno a caso che guarda caso è quello dell'astrologa. Ma non è che tu che queste tue classifiche siano un tantinello viziate, no?
0: No, è stato anche l'ultimo posto in passato.
1: È vero. Quindi Scorpione, che succede?
0: Ci sono un sacco di pianeti sotto questo segno, ecco perché al primo posto ci sono i pianeti che lo stanno aiutando. Tanta passione, tanta fantasia, tanta libertà. Sei senza tabù, finalmente ti muovi in uno spazio dove tu vinci e quel pizzico di pepe che mancava adesso c'è.
1: Beh, in effetti vi mancava il pepe a voi di lo Scorpione. Vabbè, grazie Marianna Campo. Allora, noi ci aggiorniamo la settimana prossima. Anzi, devi stare qui in trasmissione, così capiremo. E lanciamo anche il quiz. Secondo voi, quale sarà il colore di capelli della nostra Marianna Campo? Lo scopriremo solo la settimana prossima.
0: Buon weekend a tutti.
1: Grazie. Grazie Marianna, ciao. E nel frattempo, mentre rimaniamo con questa domanda, che colore di capelli avrà la settimana prossima, do la linea alla regia.

0: Lifetime di Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

questa vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere domato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Beh, adesso parliamo, c'è qui Armando Blasi, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Proloco e della nostra nuova rubrica che ha avuto veramente tanto successo, sai Armando? Proloco Hub, quindi uno spazio sulle news della Proloco. Lo sai che sei videogenico e radiogenico, ci hanno fatto tanti complimenti?
3: Ah, sono contento, questo non me l'aspettavo, però.
2: Hai visto?
3: Fa piacere.
2: Siamo bravi, anche perché quando si parla di Proloco c'è veramente tanto tanto da dire ed è per questo che abbiamo fortemente voluto questo spazio all'interno della nostra trasmissione. Care sentinelle, perché anche tu sei presidente della Proloco di Talzano, ricordiamolo, care sentinelle del territorio, che cosa ci riserva la Proloco questo fine settimana?
3: Beh, assolutamente tantissime novità. Questo è un fine settimana forte, energico per le Proloco di Puglia in particolare, ma per una nostra Proloco in particolare, la Proloco di Pulsano. Pulsano si prepara ai cortei storici. Generalmente anche noi come Talsano partecipiamo, ma quest'anno abbiamo avuto altri impegni e non è stato possibile, ma sarà un momento veramente importante. Si terrà a Barletta, tutte le Proloco con un corteo storico si riuniranno in un grandissimo corteo, in una rievocazione storica importante, per cui un momento sicuramente importante per il territorio e per il valore della nostra cultura.
2: Molto molto bello, se non mi sbaglio c'è stata anche a Taranto la passata edizione una cosa del genere.
3: Assolutamente,
2: tutte
3: l'anno
2: le
3: scorso.
2: Sì, ricordo, infatti uno dei referenti è venuto proprio qui in trasmissione, un mega corteo storico di tutte le Proloco, ed è per questo che, a proposito della Proloco di Pulsano, che abbiamo in collegamento video Gian Mario Spada, responsabile. Ci sei Gianmario, responsabile dei cortei storici.
4: Eccomi. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, eccomi. Ciao, benvenuto a Proloco Hub.
4: Grazie per l'invito, grazie a voi.
2: Allora, grazie. Carissimo, parliamo di questa bellissima cosa. Allora, già il corteo storico è un modo, se vogliamo, tanto tradizionale, però anche abbastanza innovativo per riuscire a coinvolgere un po' le persone. Nel senso che sia chi partecipa attivamente, sia chi osserva, viene catapultato, viene quasi come se fosse una macchina del tempo, viene catapultato all'interno di un evento storico che riguarda il nostro territorio.
4: Sì, esatto, è quello che noi proviamo a fare in prima persona, io insieme ai ragazzi del mio gruppo, in cui cerchiamo di portare giovani, bambini, ragazzi, ragazze, ma anche adulti, a volte anche nonni e nonne che ci seguono, in un mondo particolarmente diverso da quello che viviamo tutti i giorni, un mondo che ci mette a contatto con le nostre radici, ma che allo stesso tempo ci permette di scoprire anche nuovi elementi della nostra vita quotidiana. Uno tra i tanti è una festa che facciamo a Pulsano, una festa patronale che è collegata ai martiri di Otranto. I martiri di Otranto, che fanno parte della storia del nostro paese, ecco, noi proviamo a rievocare e a ricordare quella storia che da qualche tempo diciamo è parsa.
2: Questa è una bellissima cosa, perché altrimenti se non si fanno queste iniziative rischia di questi momenti importanti del nostro passato rischiano di perdersi. Quante persone riuscite a coinvolgere come attori tra virgolette di questa rievocazione?
4: Pochi. Nel nostro gruppo siamo circa 50 figuranti.
2: Eh beh,

0: mica no, sono pochi.
1: Siamo tamburi. Non siamo mai abbastanza. 50 figuranti tra tamburi medievali, sbandieratori, gonfaloniere, spadaccini e chiarinisti. Poi abbiamo, grazie all'esperienza pluriennale della nostra Prologo, della Prologo di Pulsano, abbiamo tantissima gente che ha il piacere di vestirsi in abiti medievali. E vorrei ricordare il Polso Sano dell'anno scorso, la nostra più importante manifestazione medievale, che ha raccolto circa 350 figuranti

0: Taranto in una parte medievale, diciamo, in una storia medievale con più di 200 figuranti.
1: Anzi, ricordiamo anche, Gianmario, in che periodo si tiene questa rievocazione storica, ogni anno, Polso Sano, ad agosto mi sembra, giusto?
0: Esatto, sì, cerchiamo tra la fine di agosto, da ormai 41 edizioni, scusate ma la memoria ogni tanto...
2: vedo che sono comunque numeri belli importanti,
1: sono tante, sono tante.
2: Infatti.
0: Sì.
1: E poi un altro appuntamento, giusto? So che avete avuto anche un appuntamento questa settimana all'interno della Fiera del Levante, nello stand della Confcommercio, con la presentazione del programma dei cortei, per cui veramente questo dimostra quanto sia importante questa rievocazione e non solo, il contesto nel quale voi vi troviate con questo corteo, giusto?
0: Sì, esatto, anche perché molto spesso quando si parla di epoca medievale si fa fatica a non pensare che è al centro Italia, si pensa sempre al centro Italia, invece non è vero. Noi abbiamo una storia medievale molto importante, diciamo che tutto il sud Italia, ma in realtà tutta l'Italia intera, in special modo il centro e il sud Italia, hanno delle storie medievali molto importanti e molto particolari che poi hanno forgiato quello che è il nostro essere quotidiano, il nostro oggi, ma anche le nostre cittadine. Ogni nostro paese della provincia ha un palazzo, un castello di origine medievale.
2: Assolutamente, infatti io quello ti volevo sottolineare, perché molti parlano, sì, anche già nel momento in cui si parla ad esempio di Taranto, molti parlano di città vecchia e magari fanno il paragone con l'epoca magnogreca, però non c'è quasi più niente di magnogreco, quello è medievale. Così come la maggior parte dei borghi della provincia di Taranto, comunque nel nostro hinterland, quelli partono da un impianto medievale, quindi non dimentichiamoci, anzi onore a voi che portate avanti questa grandissima
0: Grazie.
2: Tradizione e rispolverate un po' la memoria delle persone. Io ti ringrazio per essere stato con noi, diamo l'appuntamento, quindi abbiamo detto oggi pomeriggio a Barletta, quindi chi si volesse fare una passeggiata,
0: esatto.
2: Orario?
0: Noi partiremo intorno alle 18, vi aspettiamo, faremo molta fatica a salutarvi perché saremo impegnati nel suonare e nello sbandierare, ma sarà un piacere magari passare qualche tempo insieme dopo il corteo, ecco.
2: E attendiamo report fotografici, così magari li facciamo anche vedere la settimana prossima in trasmissione.
1: Assolutamente, Silvia, poi devo dire che la Proloco di Pulsano è veramente una Proloco molto molto attiva,
2: sì,
1: con tantissime iniziative. Realmente sono poche le Proloco che hanno tutta questa forza e questa energia, e in questa occasione voglio proprio salutare anche il presidente Filippo Stellato, che da quando ha preso la presidenza è un amico ormai di tutti noi, giusto? Giusto.
2: Quindi ci dà tante possibilità. Prego, di.
0: Se posso aggiungere, vorrei solo approfittare per ringraziare Filippo, anche se lo faccio da qui, lo potrei fare tranquillamente a breve, però vorrei farlo davanti a voi, ringraziarlo perché se ad oggi abbiamo 50 figuranti, di cui il 60% dei nostri sbandieratori, dei nostri tamburi sono minorenni, hanno meno di 15 anni, yes. È merito suo e della sua caparbietà nel volere questo gruppo da 3 anni fa, il fondatore effettivo di questo gruppo, quindi senza di lui non avremmo avuto questo e non faremo tutto quello che facciamo, quindi ci tenevo a ringraziarlo anch'io da questa parte.
2: E questo è un esempio di quello che deve essere la Proloco: promozione del territorio, storia, socializzazione, comunità, quindi bravi, bravi, bravi. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
1: A presto, Gianmario.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ad Armando.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ad Armando che ci porta sempre delle belle chicche. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci sarà la settimana prossima.
1: Beh, ci sono delle belle novità, ma non spoileriamo niente.
2: Assolutamente ancora. No. Grazie Armando Blasi, Proloco Hub. E noi diamo la linea alla regia.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

siamo arrivati al termine di questa nostra puntata di Non è mai troppo tardi, come ogni fine puntata che si rispetti, vi tocca la favola della non buona notte. Stavolta è una favola tradizionale raccolta da Giuseppe Cassano nel suo Radiche Vecchie, quindi questo testo che ha più di un secolo e che raccoglie tante curiosità, un po' la Bibbia, ecco, di chi fa ricerca tradizionale. C'era una volta, come tutte le favole inizia così, una giovane coppia di sposi, giovane e felice, però lui era sempre fuori per motivi professionali, cioè questo è una sorta di topo letterario praticamente, perché ogni volta che c'è una coppia di sposi c'è sempre il marito nelle favole tradizionali che è sempre fuori per lavoro e la moglie che rimane sempre sola a casa. Vabbè, comunque anche in questo caso c'era questa giovane coppia di sposi e lui era sempre assente, anche lui sapendo che la moglie poverina rimaneva sempre da sola a casa le regala due pappagallini, due simpatici pappagallini per farle così compagnia. Solo che a quanto pare la moglie ai pappagallini preferiva ben altra compagnia, soprattutto una compagnia di genere maschile e decisamente umana, quindi non solo animale. Quindi lei accoglieva ripetutamente, insomma, ospiti a casa mentre il marito era fuori. Il caso ha voluto che questi due pappagallini fossero comunque molto molto molto intelligenti e avessero iniziato a parlare. Quindi avevano imparato a parlare. E una volta tornato a casa, il padrone, insomma, stava giocando con questi pappagallini. A quanto sono carini questi pappagallini. E uno dei due a un certo punto disse: "Ah, padrona, fece amore." La, diciamo, sbugiardò, per così dire, la padrona. Al che, per non rischiare di essere scoperta subito, la padrona uccise il pappagallino. Peccato, povero pappagallino. Quando poi il marito ritornò, cioè non trovava più pappagallino, scusa, ma che fine ha fatto questo pappagallino? Erano due, ne è rimasto solo uno. No, poverino, è morto. E allora il povero marito, che era una persona comunque buona di cuore, oltre che anche un pochetto ingenuo, a questo punto si rivolse all'altro pappagallino, quello che era sopravvissuto, per consolarlo. "Dai, non preoccuparti, è il tuo compagno, ma ci sei tu, noi ti vogliamo bene." E l'altro pappagallino rispose: "O compagna mia muert perché ha visto le cose tuerte. Io sono ancora vivo perché mi faccio le fatte mie." E fu così che il pappagallino rimase vivo. A traduzione, per chi non l'ha capito, il mio compagno è morto perché ha visto cose torte, cose che non doveva vedere. Io sono ancora vivo perché mi faccio i fatti miei. E questo è uno dei precetti maggiori di tutte le favole tradizionali, cioè l'undicesimo comandamento: meglio farsi i fatti suoi, i fatti propri ovviamente. Ognuno quando si fa i fatti propri campa 100 anni, lo sapevano anche i nostri antenati. E con questo adagio io vi do appuntamento alla settimana prossima con Non è mai troppo tardi, stesse frequenze, stesso canale, dalle 8 alle 10, stesso orario, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
2: Beh, neanche io. Andiamo.
4: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
3: La tua Lola è fortissima.
5: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
6: Fatti gli affari tuoi!
5: No!
2: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
4: Non si trova l'isola dei ricordi.
2: Dayona!
6: Amiche per la vita!
4: Lei trova voi.
6: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
3: Non ci credo.
2: Avanti, andiamo!
7: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu che cazzo sei?
7: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
11: Perché è venuta da me oggi?
12: Non ho mai avuto un orgasmo.
11: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
12: Non funziona.
11: Imparare a lasciarsi andare.
13: Sì, sì, sì!
11: Lo dica forte e chiaro.
12: Io voglio godere.
11: E ne parli con suo marito.
14: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
12: No.
15: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
14: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
13: No!
14: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
16: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
14: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
12: Mi sta costruendo un sex toy.
17: È una battuta?
12: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
14: Vedi che succede se lo strofini?
12: Sì.
14: Serve un nome.
12: Lo posso provare?
13: No, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
13: Metti subito giù qualcosa!
18: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
19: Concentrati su cosa piace a lei.
14: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
12: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo,
8: è stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo?
3: Madre natura ama vincere!
11: Tu salverai il mondo!
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo. Scriviamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!

0: sta ancora scritta.
1: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Burning down!
2: Oh, bella sensazione, vero? Bravissima.
3: Immagino che avrai delle domande.
4: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
5: Vuoi davvero saperlo?
6: Lei è Verity.
5: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
6: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
5: Tu sei l'unica che può farlo.
4: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata.

0: 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena.
1: Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
0: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
8: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
8: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
9: Solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
10: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
9: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
10: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
9: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
5: Non ci credo, l'hai preso.
9: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
11: Vieni qui. E quello cos'è?
12: È un tappeto.
11: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
12: Oh mio Dio.
13: Ti ricordi di Pineok?
11: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
14: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
15: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
14: Hai della tequila?
13: Joe, metti un po' di musica.
11: Che musica ti piace, Oak?
14: Che genere è Shady?
11: Che genere è Shady?
14: Lei lo adora.
16: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
11: Che sta succedendo?
15: È una cosa da pazzi!
13: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
11: L'hai sentito in un podcast?
13: Sì, e allora?
14: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
13: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
13: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
17: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
18: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
19: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ma sai che proprio nelle mie corde questa canzone qua? Non è affatto male iniziare la nuova stagione così. Caro Piero, che sei dall'altra parte del vetro, però quest'anno io ti vedo meno. Sarà che abbiamo inclinato, non lo so, il vetro, c'è qualcosa che mi rende la figura del mio fonico molto evanescente dall'altra parte. Forse la maglietta bianca, è come se mi venissi fuori un po' tipo alien. Però nonostante tutto, siamo pronti ad iniziare.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: E allora, ci pensate mai alla persona che eravate a 18 anni? Non alla faccia che avevate, che quella per fortuna nelle fotografie e nei video sopravvive. No, parlo proprio di voi, di quello che sognavate, di quello che volevate diventare, di tutte quelle cose che dicevate io da grande farò. Qualche giorno fa ho letto una storia. Questo è un programma che le storie le racconta. La storia di Pietro, 42 anni, che un giorno trova nella cassetta della posta una lettera molto particolare. Gliel'ha scritta qualcuno 20 anni prima. E quel qualcuno è lui, Pietro, a 18 anni. A scuola la professoressa aveva chiesto ai ragazzi di scrivere una lettera al proprio io del futuro. E così quel ragazzo aveva affidato a un foglio alcune domande semplicissime. Sei felice? Suoni ancora? Hai sposato la ragazza che ami? Hai fatto tutte quelle cose che dicevi avresti fatte? Pietro legge e a ogni domanda fa un po' più fatica a respirare, perché no, non suona più la chitarra che adorava, ancora lì, certo, ma è chiusa nella sua custodia, sopra un armadio. Non ha sposato la ragazza che amava, fa un lavoro che non gli piace, torna a casa stanco e aspetta il fine settimana per avere l'impressione di vivere davvero. E allora ho pensato, se quella lettera arrivasse a noi, se domani mattina, aprendo la cassetta della posta, trovassimo una busta scritta dalla persona che eravamo a 18 anni, che cosa avremmo

potuto rispondergli. Beh, forse non importa aver realizzato tutti i sogni che avevamo allora, anche perché a 18 anni si sogna in grande, e per fortuna. Però poi la vita cambia, cambiamo noi, cambiano i desideri, ma una cosa possiamo provare a non perderla: la voglia di fare, di provarci, di non trascorrere la vita aspettando il momento giusto. Già, perché quante cose rimandiamo? Quando avrò più tempo, quando avrò meno lavoro, quando avrò meno problemi, quando sarò più tranquillo, quando avrò meno paura. Quando? È una parola pericolosissima, quando, perché rischiamo di passare la vita ad aspettare che cominci la vita. E invece forse dovremmo imparare a dirci più spesso: adesso, adesso faccio quella telefonata, adesso prenoto quel viaggio, adesso provo a scrivere quella storia, adesso la racconto, adesso salgo su una sedia e vado a prendere quella chitarra sopra l'armadio, per non diventare necessariamente quello che sognavamo a 18 anni, ma per non tradire del tutto quelli che eravamo una volta, per fare in modo che se un giorno quella lettera dovesse arrivare davvero, non ci trovi troppo stanchi, troppo distratti, troppo arrabbiati, troppo incattiviti dalla vita, ma ci trovi ancora curiosi, ancora capaci di entusiasmarci, ancora con qualche progetto assurdo da realizzare, con la voglia di dire: guarda, non ho fatto tutto quello che volevi, ma ci sto provando. Ed è da qui che vorrei che ricominciasse anche il nostro viaggio, sì, perché oggi ricomincia di sabato e per i prossimi mesi proveremo a farci compagnia così, con la musica, con le storie, con le parole. Magari una canzone ci ricorderà qualcuno, una storia ci farà venire voglia di cambiare qualcosa, una voce ci convincerà finalmente a fare quella telefonata che rimandiamo da troppo tempo. E allora facciamocela una promessa per questa nuova stagione: aspettiamo un po' meno, facciamo un po' più, proviamo a non tradire i nostri sogni e soprattutto non aspettiamo che arrivi una vecchia lettera un giorno a ricordarci che la vita che continuiamo a rimandare è già cominciata. Bentornati, io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro con me Piero Caffio e Michael Schino. Inizia anche oggi il weekend del radioblog di Cittadella, la radio.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Che meraviglia, i The Thrills con The Big Sur, un posto dove vorrei essere in questo momento, invece mi tocca avere a fianco quello che un tempo era noto AKA, come sai Prince, che poi diventò Symbol, che però era noto come Prince. Io c'ho Nicola Fedele, un tempo noto come Maestro di Vita. Bentornato, caro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, buongiorno a tutti coloro che sono dall'altra parte del vetro, buongiorno.
0: Non solo dall'altra parte del vetro,
1: fisicamente. Diamogli,
0: no?
1: Un po' di importanza, anche perché, allora, abbiamo cominciato.
0: No, però aspetta, io ti ho di prima una cosa, cioè prima che ti allarghi,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: quest'anno
1: sì,
0: ho delle direttive molto strette.
1: Molto bene.
0: E quando tu dici qualcosa che non va, io devo premere questo pulsante. Che fa così.
1: Molto,
0: capito?
1: Bene.
0: E si apre la botola.
1: Questa
0: sotto,
1: è censura,
0: quindi.
1: E io combatterò contro,
0: ecco,
1: contro la censura. Allora, la cosa bella di innanzitutto buongiorno e ricominciamo.
0: Sì.
1: Possiamo cantare ricominciamo. La cosa bella.
0: Niente,
1: di
0: suona sto buzzer che non capisco.
1: La cosa bella di quando,
0: sì,
1: ricomincia la scuola, non, come quando, è che tutto è un po' così, no? Allora c'è gente che entra e che esce, vedi Michael da quella parte,
0: Michael,
1: che salutiamo.
0: Michael entra la seconda ora, mi dicono.
1: Esattamente.
0: Giusto? Io sono entrato e ho detto, ma chi è sto ragazzo giovane con il capello corto? Cioè, era un altro, eh? E cioè, no, è sempre lui.
1: Allora, noi dobbiamo raccontare questa radio verità. Quando sono entrato questa mattina in radio,
0: sì,
1: ho trovato una situazione in cui c'era il nostro Piero dall'altra parte che stava impazzendo e smanettando, cercando di risolvere tutte quelle piccole cose che magari appena, sai, si riparte possono non essere esattamente in linea.
0: Dall'altra parte il nostro presidente, che invece faceva vedere che è un presidente operaio.
1: Sì, sì, rubava la luce, a fianco.
0: E poi, soprattutto un problema.
1: Un problema grossissimo.
0: Mancava la caffeina.
1: Cioè,
0: quindi oggi, se noi siamo un po' più giù di tono, perché non è ancora arrivato il caffè.
1: No, chiamiamo i sindacati. Noi chiamiamo i sindacati. A un certo,
0: sai,
1: punto.
0: È come il tempo. Cioè, io oggi dovevo andare al mare, chissà, più tardi magari ci andrò. Invece, Piero, che è lì, ma lo vedo pronto, ha un piccolo contributo da farvi sentire e vedere. Senti un po'.
2: Poi, improvvisamente, l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di piogge. E gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
0: Ma tu l'hai mai visto un film meglio fatto di questo qua?
1: Ma stai scherzando? Ora ci vorrebbe sapore di sale.
0: E invece no, ragazzo, niente. Però insomma, siamo riusciti a portare un po' di autunno. Ecco, una cosa che non mi manca di quest'estate sono i 450 gradi all'ombra.
1: Su questo non c'è dubbio. La cosa che un po' mi lascia perplesso è che negli ultimi tempi, ma è stato un must un po' di questa stagione, abbiamo visto le nuvole che ci hanno sempre un po' sfiorato.
0: Sì, stavo dicendo cagato, ma in effetti è così, cioè
1: sì,
0: proprio non ci hanno pensato, ci giravano attorno. Proprio
1: la cosa ridondante è sentir dire alla gente, ma domani porta pioggia. Questa frase la sto sentendo da almeno un mese.
0: Ma non porta pioggia, ma state tranquilli, non pioverà finché non laverete l'auto, sappiatelo. Se volete far piovere, lavate la macchina.
1: Infatti la mia non l'ho lavata volutamente.
0: Così ci facciamo il weekend e poi
1: assolutamente,
0: dopo.
1: Assolutamente, che sarà però un weekend straordinario.
0: Sei contento di essere qua nuovamente, di aver ricominciato questa stagione di sabato? Sei felice?
1: Sono felicissimo, sono felicissimo.
0: Il tuo io di 18 anni, che ti avrebbe detto? Che fine brutta che hai fatto.
1: Cioè, il mio io di 18 anni mi vedeva accanto a Della McPherson in questo momento, e invece sono
0: invece
1: accanto
0: niente,
1: a te, quindi voglio dire, benissimo non è andato.
0: È una questione di karma, probabilmente non si era ben indirizzato, avrà avuto un attimo di
1: secondo me non ha saputo bene del... Però

0: Vabbè, le cose sono, vanno come devono andare e tutto sommato dobbiamo dire che vanno bene.
1: Ma certo.
0: Noi ci siamo, eh. Noi ci siamo e questo è l'anno del fare, perché noi ogni anno ci diamo una,
1: un tema.
0: Un tema, un leitmotiv, un qualcosa, sì, che ci debba, no, portare avanti e motivare. Okay. Questo sarà l'anno del fare.
1: Quindi qualunque cosa voi avevate in mente di fare e che non avete mai iniziato, questo è l'anno buono.
0: Questo è il, no, questo non è l'anno buono.
1: È l'anno,
0: questo è l'anno.
1: Ecco, this is the year.
0: Cioè, non ce n'è un altro.
1: Per quei tre ascoltatori inglesi che magari sono rimasti dei giochi del Mediterraneo.
0: Sì, no, siamo fai
1: non hanno, stanno ancora girando sulla BRT e non trovano l'uscita della rotonda.
0: Esattamente,
1: può succedere.
0: Assolutamente
1: dire.
0: Può succedere, anche perché siamo in questo momento una città in continua evoluzione. E proprio per questo, anche la città, questo è l'anno, questo è il momento in cui non ci sono doppie chance, non c'è la possibilità di rimandare. Adesso.
1: È un maestro di vita, c'è poco da fare. Vabbè, questa canzone l'ha scelta lui, The Rolling Stone insieme a John Mayer, che viene un attimo ripreso, rimesso un attimo su, e Respectable.
0: Fermatevi a saltare.
1: È una canzone rispettabilissima.

0: lo riesci a vedere?
1: Io quest'anno lo vedo meno, cioè,
2: si è mimetizzato.
1: Si è mimetizzato nello sfondo. E quando non vedi il fondo, sarà. Guarda, c'è il bianco di qua che riflette, il tuo nero di là che insomma è poco visibile.
2: Poi c'è questa, diciamo, testa che è un mix tra un puntinato e un pulito, che comunque riflette un po'. Ma io volevo fare un appello. Un appello a tutte le mamme d'Italia. Mamme d'Italia. Se voi chiamate il vostro figlio maschio alle 4 del mattino e non vi risponde, non chiamate.
1: Fatevi
2: alle 4 e mezza.
1: Dove sarà?
2: Perché probabilmente
1: che cosa starà facendo?
2: Il creaturo, che adesso magari è meno creaturo, probabilmente avrà un impegno,
1: sarà impegnato,
2: diciamo, di carattere spettacolistico, per cui non ha la possibilità di rispondere. Ma abbiate fede.
1: Altrimenti come dovrebbe rispondere?
2: No, non mi disturba affatto, mi dica. Allora mi prenda 2 mg di tachipirina e poi ci risentiamo e mi fa sapere come va.
1: Niente. Io, perché il fuori onda è sempre meglio di quello che trasmettiamo.
2: Perché,
1: quindi, ragazzi,
2: tutto è meraviglioso.
1: Voi dovete venirci a trovare direttamente qua in radio e passare il sabato mattina con noi. Vedrete un'altra radio. Ecco.
2: L'anno del fare. Ricordatevi questa frase.
1: Stava facendo qualcosa e è stato disturbato. Poi tra l'altro, questi sono momenti in cui se ti distrai un attimo possono esserci delle conseguenze.
2: È un attimo che vada capito.
1: Capito.
2: Quindi comunque c'è da portare.
1: Vabbè, Michael,
2: alto
1: pure
2: il...
1: tu però spegnilo il telefono quando insomma non si può spegnere. Metti la vibrazione, fai qualcosa, fai quello che vuoi, ma
2: noi il nostro noi il nostro.
1: E io vorrei tra l'altro fare un'altra petizione al direttore, se il microfono dei fonici lo mandiamo anche in diretta.
2: Sì, sarebbe fantastico.
1: Perché è più carino, capito?
2: Sarebbe fantastico.
1: Così. Ma veniamo a noi, caro.
2: Veniamo a noi,
1: Giulica,
2: veniamo
1: che ti
2: a
1: vedo
2: noi.
1: Performante.
2: Alla grande, alla grande. Questo è l'anno del fare. Allora, caro il mio ragioniere,
1: ha portato 40 blocchi contro blocchi.
2: Esatto, perché oggi

0: Devo
1: penne
0: tra le altre cose, sì, sì, perché c'è un po' il ritorno agli anni 90,
1: infatti,
0: e un po' il ritorno al vintage, un po' la possibilità di tornare alla carta
1: verrò con le
0: e alla penna
1: la settimana prossima
0: e magari con le zeppe. Ti ricordi
1: anche
0: quelle scarpe tipo, non facciamo pubblicità, le Hogan, quelle che
1: eri alto
0: 20 centimetri di più di quello?
1: E in parte un po', guarda, non male oggi, vedi come sono cresciuto.
0: Allora, devi sapere che ho scritto una piccola ode, una piccola poesia, una piccola che voglio dedicare a tutti voi.
1: Ma ragazzi.
0: E che casualmente, perché tu non sapevi nulla.
1: No, però aspetta.
0: È proprio lì,
1: Piero, vedi che dovremmo avere una base che si chiama Morricone o qualcosa del genere.
0: Atmosfera celestiale.
1: Ci vuole una roba, insomma, dobbiamo vedi, questa è radio che si fa,
0: ecco,
1: al momento,
0: ora,
1: mica chiacchiere.
0: Dovrei prendere gli occhiali, in realtà non li porto, però sarebbe figo avere gli occhiali, fa figo.
1: Non vedo più niente. Per cui
0: sì, ma se metto gli occhiali non vedi più.
1: Vabbè, questo per dimostrare che è giovane il ragazzo ancora, nonostante l'età anagrafica,
0: sì,
1: insomma, si
0: allora
1: mantiene ancora bene.
0: Dicevamo, questo è l'anno del fare, quindi io dedico questa piccola poesia, per questo piccolo scritto, questa piccola ode ad un amico e a tutti voi.
1: Io però, prima che tu legga, vorrei farti vedere come abbiamo messo in crisi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Beh, guardo. No, non è in crisi.
0: No,
1: vabbè, dai, metti quello che vuoi, fai quello che vuoi. La parola è a te, caro Nicola.
0: L'anno del fare. L'anno in cui il passato è lontano, il futuro è pura immaginazione e il presente è vivo, reale. Pieno di respiri, pieno di caffè al mattino magari vicino a chi ami, pieno di amici pronti a ricordarti quanto di buono hai fatto per meritarli. Pieno di musica, parole, sogni ed emozioni. Il presente è lì, ti tiene per mano e ti accompagna in un viaggio in cui non puoi permettere a ciò che forse non accadrà mai di privarti della gioia per ciò che sta accadendo ora. Il presente è quell'amico che ti riporta a casa dopo una serata di follie, è quell'amico che ti sopporta nonostante le tue manie. È quell'emozione incontrollabile di chi ama. Ama così forte da correre a perdifiato, il cuore che ti sale in gola, si annebbia la vista, non riesci più a pensare, vorresti urlare, magari davanti al mare, e poi cadere con la sabbia tra le guance e ad ogni respiro rallentare. Chiudere gli occhi e dire: io sono ancora qui, io respiro, io vivo, non ieri, non domani, ora.
1: Ragazzi, che dire, ma m'hai preso proprio. È stata un'estate complicata, mettiamola così, amici che ci ascoltate, è stata un'estate molto complicata, di quelle che ti rendono con le spalle molto più larghe senza bisogno di spalline. Ci siamo bevuti una birra l'altra sera prima di iniziare, perché noi siamo così, noi la trasmissione la si decide poi negli ultimi secondi,
0: ma
1: no?
0: Sì, siamo
1: visti
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: per
0: sì,
1: una
0: sì,
1: birra,
0: sì.
1: Dice, ma iniziamo sta stagione nuova, abbiamo parlato di due o tre cose e ha tirato fuori questa roba qua, vedi, lui fa finta di essere stronzo, però poi sotto sotto se scavi, vabbè,
0: la bellezza della vita è riuscire a trarre ciò che di buono c'è in tutto ciò che ci accade.
1: È vero, questo è un insegnamento grandissimo che non dobbiamo dimenticare mai, anche quando poi la tempesta passa, no? È facile dire la tempesta è passata, adesso il mare si è calmato, la tempesta non esiste più, la tempesta te la porti dentro.
0: Esatto.
1: E quella tempesta là ti serve per attraversare mille altri mari.
0: Allora, all'inizio parlavamo di quel Pietro che sognava, no? che raccontava a se stesso di tanti anni dopo. Beh, io dico una cosa in cui credo molto. Noi non siamo soltanto quello che facciamo, ognuno di noi fa magari un lavoro che a volte ha scelto, a volte no. Ma noi siamo ciò per cui ci svegliamo la mattina. E se quindi se la mattina vi svegliate perché amate ballare, perché amate scrivere, perché amate suonare, perché amate fare qualcosa che fa parte di voi, voi siete quella cosa lì.
1: Che bello, bellissimo, grande, grande Nicola. E nel frattempo, vabbè, c'è gente che si ammazza per comprare i biglietti degli Oasis.
0: Chissà!
1: Se noi ve lo regaliamo adesso un pezzo degli Oasis, godetevelo proprio adesso nel presente, che io rifletto un attimo sulle parole dell'amico mio qua.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Dai, che se lo dice anche Luca Carboni. Vedi che bella la vita, basta andare più piano. Quest'estate, caro Nicola, nei giri di concerti che ci sono stati, sono riuscito a godermi finalmente, e ti ho detto anche come prima, non lo condivideremo con voi perché sono quei fuori onda che non si possono proprio dire in onda, se ci sarebbero da fare 2-3 puntate proprio su questa cosa. Se mia moglie in ascolto starà ridendo in questo momento.
1: Ricordate sempre che noi siamo quelli che hanno raccontato di avere avuto un bagno in macchina,
0: portavamo il bagno in macchina. Ma ho un piccolo contributo del concerto di Luca Carboni a Lecce da farvi sentire e vedere. Guarda, che bello. Guarda qua. Praticamente ero in braccio a Luca Carboni. Quindi seconda fila, biglietto comprato quando? Dicembre, credo.
1: A un certo punto Luca Carboni avrà detto ciao Daniele.
0: No, scherzi, ci abbiamo le foto da sotto il palco. Guarda là, che bello. Il grande Luca che ha portato un pezzo di Bologna, di Modena, di tutta quella zona lì. Che meraviglia. Sta benino ancora, devo dirti. Un po'. Però voi dovete sapere, lui ama vincere facile, perché io sono stato a vedere Luca Carboni e qualcun altro. Vedete un po' cosa è stato. Non ve lo diciamo, vi facciamo soltanto vedere direttamente un pezzettino della performance. Guarda un po', ecco. Lui è stato a vedere Sting, così, hai capito? All'Umbria Jazz?
1: Esattamente. In una forma straordinaria.
0: Guardate che bello, eh? Certo che adesso con questi cellulari riesci a fare dei video che ti sembra di essere proprio là. Senti. Vabbè, chi ci sta guardando sul canale 94 del Digitale Terrestre si sta godendo anche queste meravigliose scene che arrivano da un concerto
1: meraviglioso,
0: molto bello. Piero, noi abbiamo un attimo perso proprio il filo del tempo, quindi dici tu quando dobbiamo mandare il prossimo pezzo, perché qui si fa chiacchiere.
1: Sì, e la cosa bella, che devo dire che è stata bellissima nel concerto di Sting, ma è bella di tutti questi concerti che noi siamo soliti andare un po' a vedere, è che mi piace molto il ritorno alla musica cruda, cioè dove strumenti stanno sul palco e ti fanno emozionare, dove non è, perché come quando la canzone è meravigliosa,
0: non ha bisogno di show, di artifici, di cose.
1: Ci sono quegli artisti
0: eccessive.
1: Noi in Italia ne abbiamo avuti tantissimi, ne abbiamo ancora tanti. Mi viene in mente Lucio Dalla, mi viene in mente Pino Daniele, ma all'estero ce ne sono tantissimi. Quando la musica è scritta ed è realizzata in maniera veramente sentita, veramente importante, alle volte anche uno strumento solo, due strumenti, tre strumenti, in questo caso erano in tre ma erano in 10 sul palco,
0: praticamente sì,
1: e ci hanno emozionato, ci hanno fatto saltare, ci hanno fatto piangere, ci hanno fatto ridere, ci hanno dato tutte quelle emozioni che forse fanno parte della vita.
0: Vabbè, io poi ho assistito a un altro piccolo concerto, veramente erano due musicisti, uno suonava il sax e l'altro faceva il cretino, ma c'ho anche dei era quello l'uomo che mi stava a fianco, c'ho dei contributi che forse poi prima della fine della puntata riesco anche a farvi vedere, ma nel frattempo insomma andiamo avanti con la musica, perché in fin dei conti siamo qui anche per quello,
1: siamo qui soprattutto per quello.
0: C'è questa canzone che piace molto a Michael, quindi la dedichiamo volentieri. Lui non lo so a chi la dedica, sono problemi suoi, insomma, voglio dire, non vogliamo sapere.
1: Alla mamma delle 4:30.
0: Va bene.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: dico, caro Nicola, la canzone può piacere o non piacere, però devo dire, grande scelta tattica del direttore, che se qualcuno sta adesso con la TV accesa, di sicuro non si sarà mosso, ecco.
1: Ma sì, perché insomma...
0: È un video ben fatto.
1: Bisogna premiare anche chi realizza, insomma.
0: Esatto.
1: Oggi si potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale, invece tu utilizzi
0: la materia prima.
1: Esatto, insomma, va bene.
0: Ma a proposito di video, no? Noi stiamo parlando dei concerti a cui abbiamo partecipato quest'estate, a qualcuno abbiamo anche partecipato proprio, ma...
1: E siamo partiti dal basso.
0: E siamo partiti, sì, per modo di dire.
1: Perché stiamo cercando adesso di salire piano piano.
0: C'è il concerto di Aldi Meola che, insomma, Nicola ha visto, che vi facciamo vedere un pezzettino. Accendetela sta televisione se non l'avete ancora accesa. Su, forza, canale 94, senti là che bella roba. Guarda. Cioè, queste sono le cose serie. Cioè, quando si dice
1: arte, uno dei più grandi interpreti di Astor Piazzolla nel mondo, quindi sì, insomma, stiamo parlando di
0: gente che poi, insomma, ne capisce un po', ma andando a salire, caro,
1: e andando
0: il mio,
1: al top level,
0: sì, c'è il concerto dei concerti.
1: Esatto.
0: Fai vedere Piero, ecco. Eccolo là. Cioè
1: questo. Eccoli là.
0: Cioè, però
1: col microfono alle mani,
0: cioè gente
1: pubblico delle grandi occasioni.
0: Esatto. È finita così.
1: Vedi che c'è lì.

0: gente che questa è gente che è professionisti,
1: okay.
0: Avvocati, quindi, medici, notai, sappiate che
1: noi abbiamo questo video. La festa è finita a schifo perché a un certo punto vabbè, mettiamo la base. A un certo punto abbiamo visto i lampeggianti e dice: ma si è sentito male qualcuno? No, erano i carabinieri. Caro Nicola, non mi chiudeva una festa i carabinieri dal 1995.
0: Allora,
1: l'anno prima della mia maturità, capito?
0: Ti dico che l'ultima festa in cui i carabinieri sono intervenuti, eravamo a Bari.
1: Ok,
0: vi dico anche dove, via Don Luigi Sturzo, eravamo nei pressi del carcere, quindi comunque eravamo anche in zona.
1: Vicini, un attimo,
0: praticamente c'era una terrazza a primo piano che era molto ampia, c'erano circa 100 persone in casa.
1: Ok.
0: Verso l'una e mezza circa, sentiamo bussare.
1: Chi è?
0: Apre la porta un amico che era in, come posso dire, in uno stato di alterazione psicofisica particolarmente evidente.
1: Psicotropo.
0: Ha aperto la porta e c'era questo qui che non ha parlato. Lui ha guardato e ha fatto una.
1: No, allora il nostro
0: è tornato indietro e ha cominciato a uscire gente. E questo carabiniere guardava
1: e faceva
0: e vedeva:
1: ma quanti sono?
0: Ma dove?
1: Ma allora, no, i nostri sono arrivati e hanno detto: oh ragazzi, ma sembrava di stare fuori al Nafura. Parliamo di Castellaneta Marina, insomma. E c'era effettivamente, devo dire, l'impianto che aveva portato il buon Nicola un pochetto sovrapotenziato,
0: sovradimensionato, ma no, ma era la volontà di far partecipare tutti, perché noi siamo per l'accoglienza, quindi volevamo che anche i vicini, che tutta Castellaneta fosse lì.
1: Ma che giorno era? Il 16 agosto.
0: Ma insomma,
1: ma siete dei rompicoglioni,
0: godetevi la vita e non rompi,
1: mamma mia. Comunque, ecco, ricordando il famoso 1995, ci fu chiusa una festa in zona Salinella, nell'attico del nostro professore di greco, il mitico professor Blasi, che a Taranto conosceranno in molti, il mitico Ennio, che aveva deciso a quell'età lì di prendersi la cresima perché doveva sposarsi. Ah. E allora organizzammo un super festone a casa sua e il tema della torta era meraviglioso, perché insomma, diciamo che lui non nascondeva il fatto che amasse molto l'universo femminile.
0: Fantastico.
1: E la torta aveva la riproduzione di un universo femminile molto da vicino,
0: diciamo,
1: come cantavano le
0: come dire
1: pere.
0: Al contadino non far mai la sapere famosa... come buono il formaggio con le pere.
1: E saluto tantissimo Mina, che da allora continua a sopportarlo, quindi cosa meravigliosa. Detto questo, questa canzone che stiamo per passare adesso l'abbiamo quasi lisciata, visto e considerato che questo è l'ultimo weekend di settembre. Noi iniziamo sempre con Impressioni di settembre, questa volta lo facciamo proprio in Limine Litis con i Marlene Kunz.

0: dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il titolo di questa canzone è assolutamente, come possiamo dire, emblematico della situazione che stiamo vivendo, soprattutto se magari siete costretti a fare molti chilometri in auto in questo momento. Mo money, mo problems, cioè niente soldi, nessun problema, voglio dire. E se anche avevate qualcosa da parte, fate gasolio e non avrete più niente, capito?
1: D'altronde, insomma, un video che si gira tra un campo da golf e una navicella spaziale,
0: mo money, mo problems,
1: appunto,
0: no?
1: Qual cioè, è il problema?
0: Dov'è il problema? Direi assolutamente.
1: I soldi non sono mai un problema se ce li hai e se non ce li hai.
0: È la via di mezzo.
1: È quando hai pochi.
0: Esatto. Perché altrimenti. Vabbè, ma è un attimo. Comunque vorrei farti notare che insomma abbiamo svangato quasi del tutto la puntata.
1: Cioè, è tutto chiaramente temevi. Con un'organizzazione.
0: Perfetto. Cioè, guarda, era tutto.
1: Una logistica. Termine logistico.
0: Sì, è bellissimo. Molto erudito, come dicevamo prima di là in fuori onda. No, perché è proprio completamente a cacchio, no?
1: Perché cioè, la gente che ci ascolta vuole questo. Vuole la radio verità,
0: la radio fatta come si faceva una volta.
1: Allora, esattamente. Allora, non ci dimentichiamo, noi abbiamo parlato di un progetto che è ancora chiaramente in corso, che era quello di Radio Live. E nel frattempo però,
0: perché è l'anno del fare
1: è in uscita, io ho saputo insomma delle voci,
0: ragazzi,
1: che
0: ragazzi.
1: Mi hanno, è in uscita un libro.
0: Facciamo
1: che non può mancare,
0: una super preview.
1: Attenzione signori, ascoltate. Attenzione, è in uscita un libro che non può mancare, non può mancare sotto i vostri tavoli.
0: Perché
1: non può mancare.
0: Cioè, quella grammatura giusta per pareggiare la gamba del tavolo che magari.
1: Non può mancare nello scaffale dove c'è quel buco che dove i libri si stanno uno sull'altro. No?
0: Esatto.
1: Hai bisogno di andare a metterlo lì.
0: Quando sul comodino
1: avete la bajour, no? E avete bisogno di dare un po' di simmetria, sta bene su tutto ed è arrivato.
0: Ci siamo,
1: ed è arrivato.
0: Manca pochissimo.
1: Il ragioniere
0: libro,
1: alle mie.
0: Il libro che tutti aspettavano,
1: il
0: quello di cui non avremmo potuto fare a meno.
1: Quello che quando manca in casa la carta igienica, alla peggio.
0: È carta buona.
1: È carta buona.
0: Allora, non lascia il segno.
1: Allora. Quale promozione migliore? Chi ti avrebbe fatto una promozione migliore?
0: Sì, un pezzo di me.
1: E adesso abbiamo qui
0: Levante,
1: abbiamo
0: capito?
1: Qui l'autore, l'autore, sì. L'autorità di questo libro. E vogliamo sentire dalla sua bocca diretta.
0: Ma non vi siete stancati di tutta la roba che vi ho detto all'inizio stamattina?
1: Allora qui il buon Daniele, insomma, quindi
0: sono molto contento di dirvi che insomma ci siamo quasi e alle stampe dovrebbe tornare indietro dallo stampatore, quindi arriveranno questi pacchi di libri che
1: diamo il titolo in diretta, creiamo quella
0: massima. Sì, dai, facciamo un po' di com'è che si chiama il baby shower?
1: Sì. Leviamo il pannolino,
0: il gender reveal,
1: leviamo il pannolino.
0: Maschio. Si chiama Dettagli il libro.
1: Dettagli, signori.
0: Perché
1: signori.
0: Nella vita devi stare molto attento ai dettagli.
1: Se avete a cuore qualcuno, io lo dico davvero, ho avuto la fortuna di poterci dare un'occhiata, lo sto ancora facendo in anteprima, ma io vi dico, e senza scherzi, se avete qualcuno a cui volete bene, se avete qualcuno a cui volete male,
0: Se avete
1: un regalo da fare per un compleanno, per un Natale, per una festa patronale,
0: ragazzi,
1: qualsiasi cosa sia,
0: che marchettone gigantesco,
1: sappiate che c'è la possibilità di avere questo libro che è scritto non solo con le mani o con i piedi come farebbe qualcuno,
0: come volete, insomma,
1: ma è scritto col cuore e racconta una storia che è un po' la storia di tutti noi. Quindi
0: in un certo senso parte poi proprio da qui, no? Perché parte dalla radio, parte dalle cose che diciamo in diretta,
1: parte dalle idee che ci vengono e che noi senza filtro lanciamo, no?
0: Che è una cosa a me molto cara, perché tu devi sapere che una trasmissione che ho condotto per tanti anni si chiamava proprio Senza Filtro, perché aveva proprio quell'input là, cioè quello di dire le cose così come escono. E un po' è quello che è successo nel libro, cioè sono state buttate giù delle cose che venivano da dentro e poi quando dovevo presentarlo ho detto: ma tu vuoi vedere che hai fatto una stronzata clamorosa? Perché cioè è proprio un autogol. Adesso cioè chi compra sto libro in pratica mi ha fatto una radiografia.
1: Non è un bene.
0: Forse sì.
1: Non è un
0: forse
1: po'
0: no,
1: un essersi liberati di qualcosa. Perché adesso magari hai fatto spazio a qualcos'altro.
0: E certo, infatti ci sarà un secondo capimento.

0: non diciamo niente. Saluto allora Antonio Mandese, il mio editore, che devo dire allora, ci sta
1: diamo una data, diamo
0: molto
1: una data. Quando sarà disponibile?
0: Tra pochissimo potrò darvi la data della presentazione che faremo in anteprima al Caffè Letterario a Taranto, che sarà molto bella e alla quale vi inviteremo proprio qui attraverso la radio. Sarà
1: perfetto,
0: una cosa molto carina. Dopodiché, insomma, io credo che entro la metà di ottobre sarà tranquillamente acquistabile in tutte le librerie, online, Amazon, IBS, sotto casa, da dove volete.
1: Ve lo portiamo a mano.
0: Libreria Mandese, perché
1: ve lo portiamo a mano, ma soprattutto
0: lo portiamo a mano.
1: Ma soprattutto ogni copia, ora mi lancio io, ogni copia sarà dedicata ad ognuno
0: di voi
1: e autografata per ognuno di voi.
0: E io saprò chi siete, anche se non so chi siete.
1: Daniele verrà a casa vostra,
0: busserà, ve ne leggerà un pezzo,
1: vi darà il libro e vi chiederà i soldi lì,
0: citofono. dobbiamo ripagare l'editore dei soldi che ha investito, quindi sappiate che va tutto a lui.
1: È una grande cosa. E
0: sì,
1: quindi è l'anno del fare.
0: È l'anno del fare.
1: E sta arrivando.
0: È vero.
1: Ne parleremo ancora.
0: Sì, tra un po'.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: ricordo bene, lui era il genero di Gianni Morandi.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: tuttora. Sì, sì, sì, sì. Ma secondo me hanno chiesto a Gianni che ne pensi. Ha suonato. C'è il citofono.
2: C'è Gianni?
0: Arriva un attimo.
1: Tra l'altro, in questo video c'è questa testa di cavallo, no? Che va un po' in giro. Ora mi ha fatto pensare.
0: Al Padrino.
1: Bravo, perché capito. Dovete sapere, vabbè, non so se qualcuno di voi l'ha vista, c'è una serie che si chiama The Offer che racconta praticamente la storia che c'è dietro la realizzazione del Padrino. E io vi assicuro,
0: dai, bellissimo.
1: Vi assicuro che se voi conoscete la storia prima di vedere il film lo guardate con occhi assolutamente diversi. Una di, diciamo delle cose che vi spoilerò è che quella testa che si vede nel film è vera.
0: Oddio. Macelleria equina?
1: Sì, tra l'altro vi dico anche che ci sono una serie di cose incredibili, tra cui il buon c'è un personaggio, siccome dovete in quel momento la malavita era combattuta sul voler far sì che questo film uscisse o meno, e quindi in qualche modo ne ha preso parte e tutto il film è dovuto al suo produttore, che prima di essere produttore di quel film era un programmatore informatico, quindi è il suo primo film nella storia, si è lanciato in questa avventura e ne ha vissute di ogni per poter riuscire a portarlo alla realizzazione, un film realizzato con pochi soldi.
0: Sì, infatti, che... questa cosa la ricordo, cioè sì, sì, ben sì. lontano dai Colossal di cui poi dopo...
1: Assolutamente, che ha incassato più di qualunque altro film superato solo da Avatar, diciamo, nel corso della storia. E ci sono tanti retroscena incredibili, tra cui la partecipazione di un malavitoso vero all'interno del...
0: Come consulente.
1: No, proprio un attore.
0: dai!
1: Sì, sì, sì, dovete sapere che uno degli attori che ha partecipato faceva parte di una gang proprio del...
0: Di una famiglia.
1: Avevano bisogno di un attore in quel momento.
0: E lui ha saputo offrire i suoi servizi senza che nessuno potesse ricevere.
1: Sì, perché c'era
0: niente,
1: un po' di protezione. Insomma, è stata una storia incredibile. Quindi vi consiglio.
0: Su quale piattaforma?
1: Credo che sia... forse su non ricordo se su Netflix o su Prime, insomma.
0: The Offer, l'offerta.
1: Quindi vi dico, andatelo a cercare.
0: Perché no?
1: Andatelo a cercare perché insomma è una storia contorta, però tra l'altro ha anche un cast molto interessante, quindi
0: tra l'altro adesso c'è proprio tra insomma piattaforme e quant'altro, cioè, si risveglia un po' tutto, c'è il cinema che dopo insomma il Festival di Venezia adesso ci tira giù tanta roba da vedere, le serie nuove che cominciano perché si sa ottobre adesso è un po' l'inizio di tutto, ci sono le serie TV che ricominciano, ho visto l'altro giorno c'era il Dottor Fanti cosiddetto in giro, e poi ci sono, secondo me guarda era fantastico, 5 minuti c'era Vespa che sembrava effettivamente venire fuori da un ospedale,
1: quindi Vespa c'è ancora?
0: Sì, ma cioè dopo voi la sapete la storia di Vespa, no? Io non ve la posso raccontare proprio tutta quanta qui adesso ma lui

0: Devi fare come dico io, se no altro che testa di cavallo nel letto. Ti facciamo, eccolo là, guarda. Se riuscisse Piero a mandare Mamma. Questo contributo in video sarebbe meraviglioso. Io credo che la vetta della nostra TV di Stato sia stata raggiunta in quel momento.
1: In quel
0: lì.
1: Momento lì.
0: Difficilmente riusciremo ad andare oltre, difficilmente riusciremo ad andare avanti. Quindi poi vederlo con Luca Argentero, che parlavano della serie Doc che dovrebbe partire a ottobre, ti faceva immaginare, dice. È un attimo, vedi?
1: Ma non vi preoccupate, perché dall'altra parte c'è Verissimo, quindi insomma.
0: Ecco, poi è iniziato ecco. Anche il Grande Fratello.
1: Wow!
0: Se proprio avete voglia di incretinirvi completamente, c'è sempre il Grande Fratello.
1: Tra l'altro saremo controcorrente, ma quest'anno c'è una trasmissione che ha sbancato al botteghino.
0: Di sabato?
1: No, mi sarebbe piaciuto, ma è stata, tieniti forte, Temptation sì. Island.
0: Allora,
1: che
0: però c'è,
1: alla
0: c'è
1: fine...
0: Un però.
1: Alla fine ha fatto anche Temptation e poi
0: ci avete rotto. Però io poi mi sono chiesto da dove venisse fuori tutta questo hype e l'ho capito.
1: Maria De Pelle.
0: No, ma non è solo quello.
1: In realtà
0: Filippo Bisciglia,
1: eccolo,
0: fa parte degli Oasis.
1: Ah, ecco.
0: Non so se avete visto, ora non ricordo quale dei due fratelli, credo che sia Liam Gallagher, non Noel. E nel trailer del concerto è uguale, cioè quindi secondo me, se tanto mi dà tanto, potrebbe anche fare un falò bruciando il fratello probabilmente, perché insomma sapete, no, che tra i due insomma, ecco, volevamo mostrarvi il buon dottor Vespa nei panni dell'uomo infortunato. Voi direte, ma questa è una radio,
1: Penguin.
0: Ma non soltanto, andate sul canale 94 di Digitale Terrestre, esatto.
1: Poi Danny DeVito nel film, nel compianto film Batman, diciamo uno di Batman più belli che la storia ci abbia dato.
0: Vabbè. Senti, niente, dalla musica italiana che abbiamo ascoltato prima a quella di Napoleone, il passo è proprio brevissimo. Senti quanto è bella sta canzone, che mi dicono essere stata questa estate anche New Hit, si chiama Cucù Marì, ci porta in una bella Napoli solare.

0: Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
5: And now the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

0: mio caro Nicola, anche Nina Simone fece un album di cover, però meraviglioso, che consiglio a tutti quanti di andare a cercare, che si chiama Here Comes the Sun, ed era veramente un album di cover fatte bene, cioè proprio tra cui questa meravigliosa, lasciamelo dire, perché è una delle mie canzoni preferite, My Way, in questa versione poi ancora di più.
1: Sono quelle voci che riescono a trasmetterti con poco. L'altra sera stavamo ascoltando Nat King Cole.
0: Vedi? Tanta roba.
1: Quando entra la sua voce, riempie la stanza.
0: Dai, vedo se ve lo metto in playlist per la settimana prossima.
1: Ti mando anche il brano che canta con la figlia.
0: Meraviglioso, Nat King Cole insieme a Natalie Cole. Natalie Cole. Che aveva creato, insomma, anche il nome simile. Ma andiamo avanti, perché me ne voglio far ascoltare tre in questa chiusura, perché ne vale la pena.
1: Via.
0: Senti che arriva, che il pezzo che arriva adesso è anche vale tanta roba. E il nome di una donna, Caterina, e lui è Francesco De Gregori. C'è poco da dire su un pezzo come questo.
1: Che vuoi dire?
2: Poi arrivò il mattino, e col mattino.

0: poi sai che questa Caterina esiste davvero, esisteva davvero, perché ormai non c'è più. Si chiamava Caterina Bueno ed era una cantante folk a cui Francesco era molto legato, hanno suonato insieme tante volte, ed è una di quelle storie che stanno nelle canzoni. Che bello andare a scoprire le storie che stanno nelle canzoni.
1: È una delle cose che dico sempre quando anche magari capita di fare uno spettacolo, no? Mi piace sempre raccontare quello che c'è dietro, perché esatto. Poi la musica, quella fatta in un certo modo, spesso, o per non dire quasi sempre, comunque trae ispirazione da qualcosa.
0: Eh sì, allora guarda, c'è un'ispirazione che è proprio alla base del pezzo che vi passiamo adesso, che insomma c'è poco da dire anche su questo pezzo qua. Stiamo chiudendo bene, eh? C'è proprio niente da

0: tutto ciò che comincia a un certo
1: fine,
0: punto,
1: no?
0: Arriva alla fine.
1: Deve finire, eh?
0: Ma alla fine è solo la preparazione a qualcosa di nuovo che sta arrivando.
2: Ma ragazzi, questo è per dire che poi lui è rimasto messo di vita dentro, capito? Ragazzi, mica roba da poco. Grazie per essere stati con noi questa mattina o nello spazio-tempo in cui ci ascoltate, perché noi so che abbiamo anche molte repliche, quindi potrebbe anche non essere mattina ma anche essere sera, per cui insomma grazie per aver condiviso con noi queste due ore. Noi abbiamo ripreso bene, sono contento di aver ricominciato. Tu
0: grazie,
2: insomma,
0: grazie vedo, a tutti, insomma, voi sono contento, siamo contenti. L'anno del fare, non lo dimenticate.
2: Mi raccomando,
0: è cominciato adesso.
2: Da oggi, no, non da ieri, da oggi.
0: Da oggi.
2: Da oggi vale, come si suol dire. A sabato prossimo, amici.
0: Ciao.
3: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia, che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È un'avvertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di robustire l'organizzazione per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
8: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
9: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
10: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
1: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico-adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie, con il cargo e ora con i voli civili, se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia, Antonio Vasile, sin dall'insediamento.

0: dell'aggiornamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si attendeva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città: giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto e la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
4: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
2: 4 giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da 3 grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Tarantino cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
6: Le storie degli uomini e degli dèi vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre è soltanto dolore e morte.
5: 6 personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Wertmüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda

0: grande autentica invocazione alla pace.
1: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e a occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio ha anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Soda e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il boss è tornato, anzi forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. E tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto, il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera

0: reduce da un dedicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
0: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto ILVA. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
3: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
0: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
4: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
5: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Silva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Renna, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di

0: Dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
3: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
2: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione, dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la Scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia, il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Ciari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
3: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si è aperta in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
2: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia Mezzanotte tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa ideata da Francesco Saracino insieme con la GITOE, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformato in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
5: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
4: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione AGITOE, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
6: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine e questa unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
4: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. novembre. L'obiettivo per Valerio Cecinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di speranza.

0: spensieratezza ai piccoli pazienti.
1: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La consegna dei lavori per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora DISO sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data 19.
0: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
4: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
0: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra e il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni Cinquegrana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra, infatti, ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, coworking e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
4: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio. Il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato. Per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
5: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo, ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni. E quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun, come devo dire, non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.

0: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
1: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
0: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
2: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
0: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
3: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
0: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
6: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
7: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
8: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
6: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
8: Nel progetto di bilancio

0: diciamo, è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
1: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati due project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
0: Ma le procedure sono in corso di valutazione di due progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
1: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
2: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato
1: Sì,
2: pubblico-privato.
1: c'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chimambiente, il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
2: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chiarimandè Ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità
1: Ha
2: inaudita.
1: ragione.
2: Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica, rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
1: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
2: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata al basso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice Sette Nord.

0: della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni fondamentali, soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno, ho capito, e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
3: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
4: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle sanità service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto discriminati rispetto a quelli delle altre province.
3: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato. Non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
2: È il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025. Continuando a

0: diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
1: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini. Ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani. E proprio in questo luogo, che è l'università, speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
3: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
4: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
3: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sarà in attesa in Casa Rossoblu per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblu davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti

0: infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Savino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo e il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica. Matti, Interrosso Blu.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si chiama Operazione Verità, la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Ionica per infine proporre delle soluzioni.
3: Taranto unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia, come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Verrà portato oggi alle 16:30 in Consiglio dei Ministri il decreto-legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sulla vertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto la vertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Viggiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente

0: rigorosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
3: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare, in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato, che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
2: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
3: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere, proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
2: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno DRI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilità che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
6: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
2: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
7: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci. E quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce, perché nessuno ci dà voce.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
8: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
9: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi.

0: opinioni e proprio conoscersi fisicamente. Proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
1: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere, come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo e incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
2: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali di questi 20 operatori ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Hanno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto ballivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strade Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino

0: alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
3: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia, Giovanni Tartaglia, è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
2: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
3: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Putignano della Fondazione Bioergotech.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Continuano le porte girevoli in casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella a sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
5: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
6: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
5: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da due giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
7: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
5: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi ne è la prova.
7: Come giudichi il tuo esordio?
5: Ma è un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
7: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
5: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
6: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
5: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per